0: corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
4: Sì,
3: provare?

0: come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
1: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
0: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
1: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
1: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiore ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
0: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue un prezzo.

0: straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate.

0: Pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione.

0: e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Cari amici di TGV il Televisio, fatemelo dire, non fa caldo, non fa caldo, non fa caldo. Allora partiamo subito con la puntata numero 805, rendo omaggio al gilet con Susan De Marinai, Susan De Marina, lui è il grande Michele, tutti lo conosciamo. Ciao Michele, adesso sigla, Marco Carena, che anche lui è un bel cantante, ce la canta così.

0: Apriamo con un forte messaggio sociale a cura di Avis Liguria. Ancora una volta si è ripetuto il tuffo tradizionale, il tuffo a donare al parco acquatico Le Caravelle, più che altro per sensibilizzare affinché tutti possiamo donare, tutti dobbiamo donare, perché donare si può fare. E apriamo il servizio con Pastisso e i suoi amici, ragazzi. Come, i suoi amici chi sono? Dimmi i nomi.
1: Allora, in vicenda, Foglialina, Beauty, Nise e Marigò.
0: Ragazzi, siamo al parco acquatico Le Caravelle di Cerriale per la sesta edizione Tuffati a Donare. Siete pronti voi a tuffarvi a donare con noi? Saranno pronti loro?
2: Sì!
3: Benvenuti alla sesta edizione di Tuffati a Donare, l'evento che raduna tutti i volontari, donatori e amici di Avis della nostra regione. Con me ci sono Viviana, la padrona di casa di Avis Cerriale, e Marta dello staff dell'organizzazione delle Caravelle. Quindi insieme stiamo portando avanti, insieme a tutti gli altri amici e collaboratori della nostra regione, questo evento che quest'anno ha visto raddoppiare i numeri dello scorso anno, dove siamo passati da 1000 a quasi 2000 persone che sono venuti qua per questa giornata di divertimento, ma anche di sensibilizzazione per i valori della donazione del sangue.
0: Signori, ancora una volta si conferma Nando Rizzo, lui per quanto riguarda la parte musicale. Ci sarà il Cantadoccia, Enzo Antinoro e Nello Simoncini, ci sarò io medesimo e tanti tanti protagonisti che canteranno sotto la doccia e canteranno con lui. Questo è Tuffati a Donare, ma state con noi, state con noi!

0: in questo campo.
1: Abis Liguria, questa è una grande impresa perché ci sono più di 1000 persone da tutte le parti della Liguria, tutte le province, insomma Abis, devo dire, fa le cose alla grande. Ogni anno da questo grande appuntamento per sensibilizzare tutti affinché voi possiate andare a donare, io posso andare a donare, l'operatore può andare a donare, tutti possiamo donare.

0: Attenzione, ma dove possono venire in giro per la Liguria a trovarvi?
1: E possono venire a cercare le nostre sedi su internet, sui vari portali, e sabato, la domenica, tutta la settimana facciamo raccolta del sangue.
0: Senti, ma donare è facile?
2: È facilissimo, ci vogliono 10 minuti. Si arriva, si fanno le analisi, se tutte vanno bene, la volta dopo si ritorna e si può donare tranquillamente una sacca.
0: Ma il cantadoccia, che cos'è?
3: Il cantadoccia è un'esperienza assoluta, diciamo così. L'opportunità che hai di esprimere il tuo essere artista davvero sulla spiaggia.
0: Oh, che così, bello! Ma non solo sulla spiaggia, anche a casa,
3: anche a
0: sotto
3: casa,
0: la doccia.
3: Ma certo, raffrescato da quest'acqua che cade, che scende.
4: Nostra vita, stringimi ancora, che nessuna notte mai finita.
0: Oh, ma hai visto che esibizioni come canto lo stradoccia? Poi la libertà di cantare come vogliono.
3: Ma stai scherzando, una cosa di eccesso.
0: Ma tu sai cantare?
3: Io, altro
0: che
3: so cantare.
0: Una canzoncina così.
3: Dimmene una, chiedi quello che vuoi.
0: Voglio trovare un senso a questa vita,
5: anche se questa vita un senso non ce l'ha.
0: E se vogliamo dare un senso alla vita, signori, c'è solamente una maniera. Qual è?
6: La donazione!
0: Avis!
6: Donate,
0: donate,
6: avis,
0: donate, donate,
6: donate!
7: Fate a donare!
0: E dalla Calabria un forte messaggio, in caso di, e ribadisco, in caso di, saremo capaci a ritornare ai vecchi lavori e alle tradizioni? Vediamo il caso. Tutto sembra scontato. Caricare un video su YouTube, fare un video su TikTok, andare al supermercato e trovare tutto e di più. A questo punto, cari imprenditori, casalinghe 2.0, occupati, disoccupati, youtuber, influencer, tiktoker, in caso di, sareste in grado di mungere una capretta?
8: Dici a me. Con chi stai parlando? Dici a me.
0: E oggi incontriamo due luminari della materia. Sono Carmelo e Carmelo. Ragazzi, ma come si munge una capretta?
9: Prima la deve prendere con i buoni perché sono un pochettino nervosi. E poi deve fare così. Massaggiare poco poco, così, e poi spremere e mungerla così. Ecco, vedi? Piano piano sempre.
0: Ecco, voi lo fate ogni mattina questo?
9: Sì. Mattina e sera, due volte al giorno. E così, vedi? Così, piano piano e tranquilla.
0: Uomini e animali,
10: tutti in armonia!
0: Tocca a me, vediamo se anche io sarò capace di mungere la capretta. Ragazzi, funziona veramente? Heidi, le caprette ti fanno ciao!

0: ritorniamo alle tradizioni, riscopriamo usanze e lavori di un tempo, perché in caso di tutto fa brodo, in questo caso tutto fa latte, a chilometro zero.
1: Capra, capra, capra.
0: Possiamo dire a questo punto che la capra felicemente è stata munta in maniera molto regolare. Poi sono riuscito anche io in questa grande operazione, quindi se l'ho fatto io potete farlo anche voi a casa. Ciao Carmelo, ma soprattutto ciao Capretta. Tutti nel jukebox alla sua massima espressione per il quarto anno consecutivo nella città di Andorra. Che cos'è Tutti nel jukebox? È un grande evento musicale che va a ricordare le grandi imprese dei cantanti anni 60, 70, 80, 90. Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, noi ci saremo. Andorra vi aspetta.

0: Attenzione perché Tutti nel Jukebox è pronto con una spettacolare formula a conquistare tutti i teatri italiani. Vediamo una sintesi dalla tappa di Milano e in caso di, mi raccomando, scrivete a... Leggete qua sotto.
1: Questa sfiga è musica! Finalmente libero di esprimermi e ballare tutta la notte!
2: È ridicolo!

0: magia del ritrovarsi in un bar a fine serata per ascoltare musica tutti insieme.
1: E per non farci mancare nulla, vi ricordo che quest'anno siamo alla ricerca di nuovi talenti per il jukebox, interpreti o cantautori. Abbiamo recentemente svolto una prima selezione di casting di cantanti, giovani, interessanti, e questa è la sintesi. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del jukebox.
2: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna, e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
3: Allora, io sono Spartia e il mio ricordo del jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica. Quello che non sei te, ricordati di me,
4: forse non credi. Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente. Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci
5: penso e più mi casino, tra capre banche e il tuo sorriso, se ti avvicini. Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
2: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
6: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello. Io che ti cerco tra la gente soddisfatta
7: che non aveva avuto sogni o non li meritava. Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il jukebox, io vorrei entrarci. Amo

Se siete interessati a partecipare, mi raccomando, il secondo casting si svolgerà giovedì 6 agosto 2026 ad Andorra. Oppure inviateci i vostri provini direttamente a agenzia@eqc.it. Andiamo a visionare tutto, perché stiamo cercando due talenti da portare nel jukebox, dentro il jukebox, sabato 5 settembre ad Andorra per il grande evento finale, tutti nel jukebox. E adesso ci godiamo 24.000 baci, ce li canta lui, Lino Jukebox, un tipo da jukebox.

0: ba ba ba ba con 24.000 baci, ogni vergitano le ore, volano i 60.000 baci, mille carezze voli all'ora, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Dai fondali marini di Bogliasco, un vero safari fotografico, l'amico subinviato Gianni Risso ha pensato di abbinare, non dico altro, di abbinare. Prego, Luca.
3: Cosa abbiamo pensato con Massimo? Facciamo qualcosa di diverso. Abbiamo fatto un montaggio, che poi è anche oggetto di mostre, di fotografie subacquee, ma abbinando i suoi pesci alle mie modelle. Io nella mia lunga attività ho fotografato, come minimo le vedrete, 23 modelle, da canadesi, australiane, una russa, una bielorussia, francesi e compagnia bella. Ma bando alle parole, ma godiamoci le immagini.

0: E dalla provincia di Belluno gli amici di MTB Channel ci parlano di Cross Country Trail. Vediamo il servizio.
1: Ma che meraviglia, Auronzo di Cadore, questa splendidissima cornice che quest'oggi ospita un'occasione davvero speciale, Triathlon GT3, Lavaredo Cross Country Triathlon. C'è davvero un menù ricchissimo, 1 chilometro a nuoto e poi ancora 20 chilometri mountain bike, 6 chilometri di trail run, il tutto sempre sotto lo sguardo attento delle tre cime di Lavaredo. Stiamo per iniziare, via andare, full gas!

0: sabato mattina a Auronzo di Cadore, una nuova avventura, questa sfida che è stata colta da Pedali di Marca con il suo presidente Massimo Panighel.
1: Sì, una nuova sfida, però adattata, perché ormai sono quasi 10 anni che avevamo questo sogno, cioè portare il triathlon ad Auronzo di Cadore, ma soprattutto portarlo dal lago di Santa Caterina ad Auronzo per arrivare alle Tre Cime di Lavaredo. Questo sarà il sogno di domani. Oggi partiremo appunto con questo sprint qui attorno al lago di Santa Caterina e sarà una gran bella sfida veramente.

0: Il Festival Internazionale Live tra danza e canto. La città di Loano ha ospitato un grande evento e noi c'eravamo.
1: Oggi finalmente siamo arrivati al gran finale del Festival Internazionale Live, alla sua quarta edizione. Avremo dei grandi ospiti, dei grandi giudici, ospiti internazionali. Del peso di Rebecca Ferguson, esatto. E vi sveleremo dopo cosa farà. I nostri tre giudici del canto.
2: Sì, due sezioni di giudici, tre giudici per la sezione canto e due invece per la sezione danza. Abbiamo il maestro Pierluigi Rosso, che ha collaborato con il Teatro Carlo Felice di Genova. Abbiamo Morgan Jay, produttore e DJ di fama internazionale, e il maestro Giovanni Aquilino, che ha avuto una formazione anche lui internazionale in giro per il mondo.
1: Per la danza abbiamo il nostro Nicola Forlani, che è un coreografo e un ballerino internazionale, ha lavorato tantissimo anche in America, anche poco fa è andato, e speciale, ospite speciale, giudice speciale, ci sarà il nostro Aniel, che è un coreografo polacco. Quindi tutto il concorso consiste in questo. Infatti volevo dire che sono state fatte anche delle selezioni online di canto, dove stasera vedremo 8 concorrenti che sono stati selezionati su centinaia di ragazzi, e quindi ci sarà un'alternanza di danza e canto e spettacolo, senza togliere però l'importanza del festival, che è a scopo sociale, e noi appoggiamo l'associazione Basta Poco, che si occupa di bambini oncologici. Ormai è il secondo anno che è con noi, noi ne siamo molto felici, e quindi tutto questo ci serve proprio per i giovani, proprio l'inclusione con i giovani.
3: Loano può essere considerata la città dei tre festival. Questa sera assisteremo al Festival Internazionale Live di Loano, successivamente avremo il Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale e infine, ad agosto, il Comedy Festival. Il Festival Internazionale Live di Loano è stato inserito all'interno di un progetto transfrontaliero finanziato dall'Unione Europea. Difatti il festival è stato preso in considerazione in questo progetto programma, insieme ad altre attività che vengono svolte da altre amministrazioni comunali, come l'amministrazione comunale di Viareggio e l'amministrazione comunale di Bastia in Corsica.
4: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori.
3: Questa sera dedicheremo anche un momento su un argomento molto importante, a cui ci teniamo in modo particolare, cioè la violenza di genere. Francesca Lina Valente canterà e danzerà una canzone dedicata a Gianera, la ragazza che è stata assassinata dal proprio fidanzato. Quindi sarà un momento di vicinanza e di solidarietà anche nei confronti dei genitori che saranno presenti all'evento.

0: Ciao a tutti, io sono Francesca Lina e siamo qui per il Festival Internazionale di Loano. Abbiamo l'onore di avere Rebecca Ferguson come special guest stasera.
1: How do you feel to be here?
0: Ha detto che adora essere qua, è la prima volta che viene a Loano, adora l'Italia ed è ottimo anche per andare in spiaggia con i bambini. If you would have to say something about the performance of tonight, what are you going to say? È veramente grata di essere qua, è contenta e le piace molto anche il fatto che ci siano molti giovani stasera per poterci vedere tra il pubblico e anche con i concorrenti. Si sente veramente grata. Gli piace vedere il mio talento crescere e poter anche esibirsi insieme a me, potersi esibire questa sera.
2: She's amazing, as you all know. And she knows my songs better than me.
3: Vi salutiamo con un dubbio amletico. Innamoramento o amore? Gabriele Maria Corini ci dà la risposta perché insieme si risolve questo ed altri problemi.
4: In questa puntata ci soffermiamo sulla diversità tra innamoramento e amore. L'innamoramento è quell'entusiasmo che subito è un fuoco che arde, però rischia di bruciare velocemente e diventare velocemente cenere. L'amore invece è solido, è solidificato e allora l'innamoramento può anche andare, l'amore resta. E c'è questa maturità tra l'innamoramento iniziale, che comunque è necessario, e questo bruco che diventa farfalla e diventa allora amore. L'amore è anche amare i limiti dell'altro e i suoi difetti. Sempre e comunque un amore che da innamoramento diventa amore insieme.
3: E la puntata 805 finisce qua, ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online tgevents.it, scriveteci quando volete, info@tgevents.it. E poi siamo sui social, semplice, Facebook, Instagram, e un mi piace, un click, quindi socializiamo. 3, 2, 1, cari amici, vi dico semplicemente, ciao, maragnao.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione del nostro telegiornale è dedicata alla cronaca. Ricorderete la vicenda avvenuta a Marina di Camerota del ladro ucciso da un imprenditore. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto l'archiviazione del procedimento penale. I dettagli nel servizio.
1: È stato archiviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore usando proprio l'arma appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Rusi e ferendo gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare. Nell'ordinanza vengono inoltre considerate non attendibili le dichiarazioni rese dal rapinatore sopravvissuto, ritenute incompatibili con le risultanze investigative e con gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini. Rimane invece distinto il giudizio, per quanto riguarda l'imprenditore, sull'accusa di occultamento del cadavere del rapinatore ucciso.
0: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, ci occupiamo ora di sanità con l'inaugurazione della radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio e l'attivazione anche dell'ospedale di comunità. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di dipartimento di diagnostica per immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della polizia municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali fondamentali della medicina territoriale.
0: E ora vi proponiamo l'intervista al direttore generale dell'ASL di Salerno Sosto, il quale ha annunciato importanti interventi per la sanità del Vallo di Diano. Vediamo.
1: Il direttore generale dell'ASL Sosto così spiega cosa si sta facendo per Sant'Arsenio e anche come riempire sia di personale sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.

0: Evidentemente.
1: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia, insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuno in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, un impegno notevole dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attiva l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.
2: Andiamo avanti con la cronaca. Lo scorso mese di giugno è avvenuta una violenta rissa sul lungomare di Marina di Camerota. Un giovane, per quanto accaduto, è stato posto agli arresti domiciliari e 5 persone sono state denunciate. Il servizio.
3: Svolta nelle indagini sulla maxi rissa avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno sul lungomare di Marina di Camerota. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Francesco Carelli, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento, emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura vallese, ha disposto gli arresti domiciliari per uno dei ragazzi ritenuti coinvolti nella violenta zuffa. Per altri 5 giovani, tra cui un minorenne, sono invece attese misure di sorveglianza e prescrizioni cautelari. L'attività investigativa dei militari dell'arma, supportata dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dai numerosi filmati realizzati dai presenti con gli smartphone, ha consentito di ricostruire la dinamica della violenta lite e di individuare i responsabili. La rissa esplose intorno alle 3 del mattino, nel pieno della movida estiva, quando una decina di ragazzi appartenenti a 2 famiglie locali, già in contrasto tra di loro, diedero vita ad un violento scontro sul lungomare cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri giovani. Schiaffi, pugni, calci, spintoni e lancio di oggetti provocarono il panico tra le decine di turisti e residenti presenti. Una ragazza rimase lievemente ferita nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, mentre i video della scena facevano rapidamente il giro del web, suscitando forte preoccupazione e riaprendo il dibattito sulla sicurezza nella nota locale.

0: località turistica cilentana. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.
1: È ancora il momento di qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti.

e per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it

0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca con quanto avvenuto ieri a Sapri, dove un 49enne ha prima danneggiato dei contatori e poi ha minacciato di dare fuoco alla sua abitazione, struttura nella quale peraltro si trovava anche lui. Ascoltiamo cosa è successo nel prossimo servizio. Momenti di tensione ieri a Sapri per le sorti di un uomo di 49 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto prima località Mocchie armato di un piccone, distruggendo diversi contatori e creando allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla loro vista il 49enne è fuggito, barricandosi poi nella propria abitazione. Dall'interno avrebbe minacciato di incendiare lo stabile e anche di compiere gesti estremi. Sono stati quindi allertati sia i vigili del fuoco che il personale sanitario e dopo una lunga mediazione i caschi rossi hanno aperto un varco, consentendo ai carabinieri di entrare e bloccare l'uomo prima che compisse qualche gesto estremo. Condotto in caserma, il 49enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma successivamente ha accettato il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca della Lucania per le cure del caso. La vicenda intanto è al vaglio della procura. E poi ancora cronaca con i momenti di apprensione che sono stati vissuti a Castel San Lorenzo, dove un 50enne ha accusato un malore mentre si trovava dinanzi ad un bar. È stato provvidenziale l'intervento di un infermiere fuori servizio che gli ha salvato la vita. Vediamo.
1: Ho agito distinto. Con queste prime parole ha commentato l'accaduto ai microfoni di Italia 2 Cosimo Capo, l'operatore sociosanitario che nel pomeriggio di mercoledì a Castel San Lorenzo ha soccorso un uomo sulla cinquantina con un grave malore in atto. La vittima, ora ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, si trovava davanti ad uno dei bar del centro cittadino quando, visibilmente sofferente, ha attirato da subito l'attenzione degli altri clienti del locale, compresa quella della titolare dell'attività che ha contattato immediatamente il 118. È a quel punto che l'operatore sanitario ha praticato il massaggio cardiaco. Lavoro nel reparto di rianimazione, il massaggio cardiaco fa parte della nostra formazione, ci racconta. Tempestività e coraggio, ma anche il supporto di un altro infermiere lì presente, Fiorentino Valletta, e successivamente del medico di medicina generale Luigi D'Amato, giunto immediatamente dopo il primo intervento dell'operatore sanitario. I tre hanno atteso l'ambulanza arrivata dopo pochi minuti sul posto. L'uomo è stato poi trasportato da Castel San Lorenzo al presidio di Rocca d'Aspide e da lì in eliambulanza trasferito all'ospedale di Salerno, dove attualmente ricoverato risulta essere fuori pericolo di vita.
0: Ci spostiamo nella vicina Basilicata, a Brienza, dove ieri un 75enne è stato investito da un'automobile. Ora è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione a Potenza. Alla guida dell'auto che lo ha investito un 80enne che si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Vediamo. Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato investito da un'auto a Brienza. L'incidente si è verificato nella mattinata e secondo una prima ricostruzione alla guida del veicolo c'era un automobilista di 80 anni che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'ottantenne, profondamente scosso per quanto accaduto, è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono...

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora degli assalti agli ATM in Basilicata, in particolare nel Potentino. Il prefetto di Potenza ha convocato un tavolo in prefettura per contrastare il fenomeno. I dettagli nel servizio.
1: Un fenomeno in evoluzione che richiede una risposta coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine, banche, Poste Italiane ed enti locali. È questo il quadro tracciato dal prefetto di Potenza nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per analizzare il fenomeno degli assalti agli sportelli ATM e definire nuove strategie di prevenzione. Dai dati illustrati emerge che tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli episodi hanno interessato 19 comuni della provincia. 14 sono i casi poi nel 2024, 16 nel 2025 e 7 nei primi 7 mesi del 2026. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con episodi riconducibili, secondo l'analisi investigativa, a gruppi criminali provenienti dalla Puglia. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come le modalità operative siano cambiate, con una maggiore selezione degli obiettivi in base alle caratteristiche degli sportelli e ai sistemi di sicurezza presenti. Il questore ha poi sottolineato l'importanza di un'azione condivisa. Tra le misure previste il potenziamento dei sistemi di sicurezza agli sportelli, l'installazione di dispositivi tecnologici, il miglioramento della videosorveglianza e una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Durante la riunione è stato inoltre ricordato il recente episodio avvenuto a Rio Nero in Vulture e ribadita la necessità di riportare il fenomeno ai livelli precedenti al 2026. Gli assalti agli ATM, ha evidenziato il prefetto Campanaro, non rappresentano soltanto un fenomeno predatorio, ma incidono sulla sicurezza delle comunità. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra istituzioni, forze di polizia, sistema bancario e amministrazioni locali per una prevenzione sempre più efficace.
0: Cambiamo ora completamente pagina con il grande successo per le prime due serate del Certosa Village 2026. Prima con lo spettacolo di Carolina Benvenga e poi ieri sera con il concerto della bravissima Fiorella Mannoia. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: Oltre 1000 persone hanno assistito emozionate ed estasiate allo spettacolo di Fiorella Mannoia al Certosa Village. Oltre 1000 persone hanno potuto cantare insieme all'artista italiana le canzoni di Eugenio Finardi e di Fabrizio De André. Uno spettacolo davvero unico. Emozionante è stata Fiorella Mannoia, emozionante, ma soprattutto per le famiglie, è stata Carolina Benvenga. Ecco le parole dell'artista che ha dedicato il suo spettacolo alle famiglie del Valodidiano con migliaia di presenze.
2: Io non sono mai stata qui, quindi sono sempre molto felice di conoscere posti nuovi e luoghi nuovi, e soprattutto quando sono così ricchi di storia, di significato e anche proprio di importanza, no? A livello insomma europeo e non solo. Le canzoni che facciamo, che tra l'altro vengono scritte dal mio compagno insieme a me, sono delle canzoni che partono fondamentalmente come musica pop, musica per adulti, no? Musica estiva, musica coinvolgente, che poi vengono, come dire, kizzate, ok? Bambinizzate, nel senso che poi ovviamente i suoni, il contesto e anche il testo stesso seguono poi quella che è la fascia d'età a cui si rivolgono. Però poi il sound ovviamente è un sound universale, è il sound dell'estate, della voglia di divertirsi e di ridere e di essere spensierati. Probabilmente è questo come dire, un po' il segreto nel riuscire a riunire un po' tutti, sia i piccolini con il testo, la parte delle coreografie, il ballo eccetera, ma anche gli adulti con proprio i suoni che ti richiamano quelle estati a ballare in spiaggia o a ballare al mare insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia.
0: E chiudiamo con la viabilità e parliamo del nuovo esodo previsto per questa stagione estiva. Infatti è previsto bollino nero su diverse strade nel weekend, tra cui naturalmente anche la 2 del Mediterraneo. Vediamo.
3: Secondo grande fine settimana dell'esodo estivo e traffico in forte aumento anche in Campania, dove l'attenzione è concentrata soprattutto sulla 2 del Mediterraneo, principale arteria verso Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, già dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto sulla rete nazionale sono previsti oltre 20

6 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi, e ha rafforzato i servizi con circa 2500 operatori impegnati nella gestione della viabilità. Viabilità Italia prevede bollino nero già da oggi e bollino rosso nei pomeriggi di sabato e domenica, con traffico sostenuto in uscita dai grandi centri urbani verso le località di Villeggiatura e domenica per i rientri. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico e del veicolo e rispettando le norme di sicurezza. Per favorire la circolazione, resterà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nelle fasce orarie previste per il weekend. È raccomandata prudenza alla guida in vista dell'intenso flusso di veicoli atteso sulle principali arterie della Campania e dell'intero Sud Italia. E questa era l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti.

0: con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore

0: ridimensionale, potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito, eh sì, senza doverlo immaginare. E in casa Remai trovi anche la convenienza, rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. buon consiglio.

0: Subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Buonasera e benvenuti a tutti voi. Sta per concludersi un altro anno scolastico e al termine del nostro primo ciclo di istruzione siamo lieti di rappresentare una versione riveduta ed adattata del famoso musical di Sal da Vinci, C'era una volta Scugnizzi. Recital teatrale rientrante nel progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, a cui la nostra classe ha aderito. La storia è ambientata nella bellissima Napoli, città dalle mille sfaccettature, dove alcuni ragazzi, vivendo per strada, si trovano a dover fare i conti con la malavita locale. Per loro fortuna, però, uno scugnizzo del posto, dopo essere uscito dal carcere, decide di diventare prete, al fine di aiutare i ragazzi ad uscire dal giro malavitoso capeggiato dal boss del rione, suo ex compagno, che però lo mette in guardia, dicendogli che si sarebbe vendicato. La realizzazione di questo spettacolo ha entusiasmato tutti noi, perché ci siamo potuti dilettare nella recitazione, nel canto e nel ballo. Nel contempo abbiamo potuto riflettere su argomenti attuali, quali la violenza, la droga e la camorra in generale, che inquinano Napoli, e di contro il coraggio, la volontà di farcela e la possibilità di riscatto da parte di ragazzi stanchi di essere sottomessi alle continue minacce fatte dal loro capo. Godetevi il nostro spettacolo e buon divertimento!

Cina di

0: fuori di tanto aggiungi. Sto da Ryan o sto da Gandan?
1: Vabbè, ma tu che pretendi? Mica teniamo una voce tua, no?
0: Raffaele, non si tratta di voce, è passione. Chilla che stai facendo, ti dà piacere, non le fa tanto per fare.
2: Come una bella femmina.
1: Ma no, appena si è messo queste cose, GP, ma rabusa.
0: Quindi mi fa una bella figura, chilla che ricordi. Oh, caccia, c'è stata una questa bella opportunità. Facciamo una cosa, diversa di lavoretti e disegni. I ragazzi di Nisida presentano
3: Scurnizzi!
1: Wow, troppo bella, Sabè, ci pensi quanta c'è?
2: Quanta femmina!
3: Uffa, smantista!
0: Bravo, Nafè, ce n'è tanta gente. E allora forza, amma fa bella figura. Diamo che l'esaminatore sarà qua a momento per segnare il porto.
1: Willo, che è isso?
3: Oh, oh, oh, mamma!
4: Allora, ci abbiamo Ingrata, Esposito, Capasso, De Lucia, tu sei?
1: Raffaele.
4: Non ho capito.
1: Raffaele.
4: Raffaele con?
1: Capasso.
4: Orus. Uè, uè, ragazzi, non incominciamo. Dimmi, Raffaele, perché ti trovi qui?
1: Ma che vuoi?
4: L'eccesso non ci sono più posto. Che fai, lo spiritoso?
1: Rapina, mano armata e spazio.
4: Capisco, la tua famiglia.
1: Quale?
4: Andiamo bene, come qua?
1: Quella di mio padre o quella di mia madre?
4: Quella dove vivi?
1: Ah, allora quella di mia zia.
4: Andiamo avanti, c'è qualcosa che ti manca qui dentro. La famiglia, gli amici.
1: E i soldi.
4: I soldi. E cosa ti servono i soldi qui dentro?
1: I soldi servono sempre.
4: Lasciamo stare, andiamo avanti, tu?
2: Geppino, in prota, Geppino. Oh, bazooka!
4: E perché ti trovi qui?
2: Mi hanno preso che ne appena un appartamento con mio padre.
1: E che famiglia è?
4: Ragazzi, siamo seri. A te, Geppino, cosa ti manca qui dentro?
2: Una bella femmina.
4: Ho detto, non esageriamo, ma basta. Tu sei sposo, se non sbaglio.
5: Cicci.
4: E cosa farei una volta uscito da qui?
5: Ucinata.
4: Ah, giochi a pallone.
5: Solo
4: E per quale sfera fai, tipo?
5: Non me lo ricordo tanto bene. Ma che domanda fa chi?
4: Saverio De Lucia, perché ti trovi qui?
0: Ship e qualche furto.
4: Quanti anni hai?
0: 17 e mezzo.
4: E c'è qualcosa che vorresti fare?
0: Oh, Gandan!
3: Sì,
4: sì, ma finché sei qui dentro hai qualche desiderio particolare?
0: Naturale, voglio sci!
4: Ho una bella notizia per voi, questi sono i vostri fogli di uscita. Da questo momento siete liberi.
1: Oh, triste, pazziano!
5: Oh, ve lo voglio!
0: Sto sognando! Non vedo l'ora di incontrare innamorata mia! Giusi, Giusi, chissà se mi aspettate! Giusi, Giusi, oh, vita mia! Da oggi sarà per sé!

0: Susetta, pulite sta ferma. Come avevi fatto a aggiustarsi questa sposa se abbiamo visto sempre?
1: Signora, scusate, ma non occhio. Stavo pensando al mio ex, che se venasse a pegare il sposo. Sa che succede? Ora vi racconto tutto. Sapete, prima stavo con un guaglione che si chiamava Saverio. Ah, Saverio di Lucia. Poi questo è stato chiuso in una carcere in Isida. E io mangio mi so con Tonino. Voi lo conoscete a Tonino? Tonino Scarrafone. Ora ve lo descrivo. Sotto è stretto, mano a mano a salire si allarga, si stringe la tavola, va dritto per la ventina di centimetri, si allarga la tavola e fa una curva a salire e finisce tutta la parte con una montagnella di capelli riccio piezzo. Troppo bello, ci tieni troppo a me. Infatti, dopo da 6 mesi che stavamo assieme, mi portò subito a cena fuori.
0: E facette buona, dovevo aspettare ancora.
1: Ascoltate, dicetti, che tu vuoi mangiare? A pizza o e cozzi? Dicetti, me veramente mi volesse mangiare una bella pizza. Dicetti, ok, andiamo a mangiare il cozzi. E così, se mi a mangiare il cozzi. Dicetti, questa storia non può continuare così. Dicetti, perché? Dicetti, ma mi connesso non ci potremmo venire a mangiare il cozzi. Dicetti, ma chi sei proprio scemo e mi volevo mangiare la pizza. Dicetti, ma io ho bisogno di qualcosa di più. Dicetti, se ero per dire ancora mamma ci potremmo venire a mangiare pure una zuppa di pesce. Dicetti, bella, io ho il brivido col corpo, la febbre che sai e il sangue che vuoi. Dicetti, oh mamma, sono state cozze.
0: Signorina Susanna, che ti ha detto?
1: Come ha detto? Comunque, per non portarvela troppo alla lunga, le venne subito in casa, perché si voleva sposare, e così andammo dal prete.
0: Da Don Gennaro?
1: Da Don Gennaro. Dice, tuo prete, dovete fare prima il corso prematrimoniale. Dice, tuo Tonino, io non posso venire, tenga che fa, tengo tornei calcetto. Dice, sì, mia suocera, non fa niente, bella mamma, vengo io a posto tuo. E così, andando in mia suocera. Dice, tuo prete, chi delle due si deve sposare? Dice, sì, io naturalmente. Dice, tuo prete, lo sposo dov'è? Dice, sì, mia suocera, Don Gennaro, Tonino non poteva venire, teneva.

0: Dicetti, per favore, non facciamo un giugino nella sacrestia. Dicetti, mia suocera, mi hai chiamato un giugessa? Dicetti, io parlo in faccia, no, arreto. Dicetti, mia suocera, stai scostumata. Dicetti, oh, prevete, zitte, che il signore vi ascolta. Dicetti, mia suocera, non va niente, che gente ascolta, è meglio è. Dicetti, io sono una signora e non alzo la voce nella sacrestia. Vai assa! Dicetti, mia suocera, vai assa a me, vai assa a me. Dicetti, oh, prevete, cessa la tua ira. Ovviamente ce l'aveva con mia suocera. Cessa la tua ira, perché l'ira genera il lutto, il dialogo genera la pace. Dicetti, don Cennà, ma che strari tuo mast? Dicetti, oh, prevete, no, l'ha detto Matteo. Dicetti, oh, fratello mast? Dicetti, oh, prevete, no, l'apostrofo Matteo.
1: Ma come è che da fornì sta storia?
0: Da fornì che poi siamo arrivati alla promessa. Un ricevimento bellissimo. Sono capoli, due panini ci facevano appiccicare per le bombiniere. Le bombiniere di matrimonio, perché con noi vuole trovare pure mia suocera. Io scelsi una bellissima bombiniera, un cane d'argento con le zampe alzate e la lingua da fuori. Ricettessa ha scelto proprio una bella bombiniera, complimenti. Poi si gira verso il figlio e aggiunse, non ha saputo proprio scegliere, oh, sapevo. Dicetti, ma perché parlate a rete e non parlate in faccia? Dicetti, Donino, basta, non rispondere a questo a mamma. Dicetti, mia suocera, che stiamo rispondendo così, figurati se da spuso.
1: E poi che diceste?
0: Io parlo in faccia, no, a rete.
1: E essa che dicette?
0: Dicette, essa, tu sei ignorante, ma che parla fa?
1: E voi non avete detto niente?
0: Io subito ricetto, bella, ignorante, tu sei una sciocquetta.
1: Ovvero, avete detto proprio così?
0: Dicettessa, i figli miei hanno studiato, tengono a casa, chi ne ha i libri?
1: E Donino che dicette?
0: Dicetto Donino, basta, volete fornì?
1: E voi, signorina Giusta?
0: Allora falla scegliere a mamma dalla bombiniera!
1: Essa che sceglie?
0: Nu pulpo!
1: Nu pulpo!
0: Nu pulpo!
1: Nu pulpo di ceramica!
0: No, nu pulpo fresco! Mi voleva fare un dispetto! Solo che è stato peggio per lei perché le due famiglie si sono sciarrate per chi doveva pagare il conto!
1: E poi com'è chiuda a fornì?
0: È chiuda a fornì? A pur bacio!
2: Oh,
0: mamma, non mi è venuto fino a qua.
2: Mi stavi nominando, è vero? Mi fischiano ancora le orecchie.
0: Il guaio è che mi sono innamorata del figlio. Io amo troppo, assai. Se fosse pensa, mo mi sposasse con Tonino.
2: Ah, lo ami. Lo ami e non sai cucinare. Come lo ami se non sai cucinare?
0: Ma che ne sapete? Voglio far cucinare.
2: Ah, sai cucinare. A carbonara, sei carbonà, l'orecchietto, lo sei orecchià, lo sto buco, lo sei bucà, un purpo internazionale, o si affuà o non lo si affuà?
0: No, un purpo l'ha affogato Tonino.
2: Come? Tonino mi affoga lo purpo? Quello si deve svegliare presto la mattina per andare a fare footing, secondo te t'affoga lo purpo a te?
0: L'ha affogato il pomeriggio?
2: Il pomeriggio, scostumata, quello si deve riposare perché è stanco. Che si sposa fa se non è una migliore che affogava un purpo?
0: Ma perché uno si sposa a purpo?
2: Ieri tanto affogava 10 purpi al giorno.
0: Ah, che significa? Che io sono una donna del futuro, mica so come a voi.
2: Ah, sei una donna del futuro. Allora, Pemo, stati zitta. Quando viene il suo futuro, poi parli.
0: E quando viene il suo futuro con voi?
2: Quando viene il suo futuro, poi ti faccio una telefonata.
0: Devo ridere?
2: Scostumata, cammino in cucina, a lavorare. Un, due, si vuole sposare non sa cucinare, non sa affogare lo purpo, le manca proprio la bici.
1: Signor, ma i vostri erano altri tempi.
2: Come erano altri tempi?
1: E c'è!
2: Perché io mare non ne tenne più pure.
1: Ma che avete capito?

0: mio, volevo dire che le ragazze sono cambiate. Capille sempre fatte, ex session, massaggi, massaggine, palestre.
1: Voi dite, scusate ma voi chi siete?
0: Esatto, chi voglio essere?
1: Ah, e voi ho pure più sapito a fuoco.
2: E certo che sono affogato, tu guarda che stanno affogato pure.
1: Ebbene, sentiamo, come si affoga?
0: Nell'acqua, come si affoga?
1: Questa è la corpo non si affoga nell'acqua.
0: E come si affoga, Gioca, voi sapete cucinare?
1: Un corpo si affoga nell'aria.
0: Come nell'aria?
1: Un corpo via così, un corpo nell'aria, un corpo così.
0: Signora Bella, voi siete proprio un ignorante che ignora.
1: Ignorando a me? Ma vedete un po'?
3: I figli mi hanno studiato, tengo una casa piena di libri.
1: Tengo libri dappertutto, goppa scrivania, goppa l'armadio, goppa il bicchiere, goppa il bomboniere, in da cantina, a basso garage. Quando è vera vista mia, i figli mi hanno fatto tutti l'università, sono universali.
0: Innanzitutto, voi pensate solo alla cucina.
1: Certo, le donne devono sapere solo cucinare e poi vogliono le pari opportunità. Voi un'opportunità tenete, andate a cucinare, voi sapete cucinare. A matriciana sapete matriciana, a imbagliata sapete imbagliata, a scapeggia sapete scapecciare, un pizzo sapete pestare, e un purpo sapete a fuoco.
0: Ancora, signora Bella, a me un vestito da sposa, chi l'ha da fare?
1: Un vestito da sposa? Voi non lo sapete che c'è la crisi? Tiè, ti do un anticipo, da un bello polpetiello, è fresco, dai, guarda qua.
0: Ma che sta purpo feta? Mi viene da vomitare.
1: Feta, questo è freschissimo, te ne sono 15 giorni. Ma te ne va, prima che ci riprendiamo la pina da volta. Ma veri sta scostumata, dici che i vecchi siamo terribili, sono i giovani che sono tremendi. Mamma, che puzza.
4: Persona, persona, persona, persona, persona.

0: è nuovo.
1: Donna no, quello sta lucendo il cane. Andiamo, vi.
2: Uè, Saverio!
3: Uè, donna Maya, come sto?
2: Come sto?
4: Alice, non va bene.
2: Scusa, Saverio, ma può farmi fatti tu? Ma tu non sei annisida.
1: Ai loga, comment, avi, step, e mostro can.
2: Già, stai can, e che la povera mamma abbia telefonato per stare in giro. Crema, ma portando cuore a muri così picciolella, avrete motorino a farne uscire. Ma non è stato colpa tua. Certo, un motorino più carino, ma che ne puoi sapere?
1: Donna, ma lo so, ci cominciate tutto quando a questa cosa. E comunque non so facile i vostri.
2: No, no, scusatevi, io non volevo essere invadente.
1: Insomma, dici, o no, non resta.
2: Ma tu dico, quelle sono venute le guardie e se la sono portate a Poggio Reale.
1: Non te voto.
2: Gesù, non te voto.
1: E un cane.
2: E pure un cane.
1: A Poggio Reale.
2: E un cane a Poggio Reale, no, al canile.
3: Sai che c'è di nuovo? Andiamo da mia zia, che sta sta sola. Lì possiamo salire e dormire fino a domani mattina.
1: No, aspetta, vai, andiamo da Giuse. Oh, quelli tiene una bella casa, che scordate. Ci sta pure il re, una casa coperta.
3: Oh, vasce.
1: Sì, oh, vasce. Un vasce grande, però.
3: No, sai, facci tu da Giuse, che ci faccio? Che la voglio una torre.
1: E che ne sì? Lo sai che a Giuse per me facessi qualsiasi cosa. Io.
2: Uè, ma vedi che Giuse si è fidanzata.
1: No, non è possibile, che femmine lì. Ma aspettavo, diceva che mi aspettavo. Con chi stiamo? Con chi?
2: Col figlio del banchiere.
3: Con Tonino Scarrafo.
2: Bravo, esattamente.
3: Vabbè, è meglio che andiamo da mia zia.
2: Ma quella tua zia si è trasferita.
3: Ha cambiato cosa?
2: No, no, l'azione. È scappata in America.
1: Scusatemi, donna Mari, ma non poco che faccio voi. Non me li sapete fare.
2: Uè, e va fa buono sta gente. State buono, là. Non c'è sta niente. Io conosco gli uomini e c'è con gli animali.
3: Hanno capito, non è serato.
1: Oh, ma che recco, non ci sta nessuno. Però sì, me la prego.
3: No, no, io me ne vado.
1: Chiama, vieni a casa, non puoi uscire.
3: No, no, state buono.
1: State buono, Raffaele. Mamma, quando ci vediamo?
3: Sapete, e che ne so, chissà, domani, dopodomani, provi in danni.

0: così, poi sapeva mangiare, perché c'è qualche passaggio che non va. Vi ricordavate cosa abbiamo detto ieri? Basta queste lacrime e non capire che te guarda. Ragazzi,
1: non ti devo piangere addosso. E mi raccomando, dolce dolce, quando dici chiama a me, e poi forte, quando dici chiama da massaggio prima e da buscare.
2: Ma sta passando niente, ma sono fatto solo!
3: Sì, siamo guaiati. Cici, tutte fitte normale.
0: Ragazzi, significa che le massaggi le dobbiamo dare prima che le danno a noi. Uai, non c'è mio papà.
4: Ma Rosa,
0: che Rosa, che è sta voce?
5: Ma sei sicuro che ci riusciamo?
0: E certo, certo che ci riusciamo. Ve li ricordate tutti che parola. Buonasera, che è successo? È successo qualcosa?
6: Non è successo niente.
0: E perché tu arrivate in quel modo? Tenite la forza.
6: Stai zitto, bene. Ci si dice.
0: Io sono Savelli.
6: Mi fermo. Mi soggetto.
0: Qui qua andiamo, facciamo la musica. Sono 20 anni che sto qua aperto.
3: Qui, siamo tutti noi.
5: Tra amici.
0: Dobbiamo ridere? Venite, cantate con noi.
6: Ehi, non so ci cantò. E non so ci cantò, se no.
0: E c'è un bacio.
6: Ma non so che mi farò.
0: E ti do io. No, si sì, allora, ve li ricordate tutti le parole?
7: Sì!
3: Insomma.
0: E tu ci ti ricordi le parole? Ma quando parli tu?
6: Quando?
0: Dimmi.
6: Ecco.

0: questo problema. Dobbiamo vedere di procurarci qualche strumento in più.
1: Se avevamo qua la sorda.
0: Insomma, da già, Cicci, perché qua so, non ce ne stanno.
2: Non ci pensiamo noi.
1: E Peppino?
2: Giuseppe, non andare a cagli, non ci
0: vuoi. Dove andate?
1: Già non andiamo, papà Luci, no. Vieni con me.
0: Jenny, è un po' così, ma io.
3: Ma che ne sai?
0: Poi tu mi fai certe domande. Se non avete dove andare, potete restare qui. Potete dormire qui stanotte. Questo è il vostro di posizione. E io ne sarei contento.
1: No, no, su posto non ci sei.
4: Noi non vogliamo niente, tanto qualcosa a trovare.
0: No, cosa a trovare?
4: A dopo.
0: Chi sta sempre per venire le toglie?
4: Questa sera rimanete qua.
0: Tu, andate c'è come?
4: E vabbè, stiamo qua.
1: Vabbè, ci sta il commissario.
0: Lo so, quello mi vuole parlare.
1: E che vuoi?
0: Non lo so, Cicci, forse va a trovare a voi. Capito, fatti niente.
1: No, sei pazziano.
0: Falla entrare, va.
1: Aiuto, perché a me con me?
0: Permesso? Prego, commissario, prego, accomodatevi, ispettore.
5: Buongiorno, Don Saverio. Ogni tanto ci vediamo, e per fortuna che ci vediamo.
6: Don Saverio, di questi ragazzi che voi unite, abbiamo già numerose segnalazioni.
5: Insomma, Don Saverio, la gente si lamenta del chiasso.
0: Chiasso, commissario, e non poche musiche. Non faccio male a nessuno.
5: Tutti così dicono, Don Saverio, e non poche musiche.
0: E poi...
5: Sì, ma dicono che è diventato un covo di ladri e di prostitute. Insomma, Don Saverio, ma voi, dopo una giornata di lavoro, a sera, ancora vai a arrivare a musica.
0: Ma allora non capite, la musica è l'unico modo per tenere uniti. Con la musica stanno lontani dalla strada.

0: E per un'ora stanno bene tutti insieme.
1: Cercate di capirmi voi, don Saverio.
0: La gente ha ragione. E va bene, li togliete dalla strada, ma cercate di fare poco rumore. E ricordatevi, don Saverio, chi entra in carcere, prima o poi ci ritorna.
2: È qui che vi sbagliate!
0: No, no, fidatevi, ci ritorno.
1: Don Saverio, lo volete sapere meglio di no? Purtroppo è così.
0: Sì, che so, beh. Allora, pure io ci avessi tornato.
1: Voi?
0: Sì.
1: Voi, don Saverio? Ma proprio voi? Ma chi si dirige?
2: E perché voi siete stati in carcere?
0: Cappellano?
1: E certo, commissario. Ma che domande fa?
0: No, commissario, detenuto.
1: E bravo, don Saverio.
0: Pure in carcere siete stati.
1: Cose pazzi, non prevede in carcere. E cagnotto.
0: Vabbè, lasciamo stare. Alla prossima volta. E non costringetemi a venire un'altra volta.
2: Buonasera, commissario. E ricordate che qua sono tutti bravi ragazzi.
1: Come si dice a Napoli, sono tutte figlie di malafemmine.
2: No, commissario. Ma Napoli è chiene malafemmine.
1: Ah, ora così si chiama.

0: aspetta, andiamo al pianoforte,
1: oh. Eh sì, è come mo calo con banale.
0: Io non sono tuoi, però è pure spiritoso. Ma io non poco. Prima ti chiedono cose e poi ti rispondono male. Non mi imparo mai. Te voglio la prossima volta che mi viene a chiedere qualcosa.
2: Ma...
3: Non per il porco,
4: ma hai capito, non sono che fa la
3: musica. Ah, figurati, quando trovano il strumento per fare la musica. E che hanno fatto, cosa pazzi?
2: Don Geppi, Don Geppi, Don Geppi.
3: Oh.
2: Tieni qualche strumento per suonare.
3: Pure tu, non cangassi la volta, non con piacere.
2: Ma cangassi è sorta. Don Geppi.
3: Di mamma, da Donna Maria.
2: Ma venite un poco, Chris, quando sei venuto?
3: Ma vi rindo poco, che scorso ma c'è? Femminute non sembra, non è mai. Non la
0: Mariola, ma sta buona chiste.
3: Mimi, a chi Mariola? Da Git, a che l'ho un mandolino.
0: Ma quale Mariola e Mariola? Chi lo che tengo non è un mandolino, è una mandola.
3: A che l'ho me lo stesso.
0: No, me lo scordi, mi dispiace.
3: Oh Gesù, e come mi scordo? E poi, ma tu posso scordare? Ma?
0: E che ci parla a fare con chi stava? Ma chi è fiscia, chi stia mangiando, tu sei?

0: ma credo, ti ho fatto prego.
1: Sì, sai com'è. 10 minuti fa, non ce ne avevo che fa, e mi sono detto, mo mi faccio prego. Sono 20 anni che sono prego. Come avete passato la notte?
2: Dormendo.
0: Bene, bene.
1: E mo, dove andate?
2: Non sapete. Poche parti tu, non ti stai fa?
1: Sono un prego, non mi faccio fa. Dove andate?
2: Ad un appuntamento.
1: Sì, ma di lavoro.
3: Si sentivo, di chi si tratta?
2: Non sapevo, fatti vedere foto.
3: Ad un appuntamento con un amico della zona per
2: noi, ma siamo consegni, andiamo a consegnare.
1: La consegna? Voi lo sapete che quello che consegnate non viene sui ragazzi come voi. Fuori le scuole mettete la notte in piccole cose. Non tenete pietà, non volete guardare giù la cercano ogni giorno, no?
0: Gianni, a mangiare.
1: Voi non viaggiate da nessuna parte, e voi mi state a seguire. Volete uscire da questo giro? Perché cosa poi? Schiavo ai servizi di una persona che non sa manco chi sia, che esistite, che non si ricorda manco. Vi prego, lasciatelo aiutare, datemi fiducia.
2: Sì, e che ce l'hai? La musica? Ma come primo gambà?
1: Che ti dono, che ti posso dare io. Jenny, è tardi, dobbiamo andare.
2: Sì, a Moncena,
1: non è mai tardi per capire.
0: Noi lavoriamo per Raffaele Capasso. Hai capito bene? Orus.
1: E congegniamo per lui.
0: E tu, il rito fai fatto tuoi.
1: Sta porta non si più, sta aperta vinda. E ricordate che noi siamo qui alle 9 e vi aspettiamo puntuali. Agenda che si posta, non ci sta mai bene niente. Facciamo musica e se facciamo troppo a noi, stiamo in mezzo a lì e diamo fastidio. Dai Rosa, lo sai come va la vita del quartiere? Allora ve li ricordate tutte le parole delle canzoni.
4: Non sapevo, ma noi ci stiamo imparando tutte queste canzoni. Ma c'è i cameri in televisione?
1: La televisione, non è per questo che noi cantiamo. Possibile, capivo, se una cosa non passa per la televisione non esiste. Non è una cosa importante.
4: E che cantiamo a fare se poi non ci sente mai nessuno?
1: Cantiamo perché la musica ci fa restare unito, ci fa sentire meglio, perché la musica è amore.

0: musica, come te l'ho imparato?
1: Ha studiato, Susè, che domande!
2: Ma no, la musica l'ha già imparato proprio come tutti. Senti, ero piccolo, quando un gruppo di ragazzi avevano fatto il spettacolo, naturalmente ci seguo pure io, che si chiamava Scugnizzi.
0: E poi ha fatto Don Zavetti.
2: E certo!
0: E i tuoi amici?
2: E io stavo curioso, ognuno ha piato strade diverse. Mio che le canzoni non me l'ha già ascoltato.
0: Zanzavena, tu mi canto all'interno teatro?
2: E certo, ogni volta che canto chiudo gli occhi e mangio resti di un interno teatro. Sentite qua, oru se non me niente, oru se non me niente.
3: Wow, com'è bella Zanzavena.
2: Bella e rosa?
3: Sì, assai.
0: Ma che significa?
2: Le parole ancora le devo mettere, devo trovare l'occasione giusta. No, non chiudere, questa parte è aperta. Mi fa piacere che siete ritornati. Dai, comincio.
4: Ah, comunque sono Jenny.
3: E io sono Rosa.
5: Io sono Jenny.
3: E io sono Rosa.
5: Quindi ora ci conosciamo, eh?
3: Eh già, ci conosciamo.
5: Stavamo dicendo io sono Jenny.
3: Sì, sì.
0: Io sono Rosa e tu sei Jenny.
2: Oh, Jenny, che stai facendo? Io non
0: so. Oh, ma non vedi che sto parlando? Senti, sei con qualcuno?
3: Di fisso, no. Quando?

0: che mi hai visto?
1: Buonasera, don Saverio. Scusateci dell'intrusione improvvisa, ma dovremmo fare una perquisizione.
0: Buonasera, don Saverio. Abbiamo fatto presto ritorno.
1: E siete venuti così, senza dirci.
0: Oggi a chi l'ho messo scordato? Capo venire addosso ai delinquenti.
1: Ci serviva un altro riporto. Comunque, leggete qui.
0: I cot, non è supporto.
1: Possiamo?
0: E come siete gentili, commissario?
1: Possiamo,
0: ma tra sì e basta.
1: Come se avessimo ordine dici no.
0: Prego, commissario,
1: non abbiamo niente da nascondere.
0: Ne siete proprio così sicuri, don Saverio?
1: E voi?
0: E va bene, per questa volta è andata così. Falso allarme.
1: Che vi dicevo, commissario?
0: Avevate ragione, don Saverio.
1: Aspettate un attimo, mamma, non mi perquisite.
0: Tenete un'igiene paziente.
1: Don Saverio, andiamo un giorno, andiamo.
0: Arrivederci, don Saverio.
1: A presto. Per stasera, lasciamo sta. Si è fatto tardi.
0: Asperoso, ho saputo di tuo figlio. Come stiamo, piccirino?
2: Bene, grazie. Il dottore che mi avete mandato si è messo a disposizione. Grazie mille, don Saverio. Non finirò mai di ringraziarvi.
0: Vai, piccirino. O sai che ho fatto l'inducore a chi ne è. Allora, buonanotte.
2: Buonanotte, don Saverio.
0: Buonanotte anche a voi, ragazzi.
1: Vabbè, pietro no.
0: Ma ne vede che ti sei educato qualcosa, no, eh?
1: Che mi sto scudando? Forse è tardi, sto mancando a qualche mio dovere.
0: No, Saverio,
1: non fu spiritoso.
0: In un bacino, se stai davvero così stai.
2: Savè, tu non sai con chi è che fare.
0: Con chi? Con Raffaele Capasso?
1: O Russo?
0: Io, dice di gelle qui.
1: Carro, ma tenghiglio.
0: Savè, a volte ti rompo troppo a storia.
2: Savè, a cuore spezzato, mo paghi le conseguenze.

0: cosa sbagliata stavolta. Forse non è cosa mia. Cosa non ci potessi dare? Non può che musica. Come fanno a campare solo con la musica? La musica non è pari. È serenità. E poi, chi volesse avere il sistema a tutto quanto. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci vuole?
1: Salve, tu cassa!
0: Uè, Raffaele!
1: Quando ti è mai passato?
0: Fin d'anno.
1: Già, fin d'anno. Sono passate fin d'anno e le scordai con manetore.
0: E se da questione di cielo, abbiamo preso strade diverse.
1: Para ieri, che stavamo a Nisida, ti sei scordato.
0: Riformatore, no, non me l'ho scordato.
1: Saverio il moschillo, Saverio, ti ricordi? Un goppo motorino, e come portava bello. Ada da Valentino Rossi.
0: Altri tempi.
1: Certo, mi dispiacette per frotta. No, no, non sei stato tu.
0: Per fortuna abbiamo preso strade diverse.
1: Già, tu sei diventato buono e io faccio cattivo, beh.
0: O stai dicendo tu?
1: Tu fai la musica e ti è sempre piaciuto a cantare e io penso a fare sorti.
0: Coppa la pelle di Wayu.
1: Se stessi Wayu che si mettono lì in sacca e salto cangerumi. Savè, scegliete, chi lo sono potere e chi lo da fai?
0: Raffaele, non mi posso potere, io faccio lo prete.
1: Già, tu sei un prete. Sai qual è la differenza tra me e te? È una questione di palla. Io sono un omone perché tengo il pollo e tu sei un prete perché ne ti.
0: Sei sicuro che se viene il pollo perché la capa mi fai bene?
1: Vabbè, non bastiamo con me, ti può fare male.
0: Già, sto tremando!
2: Comunque, non mi dimmi di me. Tu dici qualcosa di me. Io, vabbè, non si può mai sapere. Una soffiata e ti ritrovi in mezzo ai cuori. Lo dico per te.
0: Hai ragione, ti pago più.

0: Ecco voto, mo sto più tranquillo.
1: Ma tu sei posto, non avevi posa, beh. E non per quelli quattro soldi e roba che torna. E push guard, essere niente che occhio si vuole. Ma ricordati, beh, ti giorni con dati.
0: Tutti abbiamo i giorni con dati. L'importante è capire chi li conta.

0: Drago, Jacob,
1: ma non siamo te.
0: Non l'hanno trovata nessuna parte.
2: Veramente, uno cerca la stamattina.
3: Il male, trovate?
0: No, Rosa, non si manca.
3: Ma Rosa, sono preoccupata. E se è successo qualcosa?
0: Rosa, calma, che può essere successo?
3: Chiamiamo a Ciro.
2: Intanto tu senti il chiudo con Cicilla per mezza piazza.
4: Ciro, hai visto Armando?
5: No, cosa non è successo?
0: Maronna, ci, ma se lega ogni piano d'aiuti, non sai mai che è successo!
4: L'hai visto?
5: No, come l'ho visto? Non l'ho visto.
2: Basta, Rosa, ma che ne sai?
0: Se la su fa.
2: Tu vieni con me che vedo la mano pu trovare.
4: Sì, io vengo con te.
0: Sì, però un bim, ce l'abbiamo.
2: Corrida, corrida, presto Armando sta male.
0: Ah, non sta!
4: Che è successo?
2: Venite con me, facete un rest, muovitevi!
4: È passata, è stata soltanto una brutta paura. Non è successo niente,
6: niente,
4: buon fortuna!

0: preferenza.
1: Posto mush o musico? Questo è il genere.
0: Quando parlo chis
2: e se capisce, ha la minima differenza.
0: All'inizio ci vanno poche pazienti, ma poi si appassiona. Facciamo un esperimento, io mi sono d'accordo a più salato. E voi dovete capire se è maggiore o se è minore. A volo a volo, chiamo, forza!
3: Forza!
0: Infatti è questo.
3: Mush!
0: Perfetto.
3: Forza e mush!
0: Bravo! Ecco qua, ti ho buttato una gomma nera, mi ha aggiunto un brodo di ginnastazione, però non è mio.
4: Ma va bene. Da dove vieni?
0: E allora, che parla fa? Da Ciccio Carone italiano, come ti ho fatto rispondere? Quello Ciccino ti ha chiesto da dove vieni.
5: A bagna, io non Italia, io a bagna, aiutami me, io lontano, lontano.
2: Albania vuoi dire?
5: Sì, sì, io Albania venire io.
0: Marilla, molto aiuti che sapere l'italiano, e poi vuoi sapere meglio isso, come si chiama paese soio?
2: Ma che c'è secca Albania? Sei sempre ditta Albania.
0: Oh, dici tu?
2: Wow, te la proprio faccia l'albanese.
0: Ma perché, come so il faccio l'albanese?
4: Che se? Ma non va tutta a casa, no.
0: Sono tutte male femmine e marioni.
4: E tu invece?
2: E noi già sì, ma sai, ci pagano solo loro. Secondo me ognuno è sta casa sua.
6: E se una casa non ha tela?
2: Ma che c'entra? Chi se sono clandestina, non ho permesso.
6: E tu non ho permesso?
2: Oh sì, sì, avevo finito.
0: Ma che pure niente, sto facendo con l'albanese. Noi sono andati in Albania. Non credo che sia la nostra.
2: E chi ci va in Albania?
6: Non si può mai sapere.
0: Waiu, adesso finiamo! Lei stanotte, adesso dormire qui e domani le facciamo conoscere, no?
6: Domani! E perché non ce la facciamo conoscere, mo?
3: E vai!
5: Grazie, grazie, aiutate me! Dio, aiutate voi, grazie, grazie!

0: E che giornata, per fortuna è fornuta.
1: Ovvero, commissario, ritirate, perché ci sa che la santa donna di vostra moglie che vi sta aspettando.
0: Allora, andiamo in genere, che tengo un appuntamento con un amico mio.

0: signora, per permesso?
1: Buonasera, accomodate. Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto.
2: E che dobbiamo fare voi? Che siete venuto a fare?
0: Giorni fa è arrivato vostro marito,
3: mio amico carissimo, e compagno di scuola che non vedevo da tanto. Come stai, come lo sai? E sta ammogliato da circa 2 anni, disse lui.
2: Bene, mi fa piacere, tu?
3: Io sto qua. Bene, allora quando ti pulimo, vuoi un caffè? Disse lui.
0: Ti aspetto rimana a casa.

0: Salvaccio conosceva pure la moglie la mia. Ed eccomi qui.
1: Arturo, adesso bene e poi ti parla.
0: Allora lo aspetto e appena lo vedo mi faccio i complimenti per il gusto che ha avuto sposandovi.
2: E mo che vedete, ero un fiore. Poi mi sono fatta cadinta e non mi riconosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta.
0: Ha sparato?
2: Sì, ha pigliato la pistola d'ordinanza e mi ha sparato. Miracolo non mi ha pigliato. Perché mi trova chissà non mi protegge.
0: Con me stamattina mi ha sparato.
2: Pure stamattina. Kill, mi spara sempre. Ho primo colpo di rivoltella, me lo dice il primo giorno di matrimonio, a tavola dopo il secondo piatto.
0: Kill, peretta frutta e non va per lì.
2: Per fortuna il proiettile ci sta dovendo finire. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo pace e finì lì. La seconda volta, a prima mattina,
0: ho caffè.
2: La terza volta, il giorno del mio onomastico,
0: Godocci.
2: Ma voi che ne volete sapere?
0: Ma da quanto tempo è che vostro marito vi spara?
2: Morica, dal primo giorno di matrimonio, 2 anni.
0: E non ti coglie mai?
2: Se mi coglie mai. Se mi coglieva se sta ancora qua. Fino a mo, no, non ti segua la volta che sta. Eccolo qua, speriamo che stai di buon umore.
3: Beh, Gigi, tu mi scusavi se non mi ho fatto più andare a casa.
0: Niente, per carità, ma tu sei chiuso.
3: Se io ti ho cacciato pure per volte, come erano per noi?
0: Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo a te.
3: Eccomi qua, siediti. Ce l'hai fatta avere la casa a Cicillo? Ce l'hai fatta avere?
0: No, no, non è importanza.
3: Ma come non è importanza? Sì, non ci servi nessuno. Mo se ne chiuda pure la cameretta. Tenga a casa un coppio in spalle. A sera mi corco che gambe che non mi sento più.
4: Ma perché? Io non fatica.
3: Fatica? Tu torni fresco fresco all'ufficio e ti metti a comanna.
4: Fatica. Fresco fresco. Hai ragione. Vedete che io vengo fresco fresco all'ufficio.
3: Va, va. Non mi fa toccare niente.
2: Oh, bene. È come ti attaccano a me, signore. È nervosetto il signorino.
3: Signor, signor. Non rispondito.
4: Come crede, Gigi? Ma che ti dà certe risposte che ti fanno andare il sangue nella testa?
3: È meglio che mi sto zitto. Ma l'hai preso il caffè?
0: No, veramente no.
3: E me lo piglio anch'io volentieri. Portaci 2 caffè.
2: Ah, ha ordinato il signorino 2 caffè. Uno per il Lord Strong e un altro per il Cadigi.
3: Oh, caffè, se lo volete, ve l'andate a pigliare al bar.
4: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè!
3: E perché tu sei ciungo? Oh, caffè, ma tu piglia tu!
4: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè! Tu mi conosci!
2: Te conosco, te conosco! Ma ha ridotto ossa e pelle. La sera torno all'ufficio e mi rei solo per lei. Per me non esiste un divertimento, un cinematografo, niente. Ho il caffè, non doveva capire, schiatta!
4: Uè, Filome! Uè, Filome! Va per io il caffè! Non mi metti con spalle in bacio culo!
0: Amico mio, sei pazzo? Venga, una tazzina di caffè! No, la pena! Non lo vuoi, non lo qui, non fa niente!
4: Lasciamo, Gigi, stavolta a da verni!
2: E fernisci, fernisci! Almeno ci acquidiamo tutti e due!
4: Filome, stavolta non hai scappo!
0: Signor, signor, state bene!
2: Non è niente, la c'è scambata pure stavolta! Adesso vi porto il caffè. Ne avevo fatto una macchinetta fresca fresca perché sapevo che tornavo. Oh mamma, tu sei tutto sudato, ti vuoi cambiare?
4: No, sono appena un po' caldato.
2: Attento a non metterti in mezzo alla corrente d'aria. Povero marito mio, lavora tutto il giorno.
4: Ma perché? Tu non fatica.
2: Ma fammi piacere. E che faccio?

0: faccio io. Visto sempre che sei andata a casa, tu avresti bisogno di un po' di riposo. Povero marito mio, adesso vi porto il caffè.
1: Allora, è da tanto che non ci vediamo. Come ti trovi?
2: Come mi trovo? Io un altro poco morì, capirai, vedere un colpo di coltello verso una donna.
1: Ma che... no! Ma dico che ti ha fatto impressione rivedermi dopo tanto tempo.
2: Come no? Sono rimaste ghiacciate!
0: Ecco il caffè, l'ho fatto con la mano del cuore.
1: Squisito, prelibato.
0: Gesù, il vestito nuovo! Ti sei rovinato il vestito nuovo?
1: Mi sono dimenticato di dirtelo. Non so nemmeno come sia successo.
0: E certo, perché tu cammini come un baccalà?
3: Uè, Filome!
1: Guarda come parli! E vedi se sono termini da usare, baccalà!
0: E allora come ti dovrei dire? Bravo, si è rovinato il vestito nuovo, mi fa piacere. Che poi non è che teniamo una rendita di ricconi. Cose da pazzi.
1: Ma devi capire che se è successo, colpa mia, non c'è me. Pare che vado a rompere i vestiti per divertimento.
0: Giusto. Ma la questione è che sei sbadato. Il calzone di flanella non lo portassi a casa con un buco. E il vestito marrone non ci facessi una macchia d'inchiostro.
1: E vabbè, combinazione, dacci due fogli e basta.
0: Io piuttosto mi taglio la punta delle dita. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro.
3: Uè Filome! Vai a mettere due punti alla giacca!
0: Io dovrei essere pazza. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro. E domani questa così te la metti. Stracciata!
1: Filome! Stasera ti mando a Campo Santo, aggiustami la giacchetta!
2: Amico mio, calmati, quello per l'amicizia tra noi!
1: Lasciami Cicci, voglio prese farmi più! Voglio andare in galera! Aiuto!
2: Signor, non siete morto nemmeno stavolta, vero?
0: Angela. Anche il loro mi ha fatto una tanta grazia.
2: Ma possiamo morire proprio tutte e due!
0: Dammi sta giacchetta. Oh, te l'ho giusto sotto i tassisti. E ci faccio un rammendo che non si vedrà niente, nemmeno con la lente di granule. Quando è brutto.
1: Cicci, non ti vedo bene.
2: E no, per... quello che devo dire, lo devo dire.
4: Questa è violenza da delinquente.
2: Neanche mezz'ora. Due colpi di rivoltella verso la moglie. Ti va bene, che ti denuncio e ti faccio perdere lo posto. State buoni, io me la pago. E ricordati che grande tutte che sono una forza d'amicizia.
1: Ma vieni qua, allora. Ma che delinquente è delinquente? Io lo faccio apposta. Ma vedi com'è mia moglie? È una buonissima donna. Ma tenere un carattere in vano. E soprattutto, una cosa che mi fa sempre nella capo maggiormente, che ti accetto le risposte che uno veramente ucciderebbe. Il primo giorno di matrimonio avevamo una di quelle discussioni animate e io avevo un dash con una di quelle rivolte scacciacane. Poi, un po' per inerzia, un po' per spazia, sparai un volo e intravidi un cambiamento. Lei mi vede gentile e sorridente con me. Allora io me ne sono tra. Perciò, per stare quieto con le mogli, salta a sparare a peff.
2: Ah, ma quindi la pistola è caricata a salve.
1: Ci credete? Gli voglio bene, moglie mia. Non la toccherei nemmeno con un dito.
2: Me la fate vedere prima, io non ho più sangue nelle vene. Ecco qua la giacchetta.
0: Stai contento?
1: Grazie.
2: Caspita, è tardi, devo andare.
1: Ma puoi vedere la casa. perché? Ti dispiace?
0: Vada! Tu, quando vuoi lasciarmi da solo in casa, sei sempre contento.
1: Che cosa vuoi adesso? Stasera esco con un amico e ceneremo pure.
0: Ah, non torni nemmeno per cena, ci diamo proprio alla bella vita.
1: Tu, non esci!
3: Io esco.
1: Tu, non esci!
0: Hai capito?
2: Commissario, farà le gambe!
3: Oggi vado con la ragazza, se no se ne accorgo. E se no, cosa no? Sarà la tragedia.
1: Tu, non esci!
3: Tu dici, ma è te, è te.
1: Aiuto!
0: Ho già avuto un'altra grazia. Allora, passaci buono. Ma perché la torni?
1: Verso mezzanotte.
0: Ci vecchi.
1: Aspetta. Aiuto!
2: Commissario, ma non l'hanno fatto niente?
3: No, perché io quando torno, dai su e voi rullo.
0: Angelina, mi hai fatto un'altra grazia.
2: Io ti vino, io non cade, ma per fare nata lì. E che giornate strade stamattina? Babbo, a cui mangiamo che tardi? Non hai capito? A cui mangiamo che tardi? Quando è che...
0: Porto meglio.
2: E che...
0: Poi ci vengo.
2: Dunque, abbiamo detto 8 per 12. Se fosse per io ci faccio soltanto, vero?
3: E chi lo cuoio?
2: Dunque, 88, 88, facciamo 100 metri per bene.
3: Eh sì, signor, 88.
1: Ma che state facendo?
2: Guarda, levati le nante e non toccare.
3: E chi tocca niente?
2: E che la scarpa faceva camminare messa sola.
1: Bravo, bravo, cammina messa sola.
2: Ma Matilde, ma camminava messa sola. Ma no, e mo penso che ti è venuta a fare. Ti dai!
5: Uè, mo sto arrivando.
2: Mo sto arrivando.
5: Ma che stai facendo?
2: Dobbiamo ristorare il locale.
5: Capito qua?
2: Dobbiamo presto la locale. Qua veniva a pesare il posto.
5: E noi?
2: Chi? Non.
5: Noi! Noi!
2: E voi chi siete? I inquilini?
6: Una specie. Siamo sempre qua.
2: E mo penso che ne dovete andare, ne dovete dai!
5: Basta! E tu, state zitto!
2: Com'è state zitto?
5: Lui parla quando gli va.
2: Sì, l'uomo, parla!
5: No, non va a parlare!

0: adesso la vogliamo finire? Forse io non mi sono spiegato bene. Lavoriamo per Raffaele Capasso.
1: Orus!
2: E chi è?
3: E che ci vuole tu a questo?
0: Dicono che il nostro locale sta diventando una casa delle corse.
4: E per noi ce ne dobbiamo andare.
5: Sì, però non c'è. Si sono cagati sotto.
3: Hanno capito che qua non si scherza.
4: Non sei pazzia.
6: Ma che significa questa sera?
0: Questa è la storia di Saverio.
5: Favore di strada, perché noi siamo sempre in mezzo alla strada.
3: Pure di sconnizzi, pure di speranza e pure di strada va a cuore.

0: capito, a noi non ci devono ascoltare. Se già vado una cervella, non sai che la cosa succede.
1: Non sanno di che cosa siamo capaci di fare. Facciamo una lista.

0: conosci tanto bene.
1: E come, non vi conosco?
2: A fa pur te.
1: Ah, sai che novità? Questa vita capita fa. Dovete camminare tutti quanti a testa, senza parlare. Tanto lui parole ti ho scritto in faccia.
3: Bella idea, non sapere.
4: Allora, così facciamo, aiuto!

0: Veramente sembra gente di qua, non vedi che faccia tenero?
1: Allora perché non parla? Non ci muore, tengono la testa rivolta al sull'altro.
0: Forse ha ragione, non è gente di qua.
1: Comunque la situazione è sotto controllo.
0: Allora vediamo un po'.
1: Ci sono novità?
0: La situazione è tornata alla normalità, non c'è più nessuno.
1: E dove sono andati?
0: Boh, se ne sono andati.
1: E tu?
0: E non si sa.
1: Chi sono? Non si sa. Dove sono andati?
0: E non si sa.
1: Voglio capire tu a chi sei. Diamo un cenno, io. Che me.
0: Vai, Dior.
1: Aspetta, solo qua. Sono 20 anni che cerco di smassivo io. E ora fai le capasse, per se vendi capo, non voglio far più.
2: E capite, sai? Finalmente io mi ritorno a fede, me ne sono andato.
1: Non per molto, purtroppo. Torneranno.
2: Lo so, Orus, non per tu.
1: Ormai, dimmi la vita. Ma tu hai ucciso qualcuno?
2: No.
1: E se ti dicessi di uccidere una persona che non ha fatto niente? Tu lo faresti?
2: Sì, non so.
1: Sì, sicuro.
2: Come no?
1: Ormai, tu lo sai che ci sono vari modi per ammazzare.
2: Con un colpo solo, uno poco a volte,
1: per un motivo, ma senza motivo. Ricorda che chi ammazza è sempre un assassino.
2: Ma tu che vuoi, me?
1: Armato, tu lo sai, quella che vai consegnata a destra e a sinistra è morta. Tu porti solo la rovina e il dolore.
2: Armato, che ti è successo?
1: Non posso, non posso. Armato, tu lo sai che non puoi andare avanti così. Devi uscire da questo inferno. Ti ho già trovato un lavoro, quindi non va bene. Certamente, non guadagno stessi soldi. Ma chi se ne può? Dai, stiamo a stringere, vieni con me.
2: Ne convinto, non so, andiamo.
3: Sove, mo sarei contento. Che se succederà che si mette contro la bella capossa?
4: È vero, guarda, c'è scritto un po' giornale.
5: Madonna mia, povero Aiuna.
6: Se da zero si faceva poche patizioni, questa cosa non succedeva.
0: Forse hai ragione.
1: Io ancora, non so, saggio sbagliato o no. Ma ci dovevo provare, che ci potevo fare? Dovevo vedere ammazzarsi con le mani su. Dovevo stare a guardare. Voi non volete più parlare con me. Ha già sbagliato. Dicete a me.
0: Armando, mi la bene a Don Saverio?
3: Vuole Don Saverio d'Armando?
1: Sì, come no? O vuole a bene la fattura?
3: Don Saverio si doveva fare i fatti suoi e non sapeva mettere niente.
0: Ma chi le non prevede, non si fa i fatti suoi?
3: Ma ancora non avete capito che Don Saverio è uno di noi?
0: Non siamo stati capaci di dire mai una parola. E che potevamo dire?
2: Qualunque cosa non ero detto.
0: E non dice niente. Avete visto che lei adesso uccise?
2: Povero Armando, non so meritava proprio per te.
0: Armando, povero Armando.
3: Abbiamo capito che non si può nemmeno più andare a lavorare.
6: Ma poi, io me ne vado. Se ti vedo per un po' di tempo, date una mano a Rosa e pure al figlio.
2: Ma dove va?
6: Tu sei, non ti preoccupare, perché io...
3: Da un'ora, Jenny, che succede?
0: Niente.
3: Ma vattene, va. Te conosco troppo buono, che succede?
0: Non piace fare tante cose.
3: Anche a me piacciono tante cose, ma certe foto te ne fa piacere. E ho sempre detto io quello che devo fare, a me dici non merito niente. Ma parli a fare la capasso.
0: È uscito pazzo. Penso di essere pazzo di tutto e di tutti. Vedete tutti sotto gli esse. Ma io sono sotto a it, perché ma a me non faccio la gente.
3: Jenny, non ho mai sentito un discorso così.
0: Rosa, mi devo nascondere.
3: Vieni, ti faccio nascondere io.
0: No, Rosa, stane fuori. È meglio per te. Kill è pazzo, presa la capo.
3: Ma io ho bisogno di te, non me la sta solo.

cielo. Il popolo voleva vedere chi comanda e l'ha condannato. Mo sono sicuro che hai capito. Pure tu sapete, è passata quando si cantò. A proposito, si vira Jenny, dille per affare capasse o russe, o stai ancora aspettando, e dince che l'hanno la compagna soia, a Rosa, che le capisci. Vi piace a fare la musica e cantate, cantate. Voi solo che le potete fare, la musica e basta.

Hai capito, Savè? Io, quello che sono odiato, è il disordine. Quando cantano è troppo caldo. Qua, ultimamente, nel quartiere girava troppa

0: fuori, commissario.
1: Che possiamo fare? Ogni volta è così. Un altro regolamento di conti per il controllo della zona. E la carne vicina. E la cosa bella che non ci sta mai una prova, mai un destino.
0: È sempre la solita metà, mai il solito, non ce lo sa e visto di.
1: Ma non sapete, voi avete dei sospetti. Prove no, certezze sì. E stessi che avete pure voi.
0: Non sapete, in certezze la sua, lo sé.
1: Non sapete, la giustizia non vuole le certezze, vuole le prove. E voi lo sapete.
0: E lo sa pure la quelle papas.
1: Allora, se non abbiamo prove, dobbiamo lasciare stare.
0: Io non voglio lasciare stare, commissario.
2: Non sapete, se da signore commissario, vi conviene.
3: Fidatevi, vi conviene se non volete fare la brutta fine.
0: Ci credi, quando l'ha fatto ne aveva 15 anni.
4: Poteva essere la sorella.
5: E invece la mamma.
0: E la siamo pure fa la mamma. Ma è una mammona.
6: Vi ricordate quanti siti sociali?
7: Io lo portai perché già era troppo piccolo.
0: Come no? Si faceva per la papà.
7: Sì, certo.
8: La Satana, la Satana. Ha da passare per capo lo sapevi, non esiste.
9: Forse il tabellero, tutte. Un madavano brutto.
10: Ah, ma poi, perché ce l'ho scusa? E mo passati mortali. Essa solo perché la famiglia non vuole sapere niente.
0: Ma padre Piccinella chi è?
10: Chi lo sa? Rosa, ma parlate di questo.
0: Ma dimmi Rosa, allora si non mi sa. Allora perché ci sono presentati e uno che non ci stava.
11: E uno di questi diceva di essere lo zio.
0: Ma quale zio?
11: Noi non ti andremo a casa.
0: La mattina. Stamattina la mamma sa mai gente così. Ho capito giovedì a proprio. Ma Rosa, che è successo? Chi lo dice a Rosa?
12: Buongiorno!
0: Rosa, non ti spaventa, non ti spaventa, adesso non ci sta.
12: Scusami, Mari, mi sono scordata di avvisare. Quello stamattina ascoltavolo un po'. Aveva qualche linea di febbre e l'ho tenuto a casa. Scusami, Mari.
0: Ma non è solo questo, dicono che si sono presentati due uomini che non ti spaventano. E uno di questi diceva di essere lo zio.
12: Ma qual è zio? Mio figlio non ne ha zio.
10: Ma allora ho voluto una vita.
0: No, ho figlio mio.
10: Sapete, ha capito? Due uomini volevano i figli di Rosa all'asilo e uno di questi c'era il suo zio, ma non era lo zio, mamma.
0: Chi erano questi due?
12: E chi lo sa? Uno diceva di essere lo zio. Ma quando mai? Allo stasso, zio.
0: E Rosa dov'è?
10: E corsa a casa il figlio di vedere.
0: Tutto a posto. Il bambino sta a casa che sta giocando. Ora Rosa, lo veste e lo porta fuori.
10: Jenny, hai saputo che vuoi il figlio di Rosa all'asilo?
0: Sì, lo so, ma chi è? Sapete? Penso io. Sì, la sorella da quella che posso, Rosa. E se volevo prendere con Rosa, perché ti ha fatto uno sconto? E se volevo prendere con Piatture, triamo. Che schifo.
12: E noi che facciamo, non sapete?
0: Facciamo quello che ci ha detto lui di fare. Noi solo questo sappiamo fare. E questo facciamo. Ora.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici e non deambulanti. L'azienda speciale Sele Inclusione ha attivato un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza caldo. Previsti monitoraggio degli anziani soli, accoglienza per i senza dimora, distribuzione di acqua e pasti e una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Nuovi collegamenti Freccia Rossa migliorano l'accessibilità del Cilento. Attivi 6 collegamenti diretti giornalieri con le principali città italiane e fino al 27 settembre 2 corse aggiuntive nei fine settimana tra Milano e Sapri, previsti ulteriori treni nei periodi di maggiore affluenza. La Giunta Comunale di Mercato San Severino ha adottato il nuovo piano generale del traffico urbano. Il documento punta a migliorare viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per il servizio di trasporto sociale destinato alle persone con disabilità residenti nell'ambito S8. L'iniziativa favorisce l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative, promuovendo autonomia e inclusione. Parte ogni lattina vale il progetto promosso da CIAL per incentivare la raccolta e il riciclo delle lattine negli stabilimenti balneari di Salerno. I lidi aderenti riceveranno contenitori dedicati e materiale informativo per sensibilizzare i bagnanti sull'importanza del riciclo dell'alluminio. È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo sportello del cittadino della Procura della Repubblica. I nuovi uffici allestiti in via Giovanni Falcone offriranno servizi amministrativi in una sede più accessibile e vicina ai cittadini. Nasce a Salerno l'Urban Center nel complesso di San Michele Arcangelo. Sarà uno spazio dedicato a informazione, partecipazione e confronto sui progetti strategici della città, ospitando anche l'archivio di architettura, il geoportale comunale e una mostra di opere di Mario Carotenuto. Il comune di Agropoli ha pubblicato il bando Agropoli Fiorisce per affidare la cura di aiuole, parchi e aree verdi a cittadini, associazioni e imprese.
1: Buongiorno a tutti, stiamo finendo di allestire per la festa del Viccio che si terrà il 30, il 31 luglio e il 1 agosto. Vi invitiamo a venire qui al Mulino del Principe a Castel San Lorenzo, come potete ben vedere, un luogo affascinante, uno tra i luoghi secondo me più belli che abbiamo nella nostra zona. Alla festa del Viccio potete assaggiare ovviamente il Viccio, prodotto tipico castellese. Facciamo 4 gusti diversi: abbiamo il Viccio con caprese, col ciauliedo, il Viccio paesano che è composto con pancetta e mozzarella, e poi abbiamo una novità quest'anno che sarà il Viccio con la mortadella, crema di pistacchio e stracciatella. Abbiamo pensato a grandi e piccini. Per quanto riguarda il primo giorno, il giovedì, ci saranno i Diadema, una band musicale molto conosciuta, la quale fa musica folk, indie e popolare. Per quanto riguarda il venerdì, avremo una band simile, ovvero i Valcalore. Per quanto riguarda il sabato, avremo i Si Benga Suonamo. Ovviamente dopo che si esibiranno gli artisti principali, a seguire avremo il DJ set fino a notte fonda, anche perché qui siamo in un luogo in cui non diamo fastidio a nessuno, non ci sono abitazioni, quindi possiamo trattenerci fino alla mattina. Quest'anno abbiamo una novità, ovvero l'area camping, quindi invitiamo le persone a partecipare, siamo insieme 3 giorni. Per quanto riguarda invece il venerdì e il sabato, siccome facciamo anche a pranzo, dalle 13 in poi avremo anche il DJ set e continueremo a stare insieme fino alla notte. Noi ci teniamo tantissimo a questo luogo, sappiamo quanto è importante e quanto è bello, e abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderlo ancora più magico. Per quelle 3 sere avremo una passerella nel fiume, avremo una scalinata con una canzone che ci appartiene, ovvero A mano, noi siamo del parere che insieme, mano nella mano, riusciremo a fare sempre grandi cose e belle cose, soprattutto per Castel San Lorenzo e per le persone.
0: Ed ora lo spazio delle rubriche, a partire da Museando, quella dedicata ai musei, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il COMAI, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi del, nel nostro caso, nel Cilento, e l'attenzione è andata poi sul quello che è il problema di spopolamento.

0: ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Il piatto di oggi non ha un nome, semplicemente mi sono limitata a mettere insieme zucchine e fiori di zucca che ho naturalmente raccolto nel mio orto. In una terrina metto le zucchine lavate, private delle estremità, fatte a pezzi, condite con sale, origano, una spruzzatina di olio. Mescolo il tutto, poi mi occupo dei fiori di zucca, anche in questo caso li lavo per bene, li sminuzzo, li condisco ancora un po'. Quindi con una spruzzatina di olio, un po' di origano, sale, li unisco alle zucchine, lascio cuocere tutto in friggitrice ad aria e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it ma anche sui social e su YouTube. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il Montascale TK Home Solutions non si ferma. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Benvenuti alla nuova stagione di Giusto Yoga con Web TV. Sono Sayonara Ramotta e oggi faremo la nostra pratica mirata alla osteoporosi, balance, equilibrio parte 2. In questa pratica di oggi abbiamo la possibilità di sperimentare un attrezzo che tutti voi avete a casa, che è la sedia. Quindi la sedia ci aiuterà a monitorare, diciamo, a darti questa stabilità per lavorare ancora di più il tuo equilibrio, ok? Avrai bisogno sempre del tuo tappetino, di un po' di cubetti, i tuoi cubetti e la tua sedia. Per iniziare però iniziamo seduti, quindi manteniamo le gambe in su casa, le gambe incrociate, con la caviglia che saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove tutta la tibia appoggia, le ginocchia sono più basse. Ti chiedo di portare l'attenzione per mantenere gli ischi sempre saldi, la colonna dritta, spalle lontane dall'orecchio. Andiamo a inspirare, portiamo le mani al centro del cuore, ricordiamo sempre di chiudere gli occhi e di portare attenzione al nostro corpo fisico, i nostri primi cosci, primo coscia. I cosci sono i nostri strati, no? Quindi abbiamo possibilità di sentire il nostro corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli, organi, il nostro corpo energetico, come va la nostra livello di energia, la nostra corpo mentale, la mente, dove è in questo momento, è importante che sia nel presente, o almeno riusciamo con la connessione del respiro del nostro corpo fisico e poi anche avere la consapevolezza del nostro quarto corpo, che è l'emozionale, la parte emotiva, come ci sentiamo, no? I sentimenti che affiorano, che vengono, e poi la nostra connessione con la parte spirituale del divino che esiste in noi, in connessione con ogni essere vivo di questo pianeta. Quindi prendi attenzione per un secondo a questa body sensation e andiamo a portare attenzione sempre a questo disagio, no? L'osteoporosi, che è una malattia, un disagio proprio silenzioso che arriva piano piano, ma soprattutto ci sono tanti marcatori come la menopausa che questo può accelerare perché poi abbiamo la perdita di estrogeni. Quindi è importante fare una buona prevenzione, te che sei ancora in perimenopausa oppure te che sei già in menopausa e hai per caso la, con un livello di osteoporosi. Prendiamo attenzione su questo e da qui ti chiedo ancora di inspirare, portare le braccia verso l'alto e torniamo. Andiamo a incrociare le gambe, da qua andiamo a salire per riportare attenzione adesso sulla nostra sedia.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo.

0: Letto della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Prendere una sedia, basta una sedia classica della tua casa, ok? Una sedia dove potrai avere il sedile, ok? E lo mettiamo prima e ci sediamo con i piedi davanti. L'importante è che quando ci sediamo non avremo la colonna che tocca, non siamo là dietro, ok? Ma siamo proprio un pochettino avanti, ok? Benissimo. E da qua riportiamo l'attenzione. Sento bene, il ginocchio deve essere in linea con le tue anche, quindi se la sedia è troppo bassa o troppo alta devi solo aggiustare. Se è troppo bassa, magari potrai appoggiare su un cubetto per mantenere l'altezza delle ginocchia con le anche, ok? Quindi da qua iniziamo con le gambe unite. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, allunghiamo. Respirando, porto il petto in avanti, come una sorta di gatto e mucca, però con i piedi uniti. Inspiro, apro bene e adesso vado a portare le mie mani abbracciando dietro, mi lascio la testa, appoggio le mani e srotolo. Da qua iniziamo solo a sollevare il tallone del pavimento, cercando di fare questo movimento di pompa linfatica. Questo è un movimento molto importante perché si dice sempre, no, che i polpacci sono i nostri proprio secondo cuore, quindi tutto ciò lì c'è proprio un sistema, un ingegno che il nostro corpo è perfetto di pompare. Quanto più noi utilizziamo questo sistema, questa spinta, più noi possiamo utilizzare questa, mandare il sangue che, no, che va da alto verso il basso, di ritornare, no? Ritorno venoso. Quindi facciamo questo. Poi andiamo a portare le gambe divaricate e anche qua sollevare per mobilizzare sempre bene la punta dei piedi. Quindi mobilizzare questo movimento perché poi quando siamo in equilibrio abbiamo bisogno di questo, no? Benissimo. Ritorniamo con i piedi. Andiamo a portare i piedi avanti. Mobilizzo solo la caviglia. Quindi andiamo a mobilizzare la caviglia. Torno, sempre portando, guarda a punta dei piedi, tallone al pavimento, i piedi, le dita che vanno verso l'alto e verso il basso, allungo bene la colonna. Benissimo. Da qui facciamo più piccolo movimento delle ginocchia lateralmente. Ok, benissimo. Solo per sentire. Poi andiamo a portare i ginocchi al petto, scendiamo per fare questa mobilità. Portando il ginocchio al petto, scendiamo, solleviamo, benissimo, bene, bene. Da qui andiamo a portare il ginocchio al petto e andiamo ad essere rotare, torno in centro. Questi movimenti qua noi li facciamo prima di fare i movimenti, esercizi di balance, per dare proprio questa consapevolezza che tutto il nostro corpo ha bisogno di questa mobilità, soprattutto delle anche, se avete fatto già la classe di mobilità delle anche, che è quella che ci permette poi di camminare bene, no? Deambulare, quindi sollevare il ginocchio al petto quando si cammina per non perdere la mobilità del bacino, ok? Da qui adesso andiamo a riprendere, inspiriamo, facciamo solo un piccolo movimento, facciamo una piccola torsione guardando verso la tua destra, ricordando che ci sono alcuni movimenti nell'osteoporosi che sono un po', dobbiamo evitare, tipo una torsione estrema, ok? Inspiro, torno con la testa, apro le braccia, espiro, vedi che questa torsione è proprio laterale, io guardo qua, non guardo là dietro, quindi guardo là dove il mio tronco, la mia testa arriva. La torsione più profonda sarebbe guardare la spalla indietro, ma a volte se hai una osteoporosi più di un livello 1 è meglio non esagerare, ok? Portiamo qui, inspiro ancora, quindi guardo e guardo avanti, ok? Diverso della, quando facciamo nello yoga classico che è guardare là. Quindi una torsione molto lieve, è importante entrare in espirazione con questa torsione e ritorno, da qui riportiamo e andiamo adesso a in piedi. Da qui andiamo a portare la nostra sedia in questa posizione, girata al contrario, ok? E andiamo a prenderla appoggiando bene a una distanza di un passo e vado soltanto tenendo, sollevare il mio talone e facciamo quello che abbiamo fatto prima della pompa linfatica, quindi la sedia mi aiuterà a mantenere questo mio equilibrio, ok? Perché poi andiamo a portare un equilibrio maggiore, quindi riporto qua, ancora per due, adesso rimango su e vado a portare le braccia in linea con le spalle. Se perdo l'equilibrio basta che tocco la mia sedia, ok? Apro. Peso del corpo sul primo e secondo dito e ritorno. Fatto questo, vado a fare un passo all'indietro e vado a sollevare i ginocchi al petto, sollevando i ginocchi al petto, benissimo. Vado a rimanere con il ginocchio adesso destro, allungo un po' la sedia e sollevo i talloni, vedo se riesco a portare la tensione, sollevare, staccare i talloni e mantenere il ginocchio più alto possibile. Poi l'altro, porto il ginocchio al petto e poi stacco il tallone di terra, ok? Stacco il tallone di terra e mantengo l'equilibrio, bene? Questo lo facciamo anche di fianco, quindi ho la mia sedia qua, sollevo prima la mia gamba esterna e sollevo il tallone, porto a portare le braccia, quindi questo è l'equilibrio, fino a che dopo potrò tenerli. Ma qua serve per aiutarmi, quindi facciamo solo 5 movimenti. 1, 2, 3, concentra bene, 4, 5 e poi rimango per 3 secondi e torno, ok? Poi andiamo a cambiare la sedia di lato, così sei più libera, ok? E facciamo prima il ginocchio, 1, e solleviamo, prima balance, poi se riesco, bene, c'è un lato sempre più forte dell'altro, scendiamo, e adesso facciamo la pompa linfatica con una gamba sola, 1, 2, 3, 4, 5, rimaniamo là, 1, rimango, per lo meno 3 secondi, 1, opa, rimani, 2, 3, benissimo, e qua abbiamo fatto la prima, poi andiamo a sentire un allungamento, portiamo la gamba dietro per allungare, perché quando lavoriamo il polpaccio sentiamo tantissimo, no? Il polpaccio, quindi porto per allungare bene il polpaccio da mia gamba che ho appena fatto, poi cambio gamba, benissimo, e da qua adesso vado a portare la sedia più lontana possibile e vado ad arrivare un momento dove sarò con le mie gambe, vediamo qua, le mie gambe distese a 90 gradi, vedi un angolo di 90 e le mie gambe dritte e il mio braccio disteso, da qua respiro, facciamo gatto e la mucca, inspiro, piego le ginocchia, espiro, gatto e mucca, gambe distese. Inspiro, guardo avanti, quindi qua apro

0: Respiro, ricordiamo sempre che abbiamo bisogno di fare per migliorare la densità ossea, avere un stress biomeccanico. Spalla lontana dell'orecchio.
1: Inspiro, piego le ginocchia, guardo su, gatto,
0: nuca e qua è gatto. Distese, coluna a metà strada, inspiro. Da qua
1: rimango e vado a portare adesso il ginocchio al petto e distendo la mia gamba, vedi? Nella posizione del guerriero, quindi gambe.
0: Inspiro, espiro, faccio gatto.
1: Inspiro la mucca, l'aeroplane, l'aereo.
0: Una sorta di... proprio per provare il tuo equilibrio.
1: Uno, l'aeroplano. Vira Badanasa 3
0: e torna.
1: Importante che le anche siano chiuse, vedi? Non aperta, chiudi bene, rischi.
0: Espiro.
1: In. Out. In. Out.
0: Poi da qua andiamo a portare
1: i piedi che si extraruotano, quindi guarda, faccio un'apertura dei piedi, piego le ginocchia.
0: Le mie ginocchia devono andare
1: verso le ultime due dita, quindi verso indietro, non in avanti, quindi ricorda di questo. Da qua, anche qua, mucca.
0: E gatto con la prima della danza.
1: Così, cambiamo. Per cambiare gamba. Ora per due, inspiro. Inspiro.
0: Adesso
1: riporto 90 gradi e vado a cambiare gamba. Quindi stendo la gamba opposta, anche chiusa.
0: Ginocchio al petto, gatto.
1: E vira Badanasana 3, guerriero 3, chiudo.
0: E inspiro.
1: Usa il tuo balance, il tuo equilibrio.
0: Le anche sono chiuse, gli ischi si allineano, quindi qua.
1: Inspiro.
0: Ottimo, ancora per uno. Mantieni il tuo equilibrio, guarda bene, linea tratto cervicale, tutto allineato con la parte toracica. E riporto i piedi uniti.
1: Da qua piego le ginocchia e
0: vengo salendo.
1: Vertebra alla volta. E porto. Questa è la nostra prima serie utilizzando la sedia, quindi possiamo utilizzare questi movimenti per darci questo stress muscolare necessario per mantenere. Adesso da qui riprendiamo la nostra sedia e riportiamo adesso davanti. Ok? Benissimo. E andiamo adesso a sederci di fianco. Vede che sono seduta sull'estremità, quindi non siamo qui, siamo qua. E vado a portare, sollevo il talone. E dal talone vado semplicemente fare un stand up, quindi faccio un. E torno facendo il mio preparo Tadasana. Quindi porto le braccia avanti, piego e mi siedo. Quindi vado avanti, subito. Stacco i piedi, talone, porto avanti, mi siedo. Bene. Per tre. Sollevo, sollevo, sollevo. Porto avanti e mi siedo. Quindi questa è una sorta di squat, ok? Dove da qua facciamo il palm tree, che è l'albero. E mi siedo. Porta sempre questa spinta per salire e tornare. Avanti. Benissimo. E osserva come è il tuo equilibrio. Perché quando noi abbiamo un equilibrio più forte, che cosa? Ci aiuta a prevenire per delle cadute, no? Quindi l'equilibrio è fondamentale. Nell'osteoporosi sappiamo che la cosa che dobbiamo evitare è proprio le cadute improvvise. Oppure se cadiamo, abbiamo il corpo tonico per poter tenere. Benissimo. Da qui adesso andiamo a riportare

lateralmente e andiamo a combinare adesso i movimenti che abbiamo fatto. Quindi dobbiamo portare qua, sollevo il talone, braccio in linea, porto il ginocchio al petto, distendo e torno. Quindi uno, due, tre.

è mantenere un punto fisso. Quindi dentro dello yoga noi chiamiamo questo punto di dharana, che è lo sviluppo della concentrazione. Quindi trovare un punto che può essere dentro di te, quindi ascoltare il tuo respiro, oppure un punto che può essere la tenda di casa tua, un scratch sul muro, che quindi è portare questo momento di focus e attenzione. Quindi da qui, uno, due, distendo, scendo, il respiro è fluido, e ricorda che la sedia è qua solo per darti l'appoggio.

Dopo che hai fatto questo, avrai sentito tantissimo la polpaccia. Ricordiamo di ripetiamo la serie di allungamento. Quindi appoggiamo là. Deve avere questa distanza, la gamba davanti si piega, appoggio sulla mia sedia, sento tirare tutta la parte posteriore, ok, che è importante, e poi dall'altra gamba, cambiando sempre, benissimo. E adesso che abbiamo finito questa prima parte, lasciamo la nostra sedia da qui davanti e andiamo a sdraiarci, a sederci sul pavimento, appoggiando le gambe sulla sedia. Quindi andiamo a portare, riportiamo là le gambe 90 gradi, come abbiamo già fatto, no? Il nostro Shavasana. Posso anche portare un cuscino sotto la base della colonna per essere più confortevoli. Importante che la colonna sia a terra. E qui rimango nel mio Shavasana. Palme verso soffitto. Lascia solo che il corpo adesso ti porterà, sarà molto più caldo perché i movimenti erano dinamici. E palme delle mani verso soffitto. Porta adesso le ginocchia al petto per fare a panasana. Distendo le gambe per andare in viparita. E poi ritorno coi piedi. E osserva bene il tuo respiro. Dirga breathe.

Da questo momento prepariamoci per uscire, quindi portiamo le ginocchia al petto e giriamo sul lato destro. Piano piano riportiamo seduti, le gambe incrociate in Siddhasana. Sentirai il tuo corpo diverso, ti chiedo di inspirare, porto le mani al cuore, plesso solare, osserva cosa vieni dopo questa pratica. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi e vi invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni a Gusti Yoga su Web TV. Namaste!

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia, esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri

0: altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento

0: Però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto, che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci.

0: senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico, dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quali i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutech nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in quattro container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su due mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri, che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, tre esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia, la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design

particolari scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione del nostro telegiornale è dedicata alla cronaca. Ricorderete la vicenda avvenuta a Marina di Camerota del ladro ucciso da un imprenditore. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto l'archiviazione del procedimento penale. I dettagli nel servizio.
1: È stato archiviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina, i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore usando proprio l'arma appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Rusi e ferendo gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare. Nell'ordinanza vengono inoltre considerate non attendibili le dichiarazioni rese dal rapinatore sopravvissuto, ritenute incompatibili con le risultanze investigative e con gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini. Rimane invece distinto il giudizio, per quanto riguarda l'imprenditore, sull'accusa di occultamento del cadavere del rapinatore ucciso.
0: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, ci occupiamo ora di sanità con l'inaugurazione della radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio e l'attivazione anche dell'ospedale di comunità. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della Polizia Municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.
0: E ora vi proponiamo l'intervista al direttore generale dell'ASL di Salerno Sosto, il quale ha annunciato importanti interventi per la sanità del Vallo di Diano. Vediamo.
1: Il direttore generale dell'ASL Sosto così spiega cosa si sta facendo per Sant'Arsenio e anche come riempire sia di personale sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.
3: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia, insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuna in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, impegno notevole dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attiva l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.
0: Andiamo avanti con la cronaca. Lo scorso mese di giugno è avvenuta una violenta rissa sul lungomare di Marina di Camerota. Un giovane, per quanto accaduto, è stato posto agli arresti domiciliari e 5 persone sono state denunciate. Il servizio.
4: Svolta nelle indagini sulla maxi rissa avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno sul lungomare di Marina di Camerota. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo

0: della Lucania, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Francesco Carelli, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento, emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura Vallese, ha disposto gli arresti domiciliari per uno dei ragazzi ritenuti coinvolti nella violenta zuffa. Per altri 5 giovani, tra cui un minorenne, sono invece attese misure di sorveglianza e prescrizioni cautelari. L'attività investigativa dei militari dell'arma, supportata dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dai numerosi filmati realizzati dai presenti con gli smartphone, ha consentito di ricostruire la dinamica della violenta lite e di individuare i responsabili. La rissa esplose intorno alle 3 del mattino, nel pieno della movida estiva, quando una decina di ragazzi appartenenti a 2 famiglie locali, già in contrasto tra di loro, diedero vita ad un violento scontro sul lungomare cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri giovani. Schiaffi, pugni, calci, spintoni e lancio di oggetti provocarono il panico tra le decine di turisti e residenti presenti. Una ragazza rimase lievemente ferita nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, mentre i video della scena facevano rapidamente il giro del web, suscitando forte preoccupazione e riaprendo il dibattito sulla sicurezza nella nota località turistica cilentana. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.
1: È ancora il momento di qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora a cronaca con quanto avvenuto ieri a Sapri, dove un 49enne ha prima danneggiato dei contatori e poi ha minacciato di dare fuoco alla sua abitazione, struttura nella quale peraltro si trovava anche lui. Ascoltiamo cosa è successo nel prossimo servizio. Momenti di tensione ieri a Sapri per le sorti di un uomo di 49 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto prima località Mocchie armato di un piccone, distruggendo diversi contatori e creando allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla loro vista il 49enne è fuggito, barricandosi poi nella propria abitazione. Dall'interno avrebbe minacciato di incendiare lo stabile e anche di compiere gesti estremi. Sono stati quindi allertati sia i vigili del fuoco che il personale sanitario e dopo una lunga mediazione i caschi rossi hanno aperto un varco consentendo ai carabinieri di entrare e bloccare l'uomo prima che compisse qualche gesto estremo, condotto in caserma. Il 49enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma successivamente ha accettato il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca della Lucania per le cure del caso. La vicenda intanto è al vaglio della procura.
1: E poi ancora a cronaca con i momenti di apprensione che sono stati vissuti a Castel San Lorenzo, dove un cinquantenne ha accusato un malore mentre si trovava dinanzi ad un bar. È stato provvidenziale l'intervento di un infermiere fuori servizio che gli ha salvato la vita. Vediamo.

0: Ho agito distinto. Con queste prime parole ha commentato l'accaduto ai microfoni di Italia 2 Cosimo Capo, l'operatore sociosanitario che nel pomeriggio di mercoledì a Castel San Lorenzo ha soccorso un uomo sulla cinquantina con un grave malore in atto. La vittima, ora ricoverata all'ospedale Ruggiti Aragona a Salerno, si trovava davanti ad uno dei bar del centro cittadino quando, visibilmente sofferente, ha attirato da subito l'attenzione degli altri clienti del locale, compresa quella della titolare dell'attività che ha contattato immediatamente il 118. È a quel punto che l'operatore sanitario ha praticato il massaggio cardiaco. Lavoro nel reparto di rianimazione, il massaggio cardiaco fa parte della nostra formazione, ci racconta. Tempestività e coraggio, ma anche il supporto di un altro infermiere lì presente, Fiorentino Valletta, e successivamente del medico di medicina generale Luigi D'Amato, giunto immediatamente dopo il primo intervento dell'operatore sanitario. I tre hanno atteso l'ambulanza arrivata dopo pochi minuti sul posto. L'uomo è stato poi trasportato da Castel San Lorenzo al presidio di Rocca d'Aspide e da lì in eliambulanza trasferito all'ospedale di Salerno, dove attualmente ricoverato risulta essere fuori pericolo di vita.
1: Ci spostiamo nella vicina Basilicata, a Brienza, dove ieri un 75enne è stato investito da un'automobile. Ora è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione a Potenza. Alla guida dell'auto che lo ha investito, un 80enne che si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Vediamo. Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato investito da un'auto a Brienza. L'incidente si è verificato nella mattinata e, secondo una prima ricostruzione, alla guida del veicolo c'era un automobilista di 80 anni che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'ottantenne, profondamente scosso per quanto accaduto, è stato sottoposto agli accertamenti del caso.
2: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora degli assalti agli ATM in Basilicata, in particolare nel Potentino. Il prefetto di Potenza ha convocato un tavolo in prefettura per contrastare il fenomeno. I dettagli nel servizio.
1: Un fenomeno in evoluzione che richiede una risposta coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine, banche, Poste Italiane ed enti locali. È questo il quadro tracciato dal prefetto di Potenza nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per analizzare il fenomeno degli assalti agli sportelli ATM e definire nuove strategie di prevenzione. Dai dati illustrati emerge che tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli episodi hanno interessato 19 comuni della provincia. 14 sono i casi poi nel 2024, 16 nel 2025 e 7 nei primi 7 mesi del 2026. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con episodi riconducibili, secondo l'analisi investigativa, a gruppi criminali provenienti dalla Puglia. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come le modalità operative siano cambiate, con una maggiore selezione degli obiettivi in base alle caratteristiche degli sportelli e ai sistemi di sicurezza presenti. Il questore ha poi sottolineato l'importanza di un'azione condivisa. Tra le misure previste il potenziamento dei sistemi di sicurezza degli sportelli, l'installazione di dispositivi tecnologici, il miglioramento della videosorveglianza e una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Durante la riunione è stato inoltre ricordato il recente episodio avvenuto a Rio Nero in Vulture e ribadita la necessità di riportare il fenomeno ai livelli precedenti al 2026. Gli assalti agli ATM, ha evidenziato il prefetto Campanaro, non rappresentano soltanto un fenomeno predatorio, ma incidono sulla sicurezza delle comunità. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra istituzioni, forze di polizia, sistema bancario e amministrazioni locali per una prevenzione sempre più efficace.
0: Cambiamo ora completamente pagina con il grande successo per le prime due serate del Certosa Village 2026. Prima con lo spettacolo di Carolina Benvenga e poi ieri sera con il concerto della bravissima Fiorella Mannoia. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: Oltre 1000 persone hanno assistito emozionate ed estasiate allo spettacolo di Fiorella Mannoia al Certosa Village. Oltre 1000 persone hanno potuto cantare insieme all'artista italiana le canzoni di Eugenio Finardi e di Fabrizio De André. Uno spettacolo davvero unico. Emozionante è stata Fiorella Mannoia, emozionante, ma soprattutto per le famiglie, è stata Carolina Benvenga. Ecco le parole dell'artista che ha dedicato il suo spettacolo alle famiglie del Valodidiano con migliaia di presenze.
2: Io non sono mai stata qui, quindi sono sempre molto felice di conoscere posti nuovi e luoghi nuovi, e soprattutto quando sono così ricchi di storia, di significato e anche proprio di importanza, no? A livello insomma europeo e non solo. Le canzoni che facciamo, che tra l'altro vengono scritte dal mio compagno insieme a me, sono delle canzoni che partono fondamentalmente come musica pop, musica per adulti, no? Musica estiva, musica coinvolgente, che poi vengono, come dire, kizzate, ok? Bambinizzate, nel senso che poi ovviamente i suoni, il contesto e anche il testo stesso seguono poi quella che è la fascia d'età a cui si rivolgono. Però poi il sound ovviamente è un sound universale, è il sound dell'estate, della voglia di divertirsi e di ridere e di essere spensierati. Probabilmente è questo come dire, un po' il segreto nel riuscire a riunire un po' tutti, sia i piccolini con il testo, la parte delle coreografie, il ballo eccetera, ma anche gli adulti con proprio i suoni che ti richiamano quelle estati a ballare in spiaggia o a ballare al mare insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia.
0: E chiudiamo con la viabilità e parliamo del nuovo esodo previsto per questa stagione estiva. Infatti è previsto bollino nero su diverse strade nel weekend, tra cui naturalmente anche la 2 del Mediterraneo. Vediamo. Secondo grande fine settimana dell'esodo estivo e traffico in forte aumento anche in Campania, dove l'attenzione è concentrata soprattutto sulla A2 del Mediterraneo, principale arteria verso Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, già dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto sulla rete nazionale sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi, e ha rafforzato i servizi con circa 2.500 operatori impegnati nella gestione della viabilità. Viabilità Italia prevede bollino nero già da oggi e bollino rosso nei pomeriggi di sabato e domenica, con traffico sostenuto in uscita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e domenica per i rientri. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico e del veicolo e rispettando le norme di sicurezza. Per favorire la circolazione resterà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nelle fasce orarie previste per il weekend. È raccomandata prudenza alla guida in vista dell'intenso flusso di veicoli atteso sulle principali arterie della Campania e dell'intero Sud Italia. E questa era l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere
2: «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!»
0: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante aria, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese...
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
0: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
1: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
6: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
1: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
0: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
6: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
0: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.

0: pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
1: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
0: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
1: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
0: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga, invece, continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e, senza fermarsi, proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
1: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
0: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
2: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
1: Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
2: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

0: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.

0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
5: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
5: Io non posso assolutamente.
6: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
5: No, no, non posso.
6: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
6: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi.
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
7: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante è anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
1: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di 3 diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
2: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
3: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
1: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
4: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del 500 fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale

0: nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Exequo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Exequo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
6: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
1: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
7: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
1: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione.

0: dalla Colombia al lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, tre giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione del nostro telegiornale è dedicata alla cronaca. Ricorderete la vicenda avvenuta a Marina di Camerota del ladro ucciso da un imprenditore. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto l'archiviazione del procedimento penale. I dettagli nel servizio.
1: È stato archiviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore usando proprio l'arma appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Rusi e ferendo gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare. Nell'ordinanza vengono inoltre considerate non attendibili le dichiarazioni rese dal rapinatore sopravvissuto, ritenute incompatibili con le risultanze investigative e con gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini. Rimane invece distinto il giudizio, per quanto riguarda l'imprenditore, sull'accusa di occultamento del cadavere del rapinatore ucciso.
0: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, ci occupiamo ora di sanità con l'inaugurazione della radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio e l'attivazione anche dell'ospedale di comunità. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza è un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della Polizia Municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72,

0: Il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana dalle 8 alle 20 con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.
1: E ora vi proponiamo l'intervista al direttore generale dell'ASL di Salerno Sosto, il quale ha annunciato importanti interventi per la sanità del Vallo di Diano. Vediamo.
0: Il direttore generale dell'ASL Sosto così spiega cosa si sta facendo per Sant'Arsenio e anche come riempire sia di personale sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.
2: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia, insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenza e psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuna in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, un impegno notevole. Dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attiva l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.
1: Andiamo avanti con la cronaca. Lo scorso mese di giugno è avvenuta una violenta rissa sul lungomare di Marina di Camerota. Un giovane, per quanto accaduto, è stato posto agli arresti domiciliari e 5 persone sono state denunciate. Il servizio.
3: Svolta nelle indagini sulla maxi rissa avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno sul lungomare di Marina di Camerota. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Francesco Carelli, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento, emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura vallese, ha disposto gli arresti domiciliari

0: Per uno dei ragazzi ritenuti coinvolti nella violenta zuffa. Per altri cinque giovani, tra cui un minorenne, sono invece attese misure di sorveglianza e prescrizioni cautelari. L'attività investigativa dei militari dell'arma, supportata dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dai numerosi filmati realizzati dai presenti con gli smartphone, ha consentito di ricostruire la dinamica della violenta lite e di individuare i responsabili. La rissa esplose intorno alle 3 del mattino, nel pieno della movida estiva, quando una decina di ragazzi appartenenti a due famiglie locali, già in contrasto tra di loro, diedero vita ad un violento scontro sul lungomare cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri giovani. Schiaffi, pugni, calci, spintoni e lancio di oggetti provocarono il panico tra le decine di turisti e residenti presenti. Una ragazza rimase lievemente ferita nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, mentre i video della scena facevano rapidamente il giro del web, suscitando forte preoccupazione e riaprendo il dibattito sulla sicurezza nella nota località turistica cilentana. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.
1: È ancora il momento di qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora a cronaca con quanto avvenuto ieri a Sapri, dove un 49enne ha prima danneggiato dei contatori e poi ha minacciato di dare fuoco alla sua abitazione, struttura nella quale peraltro si trovava anche lui. Ascoltiamo cosa è successo nel prossimo servizio. Momenti di tensione ieri a Sapri per le sorti di un uomo di 49 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto prima località Mocchie armato di un piccone, distruggendo diversi contatori e creando allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla loro vista il 49enne è fuggito, barricandosi poi nella propria abitazione. Dall'interno avrebbe minacciato di incendiare lo stabile e anche di compiere gesti estremi. Sono stati quindi allertati sia i vigili del fuoco che il personale sanitario e dopo una lunga mediazione i caschi rossi hanno aperto un varco consentendo ai carabinieri di entrare e bloccare l'uomo prima che compisse qualche gesto estremo. Condotto in caserma, il 49enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma successivamente ha accettato il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca della Lucania per le cure del caso. La vicenda intanto è al vaglio della procura. E poi ancora cronaca con i momenti di apprensione che sono stati vissuti a Castel San Lorenzo, dove un cinquantenne ha accusato un malore mentre si trovava dinanzi ad un bar. È stato provvidenziale l'intervento di un infermiere fuori servizio che gli ha salvato la vita. Vediamo.
1: Ho agito distinto. Con queste prime parole ha commentato l'accaduto ai microfoni di Italia 2 Cosimo Capo, l'operatore sociosanitario che nel pomeriggio di mercoledì a Castel San Lorenzo ha soccorso un uomo sulla cinquantina con un grave malore in atto. La vittima, ora ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, si trovava davanti ad uno dei bar del centro cittadino quando, visibilmente sofferente, ha attirato da subito l'attenzione degli altri clienti del locale, compresa quella della titolare dell'attività che ha contattato immediatamente il 118. È a quel punto che l'operatore sanitario ha praticato il massaggio cardiaco. Lavoro nel reparto di rianimazione, il massaggio cardiaco fa parte della nostra formazione, ci racconta. Tempestività e coraggio, ma anche il supporto di un altro infermiere lì presente, Fiorentino Valletta, e successivamente del medico di medicina generale Luigi D'Amato, giunto immediatamente dopo il primo intervento dell'operatore sanitario. I tre hanno atteso l'ambulanza arrivata dopo pochi minuti sul posto. L'uomo è stato poi trasportato da Castel San Lorenzo al presidio di Rocca d'Aspide e da lì in eliambulanza trasferito all'ospedale di Salerno, dove attualmente ricoverato risulta essere fuori pericolo di vita.
0: Ci spostiamo nella vicina Basilicata, a Brienza, dove ieri un 75enne è stato investito da un'automobile. Ora è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione a Potenza. Alla guida dell'auto che lo ha investito un 80enne che si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Vediamo.
2: Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato investito da un'auto a Brienza. L'incidente si è verificato nella mattinata e secondo una prima ricostruzione alla guida del veicolo c'era un automobilista di 80 anni che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'ottantenne, profondamente scosso per quanto accaduto, è stato sottoposto agli accertamenti del caso.
0: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora degli assalti agli ATM in Basilicata, in particolare nel Potentino. Il prefetto di Potenza ha convocato un tavolo in prefettura per contrastare il fenomeno. I dettagli nel servizio.
1: Un fenomeno in evoluzione che richiede una risposta coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine, banche, Poste Italiane ed enti locali. È questo il quadro tracciato dal prefetto di Potenza nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per analizzare il fenomeno degli assalti agli sportelli ATM e definire nuove strategie di prevenzione. Dai dati illustrati emerge che tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli episodi hanno interessato 19 comuni della provincia. 14 sono i casi poi nel 2024, 16 nel 2025 e 7 nei primi 7 mesi del 2026. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con episodi riconducibili, secondo l'analisi investigativa, a gruppi criminali provenienti dalla Puglia. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come le modalità operative siano cambiate, con una maggiore selezione degli obiettivi in base alle caratteristiche degli sportelli e ai sistemi di sicurezza presenti. Il questore ha poi sottolineato l'importanza di un'azione

0: condivisa. Tra le misure previste il potenziamento dei sistemi di sicurezza degli sportelli, l'installazione di dispositivi tecnologici, il miglioramento della videosorveglianza e una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Durante la riunione è stato inoltre ricordato il recente episodio avvenuto a Rio Nero in Vulture e ribadita la necessità di riportare il fenomeno ai livelli precedenti al 2026. Gli assalti agli ATM, evidenziato il prefetto Campanaro, non rappresentano soltanto un fenomeno predatorio, ma incidono sulla sicurezza delle comunità. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra istituzioni, forze di polizia, sistema bancario e amministrazioni locali per una prevenzione sempre più efficace.
1: Cambiamo ora completamente pagina con il grande successo per le prime due serate del Certosa Village 2026. Prima con lo spettacolo di Carolina Benvenga e poi ieri sera con il concerto della bravissima Fiorella Mannoia. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
0: Oltre 1000 persone hanno assistito emozionate ed estasiate allo spettacolo di Fiorella Mannoia al Certosa Village. Oltre 1000 persone hanno potuto cantare insieme all'artista italiana le canzoni di Eugenio Finardi e di Fabrizio De André. Uno spettacolo davvero unico. Emozionante è stata Fiorella Mannoia, emozionante, ma soprattutto per le famiglie, è stata Carolina Benvenga. Ecco le parole dell'artista che ha dedicato il suo spettacolo alle famiglie del Valoridiano con migliaia di presenze.
2: Io non sono mai stata qui, quindi sono sempre molto felice di conoscere posti nuovi e luoghi nuovi, e soprattutto quando sono così ricchi di storia, di significato e anche proprio di importanza, no? A livello insomma europeo e non solo. Le canzoni che facciamo, che tra l'altro vengono scritte dal mio compagno insieme a me, sono delle canzoni che partono fondamentalmente come musica pop, musica per adulti, no? Musica estiva, musica coinvolgente, che poi vengono, come dire, kidzate, ok? Bambinizzate, nel senso che poi ovviamente i suoni, il contesto e anche il testo stesso seguono poi quella che è la fascia d'età a cui si rivolgono. Però poi il sound ovviamente è un sound universale, è il sound dell'estate, della voglia di divertirsi e di ridere e di essere spensierati. Probabilmente è questo il, come dire, un po' il segreto nel riuscire a riunire un po' tutti, sia i piccolini con il testo, la parte delle coreografie, il ballo eccetera, ma anche gli adulti con proprio i suoni che ti richiamano quelle estati a ballare in spiaggia o a ballare al mare insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia.
1: E chiudiamo con la viabilità e parliamo del nuovo esodo previsto per questa stagione estiva. Infatti è previsto bollino nero su diverse strade nel weekend, tra cui naturalmente anche la 2 del Mediterraneo. Vediamo.
3: Secondo grande fine settimana dell'esodo estivo e traffico in forte aumento anche in Campania, dove l'attenzione è concentrata soprattutto sulla 2 del Mediterraneo, principale arteria verso Basilicata e Calabria. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, già dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto sulla rete nazionale sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi, e ha rafforzato i servizi con circa 2500 operatori impegnati nella gestione della viabilità. Viabilità Italia prevede bollino nero già da oggi e bollino rosso nei pomeriggi di sabato e domenica, con traffico sostenuto in uscita dai grandi centri urbani verso le località di Villeggiatura e domenica per i rientri. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico e del veicolo e rispettando le norme di sicurezza. Per favorire la circolazione resterà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nelle fasce orarie previste per il weekend. È raccomandata prudenza alla guida in vista dell'intenso flusso di veicoli atteso sulle principali arterie della Campania e dell'intero Sud Italia.
1: E questa era l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura la pagina dedicata all'informazione.
1: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici

Questa sera dedicheremo anche un momento su un argomento molto importante a cui ci teniamo in modo particolare, cioè la violenza di genere. Francesca Lina Valente canterà e danzerà una canzone dedicata a Janira, la ragazza che è stata assassinata dal proprio fidanzato. Quindi sarà un momento di vicinanza, di solidarietà anche nei confronti dei genitori che saranno presenti all'evento.

0: Ciao a tutti, io sono Francesca Lina e siamo qui per il Festival Internazionale di Loano. Abbiamo l'onore di avere Rebecca Ferguson come special guest stasera.
1: How do you feel to be here?
0: Ha detto che adora essere qua, è la prima volta che viene a Loano, adora l'Italia ed è ottimo anche per andare in spiaggia con i bambini. If you would have to say something about the performance of tonight, what are you going to say? È veramente grata di essere qua, è contenta e le piace molto anche il fatto che ci siano molti giovani stasera per poterci vedere tra il pubblico e anche con i concorrenti. Si sente veramente grata. Gli piace vedere il mio talento crescere e poter anche esibirsi insieme a me, potersi esibire questa sera.
2: She's amazing, as you all know. And she knows my songs better than me.
3: Vi salutiamo con un dubbio amletico. Innamoramento o amore? Gabriele Maria Corini ci dà la risposta perché insieme si risolve questo ed altri problemi.
4: In questa puntata ci soffermiamo sulla diversità tra innamoramento e amore. L'innamoramento è quell'entusiasmo che subito è un fuoco che arde, però rischia di bruciare velocemente e diventare velocemente cenere. L'amore invece è solido, è solidificato e allora l'innamoramento può anche andare, l'amore resta. E c'è questa maturità tra l'innamoramento iniziale, che comunque è necessario, e questo bruco che diventa farfalla e diventa allora amore. L'amore è anche amare i limiti dell'altro e i suoi difetti. Sempre e comunque un amore che di da innamoramento diventa amore insieme.
3: E la puntata 805 finisce qua, ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online tgevents.it, scriveteci quando volete, info@tgevents.it. E poi siamo sui social, semplice, Facebook, Instagram, e un mi piace, un clic, quindi socializiamo. 3, 2, 1, cari amici, vi dico semplicemente, ciao, maragnao.

0: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 Coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
1: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che

0: Per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali alle Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation, both
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
3: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2.800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
4: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di

risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle. Un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina di questa edizione del nostro telegiornale è dedicata alla cronaca. Ricorderete la vicenda avvenuta a Marina di Camerota del ladro ucciso da un imprenditore. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto l'archiviazione del procedimento penale. I dettagli nel servizio.
1: È stato archiviato.

0: avviato il procedimento penale nei confronti di Aurelio Valiante, l'imprenditore coinvolto nella drammatica sparatoria avvenuta la sera del 22 giugno del 2025 nella sua abitazione di Foria di Cendola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e condiviso anche dal GIP, Valiante agì per difendersi durante un violento assalto messo a segno da tre cittadini albanesi che si erano introdotti nella sua abitazione per rubare. Nel corso della rapina i malviventi si erano impossessati di gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell'abitazione. La fuga degenerò in uno scontro a fuoco. Stando agli accertamenti investigativi, i rapinatori esplosero almeno tre colpi di pistola contro l'imprenditore usando proprio l'arma appena sottratta. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo Rivaldo Rusi e ferendo gravemente uno dei suoi complici. Determinanti sono i risultati degli esami balistici che hanno confermato la compatibilità dei colpi esplosi verso l'abitazione, rafforzando così la ricostruzione fornita dall'ex indagato. Il giudice ha quindi accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della legittima difesa domiciliare. Nell'ordinanza vengono inoltre considerate non attendibili le dichiarazioni rese dal rapinatore sopravvissuto, ritenute incompatibili con le risultanze investigative e con gli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini. Rimane invece distinto il giudizio, per quanto riguarda l'imprenditore, sull'accusa di occultamento del cadavere del rapinatore ucciso.
1: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News, ci occupiamo ora di sanità con l'inaugurazione della radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio e l'attivazione anche dell'ospedale di comunità. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
0: È stato presentato a Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale destinato a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa di comunità, portando la diagnostica sempre più vicina ai cittadini, almeno questo nell'intenzione dell'ASL di Salerno, e rendendo i servizi sanitari territoriali ancora più efficienti e accessibili. La giornata è stata anche l'occasione per visitare l'ospedale di comunità recentemente attivato e dotato di 16 posti letto e la casa di comunità di Sant'Arsenio, due strutture che rappresentano un modello innovativo di assistenza e un punto di riferimento per tutto il territorio del Vallo di Diano. All'iniziativa hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Salerno, Gennaro Sosto, il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il direttore sanitario del distretto 72, Luigi Mandia, il direttore amministrativo di Domenico e il direttore di Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Andrea Manto. Presenti anche consiglieri regionali, sindaci, amministratori, il presidente e il vicepresidente della comunità montana Vallo di Diano, il capitano dei carabinieri di Sala Consilina e i rappresentanti della Polizia Municipale di Sant'Arsenio. Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e all'integrazione tra il personale dell'ospedale Luigi Curto di Polla e quello del distretto sanitario 72, il nuovo servizio di radiologia territoriale sarà attivo 5 giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con la presenza di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia medica. L'attivazione della radiologia territoriale costituisce per l'ASL un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sanità di prossimità promosso proprio dall'ASL con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa, limitare gli spostamenti verso i grandi centri ospedalieri e garantire ai cittadini prestazioni diagnostiche sempre più vicine e tempestive e integrate. Una rete di servizi, si legge in una nota dell'ASL, che cresce e si rafforza per offrire risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità, valorizzando il ruolo dell'ospedale di comunità e della casa di comunità come presidi fondamentali della medicina territoriale.
1: E ora vi proponiamo l'intervista al direttore generale dell'ASL di Salerno, Sosto, il quale ha annunciato importanti interventi per la sanità del Vallo di Diano. Vediamo.
0: Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così spiega cosa si sta facendo per San D'Arsenio e anche come riempire sia di personale

0: sia di servizi le strutture inaugurate recentemente.
1: Questo è qualcosa sulla quale stiamo lavorando da oltre un anno, devo dire anche con una certa rapidità siamo riusciti a mettere insieme un importante polo di diagnostica per immagini che consentirà di delocalizzare una serie di attività dalla densitometria ossea alla mammografia per lo screening, all'ecografia, alle classiche macchine per la radiologia, insomma un lotto di apparecchiature importanti che ci consente anche di decongestionare le utenze in ospedale, quindi evitare l'accesso ospedaliero a chi deve fare solo dei semplici esami di diagnostica e portarli sul territorio, potenziando una struttura importante come quella di Sant'Arsenio, che storicamente ha rappresentato un punto di riferimento, che in questa maniera rivive con una nuova funzione. Ecco, dobbiamo scardinare quel concetto di attività ospedaliere, entrare in una nuova logica. I poli territoriali sono importanti, se crediamo nel territorio, proprio perché devono dare servizi continuativi alla cittadinanza e non solo i servizi ospedalieri, sono servizi qualificati. Un'offerta che già Sant'Arsenio aveva, che abbiamo potenziato, è quella della doppia diagnosi, ossia un'attività relativa a pazienti che hanno problematiche di tossicodipendenze psichiatriche, che abbiamo ampliato, sviluppato a 20 posti letto. Ci tengo a dirlo perché questa è un unicum all'interno del panorama del Sud Italia. Non ci sono strutture di doppia diagnosi da Napoli in giù, residenziali, ne abbiamo pochissime, qualcuna in Sicilia, non si riesce a soddisfare l'utenza. Sant'Arsenio è un punto di eccellenza per questa tipologia di setting. E poi le ormai famose case di comunità e gli ospedali di comunità, ma il potenziamento dell'hospice, la SIR, il servizio psichiatrico, una serie di attività che, come dicevo prima, ci consentono di dire che Sant'Arsenio diventa un polo di offerta per il territorio, quindi un incremento notevole di attività territoriali non ospedaliere ma residenziali, connaturate con quello che è l'aspetto di potenziamento di un'attività territoriale importante. Abbiamo fatto una campagna di acquisti, diciamo così, di personale importante negli ultimi anni. Abbiamo assunto qualche migliaio di infermieri, siamo in fase di assunzione di operatori sociosanitari, un impegno notevole dal punto di vista economico rilevante, e potenzieremo sicuramente con l'attivazione di questi servizi e renderemo attiva l'offerta dei servizi di diagnostica per immagini 5 giorni su 7, ore 8:20, quindi una delocalizzazione importante con tecnici di radiologia che abbiamo appena preso, con le risorse mediche che avevamo sparse sul territorio e che spesso magari erano dedicate ad una sola macchina in un piccolo ambulatorio. Ecco, l'idea di mettere tutti insieme ci consente di efficientare le risorse umane.
2: Andiamo avanti con la cronaca. Lo scorso mese di giugno è avvenuta una violenta rissa sul lungomare di Marina di Camerota. Un giovane, per quanto accaduto, è stato posto agli arresti domiciliari e 5 persone sono state denunciate. Il servizio.
3: Svolta nelle indagini sulla maxi rissa avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno sul lungomare di Marina di Camerota. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Francesco Carelli, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento, emesso nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura vallese, ha disposto gli arresti domiciliari per uno dei ragazzi ritenuti coinvolti nella violenta zuffa. Per altri 5 giovani, tra cui un minorenne, sono invece attese misure di sorveglianza e prescrizioni cautelari. L'attività investigativa dei militari dell'arma, supportata dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dai numerosi filmati realizzati dai presenti con gli smartphone, ha consentito di ricostruire la dinamica della violenta lite e di individuare i responsabili. La rissa esplose intorno alle 3 del mattino, nel pieno della movida estiva, quando una decina di ragazzi appartenenti a 2 famiglie locali, già in contrasto tra di loro, diedero vita ad un violento scontro sul lungomare cittadino. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato tra 4 fratelli, 2 per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri giovani. Schiaffi, pugni, calci, spintoni e lancio di oggetti provocarono il panico tra le decine di turisti e residenti presenti. Una ragazza rimase lievemente ferita nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, mentre i video della scena facevano rapidamente il giro del web, suscitando forte preoccupazione.

0: Preoccupazione, riaprendo il dibattito sulla sicurezza nella nota località turistica cilentana. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.
1: È ancora il momento di qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora a cronaca con quanto avvenuto ieri a Sapri, dove un 49enne ha prima danneggiato dei contatori e poi ha minacciato di dare fuoco alla sua abitazione, struttura nella quale peraltro si trovava anche lui. Ascoltiamo cosa è successo nel prossimo servizio. Momenti di tensione ieri a Sapri per le sorti di un uomo di 49 anni in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe raggiunto prima località Mocchie armato di un piccone, distruggendo diversi contatori e creando allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla loro vista il 49enne è fuggito, barricandosi poi nella propria abitazione. Dall'interno avrebbe minacciato di incendiare lo stabile e anche di compiere gesti estremi. Sono stati quindi allertati sia i vigili del fuoco che il personale sanitario e dopo una lunga mediazione i caschi rossi hanno aperto un varco consentendo ai carabinieri di entrare e bloccare l'uomo prima che compisse qualche gesto estremo, condotto in caserma. Il 49enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma successivamente ha accettato il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca della Lucania per le cure del caso. La vicenda intanto è al vaglio della procura.
1: E poi ancora a cronaca con i momenti di apprensione che sono stati vissuti a Castel San Lorenzo, dove un cinquantenne ha accusato un malore mentre si trovava dinanzi ad un bar. È stato provvidenziale l'intervento di un infermiere fuori servizio che gli ha salvato la vita. Vediamo.
2: Ho agito d'istinto. Con queste prime parole ha commentato l'accaduto ai microfoni di Italia 2 Cosimo Capo, l'operatore sociosanitario che nel pomeriggio di mercoledì a Castel San Lorenzo ha soccorso un uomo sulla cinquantina con un grave malore in atto. La vittima, ora ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, si trovava davanti ad uno dei bar del centro cittadino quando,

0: visibilmente sofferente, ha attirato da subito l'attenzione degli altri clienti del locale, compresa quella della titolare dell'attività che ha contattato immediatamente il 118. È a quel punto che l'operatore sanitario ha praticato il massaggio cardiaco. Lavoro nel reparto di rianimazione, il massaggio cardiaco fa parte della nostra formazione, ci racconta. Tempestività e coraggio, ma anche il supporto di un altro infermiere lì presente, Fiorentino Valletta, e successivamente del medico di medicina generale Luigi D'Amato, giunto immediatamente dopo il primo intervento dell'operatore sanitario. I tre hanno atteso l'ambulanza arrivata dopo pochi minuti sul posto. L'uomo è stato poi trasportato da Castel San Lorenzo al presidio di Rocca d'Aspide e da lì in eliambulanza trasferito all'ospedale di Salerno, dove attualmente ricoverato risulta essere fuori pericolo di vita.
1: Ci spostiamo nella vicina Basilicata, a Brienza, dove ieri un 75enne è stato investito da un'automobile. Ora è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione a Potenza. Alla guida dell'auto che lo ha investito, un 80enne che si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Vediamo. Un uomo di 75 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere stato investito da un'auto a Brienza. L'incidente si è verificato nella mattinata e secondo una prima ricostruzione alla guida del veicolo c'era un automobilista di 80 anni che subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo essere stato stabilizzato, il 75enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'ottantenne, profondamente scosso per quanto accaduto, è stato sottoposto agli accertamenti del caso.
2: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Parliamo ora degli assalti agli ATM in Basilicata, in particolare nel Potentino. Il prefetto di Potenza ha convocato un tavolo in prefettura per contrastare il fenomeno. I dettagli nel servizio.
1: Un fenomeno in evoluzione che richiede una risposta coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine, banche, Poste Italiane ed enti locali. È questo il quadro tracciato dal prefetto di Potenza nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per analizzare il fenomeno degli assalti agli sportelli ATM e definire nuove strategie di prevenzione. Dai dati illustrati emerge che tra il 2024 e i primi mesi del 2026 gli episodi hanno interessato 19 comuni della provincia. 14 sono i casi poi nel 2024, 16 nel 2025 e 7 nei primi 7 mesi del 2026. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, con episodi riconducibili, secondo l'analisi investigativa, a gruppi criminali provenienti dalla Puglia. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come le modalità operative siano cambiate, con una maggiore selezione degli obiettivi in base alle caratteristiche degli sportelli e ai sistemi di sicurezza presenti. Il questore ha poi sottolineato l'importanza di un'azione condivisa. Tra le misure previste il potenziamento dei sistemi di sicurezza degli sportelli, l'installazione di dispositivi tecnologici, il miglioramento della videosorveglianza e una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Durante la riunione è stato inoltre ricordato il recente episodio avvenuto a Rio Nero in Vulture e ribadita la necessità di riportare il fenomeno ai livelli precedenti al 2026. Gli assalti agli ATM, evidenziato il prefetto Campanaro, non rappresentano soltanto un fenomeno predatorio, ma incidono sulla sicurezza delle comunità. L'obiettivo è rafforzare la sinergia tra istituzioni, forze di polizia, sistema bancario e amministrazioni locali per una prevenzione sempre più efficace.
0: Cambiamo ora completamente pagina con il grande successo per le prime due serate del Certosa Village 2026. Prima con lo spettacolo di Carolina Benvenga e poi ieri sera con il concerto della bravissima Fiorella Mannoia. Ci dice tutto Pasquale Sorrentino.
1: Oltre 1000 persone hanno assistito emozionate ed estasiate allo spettacolo di Fiorella Mannoia al Certosa Village. Oltre 1000 persone hanno potuto cantare insieme all'artista italiana le canzoni di Eugenio Finardi e di Fabrizio De André. Uno spettacolo davvero unico. Emozionante è stata Fiorella Mannoia, emozionante, ma soprattutto per le famiglie, è stata Carolina Benvenga. Ecco le parole dell'artista che ha dedicato il suo spettacolo alle famiglie del Valodidiano con migliaia di presenze.
2: Io non sono mai stata qui, quindi sono sempre molto felice di conoscere posti nuovi e luoghi nuovi, e soprattutto quando sono così ricchi di storia, di significato e anche proprio di importanza, no? A livello insomma europeo e non solo. Le canzoni che facciamo, che tra l'altro vengono scritte dal mio compagno insieme a me, sono delle canzoni che partono fondamentalmente come musica pop, musica per adulti, no? Musica estiva, musica coinvolgente, che poi vengono, come dire, kizzate, ok? Bambinizzate, nel senso che poi ovviamente i suoni, il contesto e anche il testo stesso seguono poi quella che è la fascia d'età a cui si rivolgono. Però poi il sound ovviamente è un sound universale, è il sound dell'estate, della voglia di divertirsi e di ridere e di essere spensierati. Probabilmente è questo il, come dire, un po' il segreto nel riuscire a riunire un po' tutti, sia i piccolini con il testo, la parte delle coreografie, il ballo eccetera, ma anche gli adulti con i suoni che ti richiamano quelle estati a ballare in spiaggia o a ballare al mare insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia.
0: E chiudiamo con la viabilità e parliamo del nuovo esodo previsto per questa stagione estiva. Infatti è previsto bollino nero su diverse strade nel weekend, tra cui naturalmente anche la 2 del Mediterraneo. Vediamo.
3: Secondo grande fine settimana dell'esodo estivo e traffico in forte aumento anche in Campania, dove l'attenzione è concentrata soprattutto sulla A2 del Mediterraneo, principale arteria verso Basilicata e Calabria.

Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, già dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto sulla rete nazionale sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi, e ha rafforzato i servizi con circa 2500 operatori impegnati nella gestione della viabilità. Viabilità Italia prevede bollino nero già da oggi e bollino rosso nei pomeriggi di sabato e domenica, con traffico sostenuto in uscita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e domenica per i rientri. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico e del veicolo e rispettando le norme di sicurezza. Per favorire la circolazione, resterà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nelle fasce orarie previste per il weekend. È raccomandata prudenza alla guida in vista dell'intenso flusso di veicoli atteso sulle principali arterie della Campania e dell'intero Sud Italia. E questa era l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Beh sì, ero molto spaventato, soprattutto ancora per l'inizio dell'anno che ho avuto quei due incidenti, ecco, quindi ogni tanto ancora quando sono lassù mi passa per la testa queste brutte cose, però quando sono arrivato là ho respirato profondamente, mi sono calmato, ho contato 1, 2, 3 e sono andato, è andato tutto bene, quindi sono contentissimo, dai. E, beh sì, l'altro anno ero permanent ed ero molto contento di esserlo appunto, anche se ci sono state solo 4 gare, però le ho fatte tutte, sono contento. E quest'anno in realtà non ci ho neanche pensato se sarei diventato permanent o no, perché appunto come ho detto, visto l'inizio dell'anno, diciamo che pensavo solo a fare le mie gare, a finirle, fare i tuffi sicuri, però appunto sono anche andate bene, quindi adesso vediamo. Adesso tra qualche minuto dovrebbero dirci se sono permanente o no, e in caso sarò molto contento, se no sarà per l'anno ancora dopo. Grazie.

подивився прыжок. Я перший раз в Бостоні, але треба краще.

0: serviva un bel tuffo per riuscire a diventare permanente anche il prossimo anno. Non ho fatto così e fa niente, sono contenta lo stesso. E ci sono tantissime persone e mi sono girata stamattina, non ce n'erano così tante, mi sono girata intorno e adesso ce ne sono veramente un sacco ed è super bello fare le gare così.
1: Maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: stelle mi guardano dall'alto, come a chiedermi chi sono davvero. Ma io sono solo, un uomo che cerca la sombra nel cielo.
1: Le notti lunghe sono piene di silenzi, ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza.
0: E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte. Forse domani troverò la mia risposta, o forse è solo il viaggio che mi potrà ad imparare

Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e

Benvenuti a Naturalmente Sani, i TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e Kindle e soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io.

Oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e definiti e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale, ma per me è stata una bellissima scoperta. Continuerò a usarlo per tutta l'estate e vi terrò aggiornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica, la consulente del benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione, e noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: Oggi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo e il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook, lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

0: Bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo. Quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovo in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali e riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio, una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, Pronto Soccorso Naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle e anche ebook, ma lo trovate sul mio sito tgdellanatura.it in versione ebook. Che dirvi, la cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me, non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social. Io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere su Smart TV, Amazon TV Stick. Quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social. Ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, a noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda. Abbiamo un video virale, ma poi la gente si dimentica magari. Ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto, da un mese e mezzo andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone, ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini, ma non mi piace né prendere in giro me né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io, con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della Natura e delle belle notizie. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono. E bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. Il TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro show online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: però dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante? Perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale. E
1: lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa. E ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica, l'avessi scoperta prima, forse non so se sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi, non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto. Sono giornalista, scrittrice e ho un progetto, sempre come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male, quindi
1: sì,
0: noi facciamo un'informazione un po' diversa.
1: Ci sono queste informazioni.
0: Quindi le cose brutte non ne parliamo, non parliamo di guerre, non parliamo di nulla, parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali. Per esempio lunedì

vado a un rifugio, un'oasi felina per cercare di aiutare questi micetti. Io stessa ho un progetto che metterò in atto nei prossimi anni, per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo.

0: La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti, che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi
1: Che bella
0: voglio
1: cosa.
0: fare, mi sono riproposta.
1: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diversi, per quello che potevano immaginare le persone, perché è una cosa totalmente diversa.
0: Totalmente
1: Che
0: diversa.
1: cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi
0: Sì,
1: belli, conoscenze
0: ricordo.
1: di DJ, non lo so, magari studiavate qualche coreografia, ci vuoi raccontare di
0: Sì.
1: queste cose? Non dico di tutto, però
0: No.
1: almeno di alcune cose.
0: Ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto, che è scomparso, e so che a Roma gli hanno anche dedicato una
1: Sì.
0: strada. Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo, e quindi spostò subito il progetto House con gli Angels in Love, era sempre alle serate, e io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita. E lui mi dava dei consigli. Chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi, perché portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sulle scarpe da ginnastica, non lo so
1: Così
0: veramente.
1: sarebbe, che misura? Almeno
0: E
1: 20.
0: avevo 10-15 con i platform. Ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe, e noi prendevamo le scarpe, quelle col tacco più alto. Devo dire che poi, da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi, perché poi anche la gravidanza ti cambia molto, e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta
1: È
0: apparenza, i
1: vero.
0: tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica, e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il
1: È vero.
0: fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le
1: Sì.
0: riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto, e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata, perché il mondo di oggi non mi piace, è basato solo su nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa, perché come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene, perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico, e ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine, guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica. È stato veramente molto bello. Ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano di me,
1: Bello.
0: almeno le generazioni nostre, poi,
1: Certo.
0: vabbè, i giovani.
1: Molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta. Poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai, perché io sono sempre una ragazzina. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura e delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato a capire l'importanza della cucina del benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità e il mio libro Pronto Soccorso Naturale lo trovate su Amazon, e lo trovate in versione Kindle cartacea, oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. www.radiocomunitaria.it e volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare, scrivete

Lasciateci i numeri della redazione all'email, perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle Belle Notizie, perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo, perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, TV Amazon Stick, sui social siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: Dotto Mfamala Kap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una

0: è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri. E molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone. Le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone e delle loro fragilità, della loro sensibilità.
1: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legate alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
0: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
1: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
0: La nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E la mia ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
1: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
0: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
1: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
0: Un farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi, e io fin da piccolo che lavoro,

0: che mi diverto a formulare, a fare pozioni, è la cura della pelle, è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro, ma è un piacere. Da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa, perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica. Quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi, lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale: ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata, in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
1: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
0: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, a un amico, a un parente. È fondamentale.
1: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori, professionisti, appassionati di cultura.
0: Solo momento, le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
1: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
0: Parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione, un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
1: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale, gravitante verso Avellino, e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC,

siti di importanza comunitaria e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia di ben 3 denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in 2 grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a bacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spine di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine 800. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mir-

Bella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Latio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango, luogo sano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce

pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che nei tratti in dislivello sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro, in uno con la ZPS Picentini, rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito occorrono politiche pubbliche di breve periodo a tutela delle zone ancora integre di Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

0: Ben arrivati, siete arrivati alla Fungar. La Fungar è un'azienda agricola nata 40 anni fa con lo scopo fondamentale di coltivare funghi. Il nostro comune è il comune di Coriano, è un grande comune agricolo della provincia di Rimini. Mai nessuno pensa che la provincia di Rimini sia una provincia dove si producono funghi. Invece la provincia di Rimini produce il 14% dei funghi italiani. Tutta la coltivazione di funghi viene fatta al coperto, ambienti molto isolati dall'esterno, quindi dove l'influenza del clima esterno sia il minore possibile, per evitare di avere l'influenza del caldo in estate e del freddo in inverno, in modo tale da poter avere una coltivazione che prosegue durante tutto l'arco dell'anno. Gli forniamo quindi un substrato che noi prepariamo a base di paglia. La paglia è sminuzzata, bagnata, pastorizzata, un nutrimento che è assimilabile a quello che in natura si forma con la caduta delle foglie, gli aghi degli abeti, i pezzi di corteccia, ed inoculata con la pianta del fungo, che è il micelio. Perché il fungo è il frutto di una pianta che vive però sotterranea, che è fatta da minuscoli filamenti però collegati l'uno all'altro per anche estensioni enormi. Passato, diciamo, questo periodo che può essere di preparazione del substrato, che può essere assimilato all'autunno-inverno in natura, noi poi arriviamo alla primavera. Primavera, sappiamo, le piogge sono copiose, lo stesso facciamo noi. Andiamo ad irrigare abbondantemente. L'acqua è fondamentale per la pianta del fungo. Procediamo quindi col creare le condizioni, diciamo, primaverili estive. In natura, primavera-estate, quando aumentano le temperature, il micelio cresce molto velocemente. Per capirci, la temperatura di accrescimento del micelio, del fungo prataiolo, è di 27 gradi, intorno ai 27 gradi. Quando il micelio è cresciuto ed è riuscito a colonizzare tutto quanto il substrato, è il momento di far arrivare la pioggia d'agosto. Pioggia d'agosto che rinfresca il bosco, per capirci. Nel nostro caso si tratta quindi di abbassare la temperatura, procedere ancora delle irrigazioni abbondanti in modo tale che il micelio abbia l'input di fruttificare. E quindi cominciamo, nell'arco di una settimana dal momento della comparsa del primo funghetto, a procedere alla raccolta. Poi viene parzialmente ripetuto con una reirrigazione per un secondo raccolto dopo circa una settimana. Finito questo secondo raccolto, procediamo a sostituire le lettiere in modo tale da ricominciare da capo il nostro ciclo. Tra noi, aziende che coltiviamo i funghi, 11 anni fa, abbiamo deciso di costituire un'organizzazione di produttori. Questo perché anche la Comunità Europea ha voluto e ha sponsorizzato, per così dire, la nascita di questi consorzi. Gruppi di produttori riuniscono il loro prodotto in modo tale da poterlo vendere in modo collettivo e quindi evitare di farci concorrenza l'un l'altro con piccole quantità di prodotto. Quindi abbiamo fatto nascere Funghi delle Terre di Romagna 11 anni fa, viene aiutato dalla Comunità Europea con dei contributi. Alla Comunità Europea chiediamo di mantenere l'aiuto a queste organizzazioni di produttori, perché devo dire, per noi coltivatori di funghi in provincia di Rimini è stato veramente importante per crescere, per riuscire ad organizzarsi, a servire meglio il mercato, ad essere più attrattivi anche per la grande distribuzione, per i mercati e per i nostri clienti.
1: I funghi sono alimenti abbastanza particolari, sono ricchissimi di acqua. Proprio questo li rende molto interessanti, perché sono ricchi di acqua e quindi poco calorici, e sono sufficientemente ricchi di fibra, per cui tutto sommato anche abbastanza sazianti. Un avvertimento dobbiamo darlo: i funghi contengono comunque alcune sostanze, alcuni alcaloidi che danno diverse problematiche di salute, anche se sono funghi commestibili. Per cui il consiglio è sempre quello di non consumarli crudi o comunque non consumarne una quantità eccessiva crudi e cucinarli sempre abbastanza bene. La cottura non elimina le tossine, quelle serie dei funghi velenosi, però diminuisce molto quelle dei funghi commestibili che usiamo comunemente.
2: A Coriano, in Emilia, fanno delle cose molto belle, il cosiddetto fungo indoor. Tante varietà si fanno oggi di funghi. Certo, non è che si fanno i porcini, ma questi, francamente, non hanno niente da invidiare, pur essendo coltivati, ma sapientemente e molto buoni. Nobilitiamoli questi funghetti con un goccino di olio nella padella. Ecco, giusto un goccino. Ci vogliamo mettere una becchettina d'aglio, lo useremo come contorno, ma in realtà ci si vorrebbe fare una pasta, potrebbe diventare un flan. Insomma, la base può essere fatta così e poi dopo si può proseguire come uno meglio crede, cioè lascio all'immaginazione, perché il fungo si presta a tante cose. Ecco, anche questo lo schiacciamo. A me piace l'aglio nel fungo, ve lo dico sinceramente, e quindi ce lo metto. Accendiamo, ci mettiamo anche un nulla di peperoncino, ma perché no? Mettiamoci quelli piccini che sono un po' piccantini e quindi lo apro, ecco, così. Cominciamo con i funghi un po' coriacei. Qui ho dei cardoncelli, per esempio, che li facciamo in tre, non di più, anzi in quattro, che è tanto grosso. A crudo, li mettiamo subito lì. Là. Poi abbiamo questi bellissimi brataioli. Eccoci qua. Gli togliamo il gambo che è un pochino più coriaceo e lo facciamo. Guardate che belli. Allora, il fungo per essere buono, essere fresco, non ci deve avere i cosiddetti vermettini. E questi sono veramente molto molto belli. Un po' di pleurotus, l'orecchione. Questi pure sono buonissimi. In due. Là. Uno, due e tre, quattro. Sopra un po' di chiodini. Sopra. Così. Un po' di sale grosso e ci mettiamo sopra altro olio in dosi un attimino più generose. Al lato e non sopra un goccetto di vino bianco. Coperchio. Intanto che lui fa questo lavoretto di... Io sono andato qui fuori e ho trovato, perché si fa presto a dire salvia, c'è salvia e salvia. Questa è una salvia, diciamo, più normale. Poi abbiamo questa che invece ha le foglie più giganti. Adesso ho preso i ciccetti, ma sono quelle con la faglia, hanno intensità di aroma diversa. Questa è la salvia violetta, strepitosa. La mettiamo. Ah, un po' di mentone. Ecco. Poi ho un pochino di timo, non esagerate col timo perché copre. Lo spiumiamo, che bene, un pochino. Rosmarino prostrato, anche questo lo spiumate avverso, così in modo tale che la parte più dura rimane lì e il resto ce lo prendiamo. Poi ho trovato un po' di maggiorana e ce la mettiamo. E un po' di rucola selvatica che dà un tocco di amarotto, di piccantino, che a me non dispiace. Questa è proprio la rucola selvatica. Non esagerate perché picca, ed è anche amara. E gli diamo una strizzata. Molto, molto bene, A questo punto due granelli di sale grosso qui in mezzo. Eccoci. A posto. Controlliamo. Ecco. Adesso diciamo che ci vorranno 5-6 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Bellissimi! La metà di questo bello intrugliazzo ce lo spolveriamo come se piovesse. Ci prepariamo il piatto. E andiamo a impiattare in forma vagamente coreografica. Là! Un'altra spolveratina. Aggiustiamo un po' il piatto. Questo è un secondo profumatissimo, buonissimo. E adesso andremo a fare un test. Un leggero squaglio di tonsilla. Vediamo un po' che è successo. Prima assaggiamo un prataiolo, eh? Buonissimo. Poi ci mangiamo un pleurotto. Sono proprio dei bei posti quelli dove si coltivano questi funghi. E queste persone che li fanno così sapientemente, onore al merito. Lascio la parola alla comunità europea. Intanto, buon appetito.
3: La strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore, è una iniziativa per aprire un dialogo, un dibattito aperto con la società europea per stimolare un modo di produzione più sostenibile lungo la catena alimentare. Infatti, noi vorremmo che l'insieme della catena alimentare sia nel futuro più sostenibile. Per esempio, nei prossimi anni vogliamo stimolare, aiutare quello che noi chiamiamo l'agricoltura di precisione, l'uso delle nuove tecnologie.

di agricoltura biologica, e nel futuro noi vorremmo aumentare questa superficie perché pensiamo che ci sarà un aumento della domanda e vogliamo infatti stimolare la domanda per prodotti biologici, perché i prodotti biologici non usano pesticidi e per noi è un modo importante per ridurre i prodotti tossici nella nostra agricoltura. In più, anche nella strategia Farm to Fork è per noi importante di ridurre l'uso di antibiotici e anche migliorare le condizioni del benessere animale. La società europea ha un livello di standard molto alto e dobbiamo continuare con questo modo di produzione, in cui noi dobbiamo essere i campioni nel mondo della sostenibilità e di prodotti che sono sani, sicuri e fatti con gli standard alti.

Di ANAS saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km², un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km² e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rosso-nera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 Coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione. Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia.
Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative. L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera.
Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii irregolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.

Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Di offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi

0: Ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sassano in via Scolese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto, una Ford Ka, si è ribaltata più volte ed è finita in un canale. Nell'impatto il conducente, un 48enne originario di Montesano sulla Marcellana, è morto sul colpo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 accorso sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con l'aliquota radiomobile e quelli della stazione di Sassano, oltre ai vigili del fuoco. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte lungo Viale della Libertà a Montecorvino Pugliano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Range Rover e una Nissan Micra, con a bordo rispettivamente un ragazzo e una 37enne di Eboli. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il Rover, uscendo da una traversa, abbia preso in pieno la Micra che transitava sul rettilineo. La centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento immediato di un'ambulanza della pubblica assistenza Vopi per prestare le prime cure sul posto. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato diverse ferite all'addome, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. La 37enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Battipaglia, illeso invece il conducente del Rover. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

0: Recentemente il consigliere comunale di Auletta, Antonio Addesso, ha sollevato il problema del servizio di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. 6 posti per 250 persone. Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così risponde a questa problematica, sia elogiando il servizio, sia promettendo rinforzi.
1: Prima di parlare dell'intervento che andremo a fare, a me piace ricordare cosa era qualche mese fa, qualche anno fa, non tanti anni fa, il presidio ospedale di Polla con l'oncologia, un piccolo punto di erogazione di oncologia dove c'erano alcune decine di esami non ben strutturato. È naturale che nel momento in cui inizi a fornire, a dare un'offerta, salgono i numeri, sale la necessità. Questo per noi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che l'utenza si rivolge in prossimità, si rivolge verso le nostre strutture, ripristiniamo un clima di fiducia con i nostri pazienti e vorrà dire anche per noi, adesso che arriviamo a dei numeri importanti, potenziare questi servizi e cercare di arrivare a soddisfare l'utenza evitando di farla andare da altre parti.

Ad un anno dall'allarme per il drastico abbassamento del livello dell'acqua della sorgente che alimenta il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte a Padula, arriva una soluzione tecnologica per tutelare uno dei monumenti simbolo del Vallo di Diano. Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha completato l'installazione di un moderno sistema di monitoraggio in tempo reale che controlla costantemente il livello della sorgente. La principale novità è che qualora l'acqua dovesse scendere al di sotto della soglia di sicurezza, il sistema interromperà automaticamente il pompaggio destinato agli impianti irrigui, preservando così l'alimentazione naturale del battistero. L'intervento è stato realizzato grazie ad una variante al progetto finanziato con il PNRR e rientra in un più ampio programma di monitoraggio delle principali sorgenti del Vallo di Diano. L'obiettivo è garantire una gestione più efficiente della risorsa idrica e prevenire situazioni di criticità. Secondo il consorzio, l'installazione di nuovi sensori rappresenta il mantenimento dell'impegno assunto 12 mesi fa, trasformando una promessa in un intervento concreto. Ci sono luoghi che appartengono alla storia e ci sono luoghi che appartengono all'identità di un territorio. Il battistero di San Giovanni in Fonte è entrambe le cose, sottolinea il presidente del consorzio Beniamino Curcio. Abbiamo

Spiega con grande senso di responsabilità, modificando il progetto PNRR per reperire le risorse necessarie a realizzare l'intervento. Non ci siamo limitati al battistero, ma abbiamo installato il sistema di monitoraggio in tutte le principali sorgenti del Vallo di Diano.

controlli straordinari dei carabinieri del Vulture Melfese, dove il comando provinciale di Potenza ha disposto un imponente servizio di prevenzione per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo. L'operazione, coordinata dalla compagnia di Melfi con il supporto di tutte le stazioni dipendenti, rientra nel più ampio piano di controllo del territorio condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A rendere più efficace il dispositivo è stato il supporto del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano, che ha impiegato l'elicottero di ultima generazione identificato con il nominativo Radio Fiamma. Grazie alle sofisticate apparecchiature di bordo e ai moderni sistemi di osservazione, il velivolo ha consentito un monitoraggio costante sia delle aree a maggior afflusso turistico sia nelle zone rurali e casolari più isolati. I controlli hanno interessato i territori di Melfi, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello e l'area dei laghi di Monticchio, oltre alle principali arterie stradali. Al servizio hanno preso parte 30 militari, 12 pattuglie e l'elicottero. Nel corso dell'operazione sono state identificate oltre 260 persone e controllati oltre 130 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri hanno contestato 18 violazioni al codice della strada per un importo complessivo superiore ai 5.200 euro. Disposti inoltre il fermo amministrativo di 2 veicoli, il ritiro di 2 patenti di guida e la segnalazione alla prefettura di un automobilista quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Prosegue il sostegno della Banca Montepruno ai grandi appuntamenti culturali. Nella serata del 29 luglio, presso la Villa Comunale di Vietri, si è tenuto il concerto di Karima, protagonista dello spettacolo Lifetime, nell'ambito della 29esima edizione dei concerti d'estate di Villa Guariglia, storica rassegna organizzata dal CTA Salerno APS, che anche quest'anno sta proponendo un ricco cartellone di artisti nazionali ed internazionali. La consolidata collaborazione con la BCC Montepruno e la manifestazione ideata ed organizzata dalla direttrice artistica Antonia Wilburger testimonia la volontà dell'Istituto di Credito di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio anche attraverso la cultura e la musica di qualità. A rappresentare la banca è il direttore generale Cono Federico. Ci sono manifestazioni, ha detto il direttore Federico, che oltre a proporre spettacoli di grande qualità riescono a creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita per un intero territorio. I concerti d'estate di Villa Guariglia rappresentano tutto questo, un appuntamento capace di coniugare cultura, bellezza e promozione delle nostre eccellenze. Essere presenti significa sostenere un percorso che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra terra, contribuendo a renderla sempre più attrattiva e viva. La cultura è un investimento che genera valore per le persone e per le comunità. Insieme al direttore generale Cono Federico, presenti anche il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastandrea, e Barbara Morelli, preposto della filiale di Salerno.

Si è aperta nella rinnovata Piazza Regina Elena di Sapri l'11ª edizione del Premio Terre del Bussento. Protagonista della serata inaugurale è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento. A fare da cornice all'evento la scenografia firmata dall'artista Angelo Accardi. La serata, condotta dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo, ha offerto un confronto sui principali temi che riguardano il futuro del territorio. Sul palco, insieme al presidente della regione, sono intervenuti il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, e il segretario nazionale di FENAILP, Mario Arciulo. Nel corso dell'intervista, Fico si è soffermato sulla situazione del punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, assicurando che il presidio non chiuderà, pur ricordando che la struttura registra circa 300 parti all'anno al di sotto della soglia nazionale dei 500. Il presidente ha spiegato

che la regione è al lavoro per individuare una soluzione che tenga conto delle particolari caratteristiche del territorio con l'obiettivo di garantire la sicurezza di mamme e bambini. Tra gli altri temi affrontati anche il progetto dell'alta velocità. Il sindaco Gentile ha ribadito la necessità di tutelare la sorgente del Ruotolo, ritenuta strategica per il comprensorio, rilanciando inoltre la proposta di promuovere da Sapri gli stati generali del sud attraverso un tavolo permanente tra i presidenti delle regioni meridionali. Nel corso della serata, la responsabile della comunicazione del premio, Maria Concetta Martino, ha annunciato la probabile aggiunta di una quarta data della manifestazione, prevista per la fine di agosto con un ospite speciale. Ideato da Matteo Martino, il premio Terra del Bussento, organizzato dal Comune di Sapri, dall'Associazione Terra del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. La manifestazione proseguirà con gli appuntamenti in programma il 5 ed il 6 agosto.

Si è svolto ieri sera presso il Cineteatro Totò di Sassano il primo tavolo comunale per la tutela degli animali promosso dall'amministrazione comunale. L'incontro, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, associazioni di volontariato, veterinari, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, si è trasformato ben presto in un acceso dibattito pubblico. Al centro della discussione il fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline e le criticità riscontrate quotidianamente da chi opera a tutela degli animali. Non sono mancati momenti di confronto acceso, con opinioni differenti sulle competenze dei vari enti coinvolti e sulle strategie da adottare per affrontare il problema del randagismo. Il dibattito, pur animato, si è svolto all'insegna del dialogo e della partecipazione, consentendo ai presenti di esprimere le proprie esperienze e avanzare proposte concrete. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, l'avvocato Nicola Pellegrino e dal consigliere comunale con delega alla tutela degli animali, il dottor Giovanni Pellegrino, rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che punta a costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trasformare il tavolo comunale in uno strumento permanente di confronto, capace di individuare soluzioni condivise per garantire una maggiore tutela degli animali d'affezione e promuovere una cultura del rispetto e delle responsabilità all'interno della comunità di Sassano.

Prosegue il cartellone del Certosa Village 2026 con un terzo appuntamento di grande richiamo. Nello straordinario scenario della Certosa di San Lorenzo di Padula arriva Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita è fuori nevica, l'evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra i suoi 50 anni di carriera. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, lo spettacolo rappresenta un viaggio autobiografico attraverso il teatro, la comicità e i ricordi di una lunga esperienza artistica costruita tra palcoscenico, cinema e televisione. Un racconto personale coinvolgente che ripercorre le tappe fondamentali di un percorso iniziato mezzo secolo fa e diventato un punto di riferimento per il teatro italiano. Ad accompagnare Salemme in questa nuova tournée saranno Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, protagonisti insieme a lui della brillante e intensa commedia E fuori nevica, una delle opere più amate del repertorio dell'artista napoletano. La storia dei fratelli Righi alterna situazioni esilaranti a momenti di profonda umanità, confermando la capacità di Salemme di intrecciare comicità e sentimenti in un equilibrio che da sempre conquista il pubblico. Tra gli interpreti spicca la presenza del poliedrico attore Andrea Di Maria, originario di Sala Consilina, che torna a condividere il palco con Vincenzo Salemme in un'occasione dal sapore speciale. Per lui, infatti, l'appuntamento alla Certosa di San Lorenzo rappresenta molto più di una semplice tappa del tour. Sarà l'emozione di esibirsi nel suo Vallo di Diano davanti a quel pubblico che l'ha visto muovere i primi passi nel mondo del teatro. Un ritorno alle origini, ricco di significato, che rende l'evento ancora più atteso dal territorio. Dopo i successi raccolti nelle precedenti tournée, Salemme torna così a incontrare il pubblico con uno spettacolo che celebra non solo il traguardo dei 50 anni di carriera, ma anche il legame autentico con il teatro, luogo nel quale tutto è cominciato e continua a rinnovarsi sera dopo sera.

installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore

chitarrista Sergio Sorrentino, è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla, con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di spazi sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con spazi sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le sei composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria,

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sassano in via Scolese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto, una Ford Ka, si è ribaltata più volte ed è finita in un canale. Nell'impatto il conducente, un 48enne originario di Montesano sulla Marcellana, è morto sul colpo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 accorso sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con l'aliquota radiomobile e quelli della stazione di Sassano, oltre ai vigili del fuoco. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte lungo Viale della Libertà a Montecorvino Pugliano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Range Rover e una Nissan Micra, con a bordo rispettivamente un ragazzo e una 37enne di Eboli. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il rover, uscendo da una traversa, abbia preso in pieno la Micra che transitava sul rettilineo. La centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento immediato di un'ambulanza della pubblica assistenza Vopi per prestare le prime cure sul posto. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato diverse ferite all'addome, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. La 37enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Battipaglia, illeso invece il conducente del rover. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

0: Recentemente il consigliere comunale di Auletta, Antonio Adesso, ha sollevato il problema del servizio di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. 6 posti per 250 persone. Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così risponde a questa problematica, sia elogiando il servizio, sia promettendo rinforzi.
1: Prima di parlare dell'intervento che andremo a fare, a me piace ricordare cosa era qualche mese fa, qualche anno fa, non tanti anni fa, il presidio ospedale di Polla con l'oncologia, un piccolo punto di erogazione di oncologia dove c'erano alcune decine di esami, non ben strutturato. È naturale che nel momento in cui inizi a fornire, a dare un'offerta, salgono i numeri, sale la necessità.

Questo per noi è una grande soddisfazione perché vuol dire che l'utenza si rivolge in prossimità, si rivolge verso le nostre strutture, ripristiniamo un clima di fiducia con i nostri pazienti e vorrà dire anche per noi, adesso che arriviamo a dei numeri importanti, potenziare questi servizi e cercare di arrivare a soddisfare l'utenza evitando di farla andare da altre parti.

Ad un anno dall'allarme per il drastico abbassamento del livello dell'acqua della sorgente che alimenta il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte a Padula, arriva una soluzione tecnologica per tutelare uno dei monumenti simbolo del Vallo di Diano. Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha completato l'installazione di un moderno sistema di monitoraggio in tempo reale che controlla costantemente il livello della sorgente. La principale novità è che qualora l'acqua dovesse scendere al di sotto della soglia di sicurezza, il sistema interromperà automaticamente il pompaggio destinato agli impianti irrigui, preservando così l'alimentazione naturale del battistero. L'intervento è stato realizzato grazie ad una variante al progetto finanziato con il PNRR e rientra in un più ampio programma di monitoraggio delle principali sorgenti del Vallo di Diano. L'obiettivo è garantire una gestione più efficiente della risorsa idrica e prevenire situazioni di criticità. Secondo il consorzio, l'installazione di nuovi sensori rappresenta il mantenimento dell'impegno assunto 12 mesi fa, trasformando una promessa in un intervento concreto. Ci sono luoghi che appartengono alla storia e ci sono luoghi che appartengono all'identità di un territorio. Il battistero di San Giovanni in Fonte è entrambe le cose, sottolinea il presidente del consorzio Beniamino Curcio. Abbiamo agito, spiega, con grande senso di responsabilità, modificando il progetto PNRR per reperire le risorse necessarie a realizzare l'intervento. Non ci siamo limitati al battistero, ma abbiamo installato il sistema di monitoraggio in tutte le principali sorgenti del Vallo di Diano.

controlli straordinari dei carabinieri del Vulture Melfese, dove il comando provinciale di Potenza ha disposto un imponente servizio di prevenzione per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo. L'operazione, coordinata dalla compagnia di Melfi con il supporto di tutte le stazioni dipendenti, rientra nel più ampio piano di controllo del territorio condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A rendere più efficace il dispositivo è stato il supporto del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano, che ha impiegato l'elicottero di ultima generazione identificato con il nominativo Radio Fiamma. Grazie alle sofisticate apparecchiature di bordo e ai moderni sistemi di osservazione, il velivolo ha consentito un monitoraggio costante sia delle aree a maggiore afflusso turistico sia nelle zone rurali e casolari più isolati. I controlli hanno interessato i territori di Melfi, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello e l'area dei laghi di Monticchio, oltre alle principali arterie stradali. Al servizio hanno preso parte 30 militari, 12 pattuglie e l'elicottero. Nel corso dell'operazione sono state identificate oltre 260 persone e controllati oltre 130 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri hanno contestato 18 violazioni al codice della strada per un importo complessivo superiore ai 5.200 euro. Disposti inoltre il fermo amministrativo di 2 veicoli, il ritiro di 2 patenti di guida e la segnalazione alla prefettura di un automobilista quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Prosegue il sostegno della Banca Montepruno ai grandi appuntamenti culturali. Nella serata del 29 luglio, presso la Villa Comunale di Vietri, si è tenuto il concerto di Karima, protagonista dello spettacolo Lifetime, nell'ambito della 29esima edizione dei concerti d'estate di Villa Guariglia, storica rassegna organizzata dal CTA Salerno APS, che anche quest'anno sta proponendo un ricco cartellone di artisti nazionali ed internazionali. La consolidata collaborazione con la BCC Montepruno e la manifestazione ideata ed organizzata dalla direttrice artistica Antonia Wilburger testimonia la volontà dell'Istituto di Credito di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio anche attraverso la cultura e la musica di qualità. A rappresentare la banca è il direttore generale Cono Federico.

Ci sono manifestazioni, ha detto il direttore Federico, che oltre a proporre spettacoli di grandi qualità riescono a creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita per un intero territorio. I concerti d'estate di Villa Guariglia rappresentano tutto questo, un appuntamento capace di coniugare cultura, bellezza e promozione delle nostre eccellenze. Essere presenti significa sostenere un percorso che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra terra, contribuendo a renderla sempre più attrattiva e viva. La cultura è un investimento che genera valore per le persone e per le comunità. Insieme al direttore generale Cono Federico, presenti anche il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastandrea, e Barbara Morelli, preposto della filiale di Salerno.

Si è aperta nella rinnovata Piazza Regina Elena di Sapri l'11ª edizione del Premio Terre del Bussento. Protagonista della serata inaugurale è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento. A fare da cornice all'evento la scenografia firmata dall'artista Angelo Accardi. La serata, condotta dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo, ha offerto un confronto sui principali temi che riguardano il futuro del territorio. Sul palco, insieme al presidente della regione, sono intervenuti il sindaco di Sapri Antonio Gentile e il segretario nazionale di FENAILP Mario Arciulo. Nel corso dell'intervista, Fico si è soffermato sulla situazione del punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, assicurando che il presidio non chiuderà, pur ricordando che la struttura registra circa 300 parti all'anno al di sotto della soglia nazionale dei 500. Il presidente ha spiegato che la regione è al lavoro per individuare una soluzione che tenga conto delle particolari caratteristiche del territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di mamme e bambini. Tra gli altri temi affrontati, anche il progetto dell'alta velocità. Il sindaco Gentile ha ribadito la necessità di tutelare la sorgente del Ruotolo, ritenuta strategica per il comprensorio, rilanciando inoltre la proposta di promuovere da Sapri gli stati generali del Sud attraverso un tavolo permanente tra i presidenti delle regioni meridionali. Nel corso della serata, la responsabile della comunicazione del premio, Maria Concetta Martino, ha annunciato la probabile aggiunta di una quarta data della manifestazione, prevista per la fine di agosto, con un ospite speciale. Ideato da Matteo Martino, il premio Terre del Bussento, organizzato dal comune di Sapri, dall'associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. La manifestazione proseguirà con gli appuntamenti in programma il 5 ed il 6 agosto.

Si è svolto ieri sera presso il Cineteatro Totò di Sassano il primo tavolo comunale per la tutela degli animali promosso dall'amministrazione comunale. L'incontro, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, associazioni di volontariato, veterinari, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, si è trasformato ben presto in un acceso dibattito pubblico. Al centro della discussione il fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline e le criticità riscontrate quotidianamente da chi opera a tutela degli animali. Non sono mancati momenti di confronto acceso, con opinioni differenti sulle competenze dei vari enti coinvolti e sulle strategie da adottare per affrontare il problema del randagismo. Il dibattito, pur animato, si è svolto all'insegna del dialogo e della partecipazione, consentendo ai presenti di esprimere le proprie esperienze e avanzare proposte concrete. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, l'avvocato Nicola Pellegrino e dal consigliere comunale con delega alla tutela degli animali, il dottor Giovanni Pellegrino, rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che punta a costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trasformare il tavolo comunale in uno strumento permanente di confronto, capace di individuare soluzioni condivise per garantire una maggiore tutela degli animali d'affezione e promuovere una cultura del rispetto e delle responsabilità all'interno della comunità di Sassano.

Prosegue il cartellone del Certosa Village 2026 con un terzo appuntamento di grande richiamo. Nello straordinario scenario della Certosa di San Lorenzo di Padula arriva Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita è fuori nevica, l'evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra i suoi 50 anni di carriera. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, lo spettacolo rappresenta un viaggio autobiografico attraverso il teatro, la comicità e i ricordi di una lunga esperienza artistica costruita tra palcoscenico, cinema e televisione, un racconto personale coinvolgente che percorre le tappe fondamentali di un percorso iniziato mezzo secolo fa e diventato un punto di riferimento per il teatro italiano. Ad accompagnare Salemme in questa nuova tournée saranno Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, protagonisti insieme a lui della brillante intensa commedia E Fuori Nevica, una delle opere più amate del repertorio dell'artista napoletano. La storia dei fratelli Righi alterna situazioni esilaranti a momenti di profonda umanità, confermando la capacità di Salemme di intrecciare comicità e sentimenti in un equilibrio

particolari caratteristiche del territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di mamme e bambini. Tra gli altri temi affrontati anche il progetto dell'alta velocità. Il sindaco Gentile ha ribadito la necessità di tutelare la sorgente del Ruotolo, ritenuta strategica per il comprensorio, rilanciando inoltre la proposta di promuovere da Sapri gli stati generali del sud attraverso un tavolo permanente tra i presidenti delle regioni meridionali. Nel corso della serata, la responsabile della comunicazione del premio, Maria Concetta Martino, ha annunciato la probabile aggiunta di una quarta data della manifestazione, prevista per la fine di agosto con un ospite speciale. Ideato da Matteo Martino, il premio Terra del Bussento, organizzato dal Comune di Sapri, dall'Associazione Terra del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. La manifestazione proseguirà con gli appuntamenti in programma il 5 ed il 6 agosto.

Si è svolto ieri sera presso il Cineteatro Totò di Sassano il primo tavolo comunale per la tutela degli animali promosso dall'amministrazione comunale. L'incontro, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, associazioni di volontariato, veterinari, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, si è trasformato ben presto in un acceso dibattito pubblico. Al centro della discussione il fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline e le criticità riscontrate quotidianamente da chi opera a tutela degli animali. Non sono mancati momenti di confronto acceso, con opinioni differenti sulle competenze dei vari enti coinvolti e sulle strategie da adottare per affrontare il problema del randagismo. Il dibattito, pur animato, si è svolto all'insegna del dialogo e della partecipazione, consentendo ai presenti di esprimere le proprie esperienze e avanzare proposte concrete. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, l'avvocato Nicola Pellegrino, e dal consigliere comunale con delega alla tutela degli animali, il dottor Giovanni Pellegrino, rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che punta a costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trasformare il tavolo comunale in uno strumento permanente di confronto, capace di individuare soluzioni condivise per garantire una maggiore tutela degli animali d'affezione e promuovere una cultura del rispetto e delle responsabilità all'interno della comunità di Sassano.

Prosegue il cartellone del Certosa Village 2026 con un terzo appuntamento di grande richiamo. Nello straordinario scenario della Certosa di San Lorenzo di Padula arriva Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita è fuori nevica, l'evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra i suoi 50 anni di carriera. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, lo spettacolo rappresenta un viaggio autobiografico attraverso il teatro, la comicità e i ricordi di una lunga esperienza artistica costruita tra palcoscenico, cinema e televisione. Un racconto personale e coinvolgente che ripercorre le tappe fondamentali di un percorso iniziato mezzo secolo fa e diventato un punto di riferimento per il teatro italiano. Ad accompagnare Salemme in questa nuova tournée saranno Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, protagonisti insieme a lui della brillante e intensa commedia E fuori nevica, una delle opere più amate del repertorio dell'artista napoletano. La storia dei fratelli Righi alterna situazioni esilaranti a momenti di profonda umanità, confermando la capacità di Salemme di intrecciare comicità e sentimenti in un equilibrio che da sempre conquista il pubblico. Tra gli interpreti spicca la presenza del poliedrico attore Andrea Di Maria, originario di Sala Consilina, che torna a condividere il palco con Vincenzo Salemme in un'occasione dal sapore speciale. Per lui, infatti, l'appuntamento alla Certosa di San Lorenzo rappresenta molto più di una semplice tappa del tour. Sarà l'emozione di esibirsi nel suo Vallo di Diano davanti a quel pubblico che l'ha visto muovere i primi passi nel mondo del teatro. Un ritorno alle origini, ricco di significato, che rende l'evento ancora più atteso dal territorio. Dopo i successi raccolti nelle precedenti tournée, Salemme torna così a incontrare il pubblico con uno spettacolo che celebra non solo il traguardo dei 50 anni di carriera, ma anche il legame autentico con il teatro, luogo nel quale tutto è cominciato e continua a rinnovarsi sera dopo sera.

installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino, è promosso dal Museo Civico Istaia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura.

L'inaugurazione di spazi sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Steia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Steia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con spazi sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le sei composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi Lapadula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria,

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
2: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
1: Il padre si oppose furiosamente.
2: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
1: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
3: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
1: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
2: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
1: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima. E di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro

0: uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi, la casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio, videro una piccola porta. Quando l'aprirono, trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento, sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel.
1: Guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono da

alla casa in fiamme nella foresta, ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio.

0: ora sparisci dalla mia vista.
1: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
2: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
1: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe. Il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
0: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
1: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
0: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
0: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
1: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
4: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
5: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino? Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino, un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori, con scalpello e mazzuolo, davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe e tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione,

inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dei e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

Benvenuti a Naturalmente Sani, i TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e Kindle e soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto un cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba.

L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e definiti e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale, ma per me è stata una bellissima scoperta. Continuerò a usarlo per tutta l'estate e vi terrò aggiornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica, la consulente del benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione, e noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: Gigi, parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo e il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook. Lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

0: Bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo. Quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovo in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali. È riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio, una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per

che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me, non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social. Io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere su Smart TV, Amazon TV Stick, quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social, ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete, la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda. Abbiamo un video virale, ma poi la gente si dimentica magari. Ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto, da un mese e mezzo andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone, ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini, ma non mi piace né prendere in giro me né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io, con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della Natura e delle belle notizie. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono. E bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

ora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it, con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante, perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale.
1: Lei attualmente dirige.

0: c'è una sezione o tutto il TG della natura.
1: È mio.
0: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla del un TG natura.
1: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa. E ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica. L'avessi scoperta prima, forse non so se mi sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi e non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto. Sono giornalista, scrittrice e ho un progetto sempre, come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male, quindi sì, noi facciamo un'informazione un po' diversa.
0: Ci sono queste informazioni,
1: quindi le cose brutte non ne parliamo, non parliamo di guerre, non parliamo di nulla, parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali. Per esempio lunedì vado a un rifugio, un'oasi felina, per cercare di aiutare questi micetti. Io stessa ho un progetto che metterò in atto nei prossimi anni per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo, quindi prenderli dai rifugi e farli morire proprio nell'amore, perché almeno è bellissimo. Ed è qualcosa che mi ha avvicinato molto al mondo della natura. Adesso la Simona che è qui non è più la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi voglio fare, mi sono riproposta.
0: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diverso, per quello che potevano immaginare le persone, che è una cosa totalmente diversa.
1: Totalmente diversa.
0: Che cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi belli?
1: Sì.
0: Conoscenze di DJ, non lo so, magari studiavate qualche coreografia, ci vuoi raccontare di queste cose? Non dico di tutto, però almeno di alcune cose.
1: Ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto, che è scomparso, e so che a Roma gli hanno anche dedicato una strada.
0: Sì.
1: Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo, e quindi spostò subito il progetto House con gli Angels Lover, era sempre alle serate, e io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita. E lui mi dava dei consigli. Chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi, portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sullo scarpe da ginnastica, non lo so veramente.
0: Così sarebbe, che misura? Almeno 20.
1: Avevo 10-15 con i platform. Ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe e noi prendevamo le scarpe quelle col tacco più alto. Devo dire che poi da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi, perché poi anche la gravidanza ti cambia molto e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene,

0: Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta
1: È
0: apparenza, i
1: vero.
0: tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il
1: È vero.
0: fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo. E lo registravamo con la testa perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci
1: Sì.
0: le riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata perché il mondo di oggi non mi piace. È basato solo su nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa perché, come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico e ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica. È stato veramente molto bello. Ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano di
1: Bello.
0: me, almeno le generazioni nostre,
1: Sì,
0: poi vabbè, i giovani.
1: molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta, poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai perché io sono sempre una ragazzina. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato a capire l'importanza della cucina del benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità e il mio libro Pronto Soccorso Naturale lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare, scriveteci i numeri della redazione all'email perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle Belle Notizie. Perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, TV Amazon Stick, sui social, siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grazie.
1: Qui è stecca a destra adesso.
3: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pinzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria, ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo, ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Lo dicevo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show dove mangi. Jensen.

0: lo sappo che sto.
1: Ci vediamo!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per

0: per cambiarla in meglio, come una telefonata da in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti,

0: A bordo macchina vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un

0: maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato.

0: Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza

specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli, se al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori.

0: Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici Novax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca.

Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessività delle procedure amministrative.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sassano in via Scolese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto, una Ford Ka, si è ribaltata più volte ed è finita in un canale. Nell'impatto il conducente, un 48enne originario di Montesano sulla Marcellana, è morto sul colpo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 accorso sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con l'aliquota radiomobile e quelli della stazione di Sassano, oltre ai vigili del fuoco. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte lungo Viale della Libertà a Montecorvino Pugliano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Range Rover e una Nissan Micra, con a bordo rispettivamente un ragazzo e una 37enne di Eboli. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il Rover, uscendo da una traversa, abbia preso in pieno la Micra che transitava sul rettilineo. La centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento immediato di un'ambulanza della pubblica assistenza Vopi per prestare le prime cure sul posto. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato diverse ferite all'addome, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. La 37enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Battipaglia, illeso invece il conducente del Rover. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Recentemente il consigliere comunale di Auletta, Antonio Addesso, ha sollevato il problema del servizio di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. 6 posti per 250 persone. Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così risponde a questa problematica, sia elogiando il servizio, sia promettendo rinforzi.
2: Prima di parlare dell'intervento che andremo a fare, a me piace ricordare cosa era qualche mese fa, qualche anno fa, non tanti anni fa, il presidio ospedale di Polla con l'oncologia, un piccolo punto di erogazione di dietologia dove c'erano alcune decine di esami non ben strutturato. È naturale che nel momento in cui inizi a fornire, a dare un'offerta, salgono i numeri, sale la necessità. Questo per noi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che l'utenza si rivolge in prossimità, si rivolge verso le nostre strutture, ripristiniamo un clima di fiducia con i nostri pazienti e vorrà dire anche per noi, adesso che arriviamo a dei numeri importanti, potenziare questi servizi e cercare di arrivare a soddisfare l'utenza evitando di farla andare da altre parti.
3: Ad un anno dall'allarme per il drastico abbassamento del livello dell'acqua della sorgente che alimenta il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte a Padula, arriva una soluzione tecnologica per tutelare uno dei monumenti simbolo del Vallo di Diano. Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha completato l'installazione di un moderno sistema di monitoraggio in tempo reale che controlla costantemente il livello della sorgente. La principale novità è che qualora l'acqua dovesse scendere al di sotto della soglia di sicurezza, il sistema interromperà automaticamente il pompaggio destinato agli impianti irrigui, preservando così l'alimentazione naturale del battistero. L'intervento è stato realizzato grazie ad una variante al progetto finanziato con il PNRR e rientra in un più ampio programma di monitoraggio delle principali sorgenti del Vallo di Diano. L'obiettivo è garantire una gestione più efficiente della risorsa idrica e prevenire situazioni di criticità. Secondo il consorzio, l'installazione di nuovi sensori rappresenta il mantenimento dell'impegno assunto 12 mesi fa, trasformando una promessa in un intervento concreto. Ci sono luoghi che appartengono alla storia e ci sono luoghi che appartengono all'identità di un territorio. Il battistero di San Giovanni in Fonte è entrambe le cose, sottolinea il presidente del consorzio Beniamino Curcio. Abbiamo agito, spiega, con grande senso di responsabilità, modificando il progetto PNRR per reperire le risorse necessarie a realizzare l'intervento. Non ci siamo limitati al battistero, ma abbiamo installato il sistema di monitoraggio in tutte le principali sorgenti del Vallo di Diano. Controlli straordinari dei carabinieri del Vulture Melfese, dove il Comando Provinciale di Potenza ha disposto un imponente servizio di prevenzione per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo. L'operazione, coordinata dalla Compagnia di Melfi con il supporto di tutte le stazioni dipendenti, rientra nel più ampio piano di controllo del territorio condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A rendere più efficace il dispositivo è stato il supporto del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, che ha impiegato l'elicottero di Ultimo ultima generazione, identificato con il nominativo Radio Fiamma. Grazie alle sofisticate apparecchiature di bordo e ai moderni sistemi di osservazione, il velivolo ha consentito un monitoraggio costante sia delle aree a maggior afflusso turistico, sia nelle zone rurali e casolari più isolati. I controlli hanno interessato i territori di Melfi, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello e l'area dei laghi di Monticchio, oltre alle principali arterie stradali. Al servizio hanno preso parte 30 militari, 12 pattuglie e l'elicottero. Nel corso dell'operazione sono state identificate oltre 260 persone e controllati oltre 130 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri hanno contestato 18 violazioni al codice della strada per un importo complessivo superiore ai 5.200 euro. Disposto inoltre il fermo amministrativo di due veicoli, il ritiro di due patenti di guida e la segnalazione alla prefettura di un automobilista quale assuntore di sostanze stupefacenti. Prosegue il sostegno della Banca Montepruno ai grandi appuntamenti culturali. Nella serata del 29 luglio, presso la Villa Comunale di Vietri, si è tenuto il concerto di Karima, protagonista dello spettacolo Lifetime, nell'ambito della 29esima edizione dei concerti d'estate di Villa Guariglia, storica rassegna organizzata dal CTA Salerno APS, che anche quest'anno sta proponendo un ricco cartellone di artisti nazionali ed internazionali. La consolidata collaborazione con la BCC Montepruno e la manifestazione ideata ed organizzata dalla direttrice artistica Antonia Wilburger testimonia la volontà dell'Istituto di Credito di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio anche attraverso la cultura e la musica di qualità. A rappresentare la banca il direttore generale Cono Federico. Ci sono manifestazioni, ha detto il direttore Federico, che oltre a proporre spettacoli di grande qualità riescono a creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita per un intero territorio. I concerti d'estate di Villa Guariglia rappresentano tutto questo, un appuntamento capace di coniugare cultura, bellezza e promozione delle nostre eccellenze. Essere presenti significa sostenere un percorso che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra terra, contribuendo a renderla sempre più attrattiva e viva. La cultura è un investimento che genera valore per le persone e per le comunità. Insieme al direttore generale Cono Federico, presenti anche il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastandrea, e Barbara Morelli, preposto della filiale di Salerno. Si è aperta nella rinnovata Piazza Regina Elena di Sapri l'11ª edizione del Premio Terre del Bussento. Protagonista della serata inaugurale è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento. A fare da cornice all'evento la scenografia firmata dall'artista Angelo Accardi. La serata, condotta dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo, ha offerto un confronto sui principali temi che riguardano il futuro del territorio. Sul palco, insieme al presidente della Regione, sono intervenuti il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, e il segretario nazionale di FENAILP, Mario Arciulo. Nel corso dell'intervista, Fico si è soffermato sulla situazione del punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, assicurando che il presidio non chiuderà, pur ricordando che la struttura registra circa 300 parti all'anno al di sotto della soglia nazionale dei 500. Il presidente ha spiegato che la Regione è al lavoro per individuare una soluzione che tenga conto delle particolari caratteristiche del territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di mamme e bambini. Tra gli altri temi affrontati, anche il progetto dell'alta velocità. Il sindaco Gentile ha ribadito la necessità di tutelare la sorgente del Ruotolo, ritenuta strategica per il comprensorio, rilanciando inoltre la proposta di promuovere da Sapri gli stati generali del sud attraverso un tavolo permanente tra i presidenti delle regioni meridionali. Nel corso della serata, la responsabile della comunicazione del premio, Maria Concetta Martino, ha annunciato la probabile aggiunta di una quarta data della manifestazione, prevista per la fine di agosto, con un ospite speciale. Ideato da Matteo Martino, il premio Terre del Bussento, organizzato dal Comune di Sapri, dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. La manifestazione proseguirà con gli appuntamenti in programma il 5 ed il 6 agosto.
4: Si è svolto ieri sera presso il Cineteatro Totò di Sassano il primo tavolo comunale per la tutela degli animali promosso dall'amministrazione comunale. L'incontro, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, associazioni di volontariato, veterinari, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, si è trasformato ben presto in un acceso dibattito pubblico. Al centro della discussione il fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline e le criticità riscontrate quotidianamente da chi opera a tutela degli animali. Non sono mancati momenti di confronto acceso, con opinioni differenti sulle competenze dei vari enti coinvolti e sulle strategie da adottare per affrontare il problema del randagismo. Il dibattito, pur animato, si è svolto all'insegna del dialogo e della partecipazione, consentendo ai presenti di esprimere le proprie esperienze e avanzare proposte concrete. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, l'avvocato Nicola Pellegrino e dal consigliere comunale con delega alla tutela degli animali, il dottor Giovanni Pellegrino, rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che punta a costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trasformare il tavolo comunale in uno strumento permanente di confronto, capace di individuare soluzioni condivise per garantire una maggiore tutela degli animali d'affezione e promuovere una cultura del rispetto e delle responsabilità all'interno della comunità di Sassano.
0: Prosegue il cartellone del Certosa Village 2026 con un terzo appuntamento di grande richiamo. Nello straordinario scenario della Certosa di San Lorenzo di Padula arriva Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita e Fuori nevica, l'evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra i suoi 50 anni di carriera. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, lo spettacolo rappresenta un viaggio autobiografico attraverso il teatro, la comicità e i ricordi di una lunga esperienza artistica costruita tra palcoscenico, cinema e televisione. Un racconto personale coinvolgente che ripercorre le tappe fondamentali di un percorso iniziato mezzo secolo fa e diventato un punto di riferimento per il teatro italiano. Ad accompagnare Salemme in questa nuova tournée saranno Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, protagonisti insieme a lui della brillante e intensa commedia E Fuori nevica, una delle opere più amate del repertorio dell'artista napoletano. La storia dei fratelli Righi alterna situazioni esilaranti a momenti di profonda umanità, confermando la capacità di Salemme di intrecciare comicità e sentimenti in un equilibrio che da sempre conquista il pubblico. Tra gli interpreti spicca la presenza del poliedrico attore Andrea Di Maria, originario di Sala Consilina, che torna a condividere il palco con Vincenzo Salemme in un'occasione dal sapore speciale. Per lui, infatti, l'appuntamento alla Certosa di San Lorenzo rappresenta molto più di una semplice tappa del tour. Sarà l'emozione di esibirsi nel suo Vallo di Diano davanti a quel pubblico che l'ha visto muovere i primi passi nel mondo del teatro. Un ritorno alle origini, ricco di significato, che rende l'evento ancora più atteso dal territorio. Dopo i successi raccolti nelle precedenti tournée, Salemme torna così a incontrare il pubblico con uno spettacolo che celebra non solo il traguardo dei 50 anni di carriera, ma anche il legame autentico con il teatro, luogo nel quale tutto è cominciato e continua a rinnovarsi sera dopo sera.
1: Installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori. Un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Mannheim Nazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi Lapadula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: 10 ragazze per me. Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sassano in via Scolese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto, una Ford Ka, si è ribaltata più volte ed è finita in un canale. Nell'impatto, il conducente, un 48enne originario di Montesano sulla Marcellana, è morto sul colpo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 accorso sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con l'aliquota radiomobile e quelli della stazione di Sassano, oltre ai vigili del fuoco. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte lungo Viale della Libertà a Montecorvino Pugliano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Range Rover e una Nissan Micra, con a bordo rispettivamente un ragazzo e una 37enne di Eboli. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il Rover, uscendo da una traversa, abbia preso in pieno la Micra che transitava sul rettilineo. La centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento immediato di un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI per prestare le prime cure sul posto. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato diverse ferite all'addome, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. La 37enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Battipaglia, illeso invece il conducente del Rover. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Recentemente il consigliere comunale di Auletta, Antonio Adesso, ha sollevato il problema del servizio di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. 6 posti per 250 persone. Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così risponde a questa problematica, sia elogiando il servizio, sia promettendo rinforzi.
2: Prima di parlare dell'intervento che andremo a fare, a me piace ricordare cosa era qualche mese fa, qualche anno fa, non tanti anni fa, il presidio ospedale di Polla con l'oncologia, un piccolo punto di erogazione di oncologia dove c'erano alcune decine di esami, non ben strutturato. È naturale che nel momento in cui inizi a fornire, a dare un'offerta, salgono i numeri, sale la necessità. Questo per noi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che l'utenza si rivolge in prossimità, si rivolge verso le nostre strutture, ripristiniamo un clima di fiducia con i nostri pazienti, e vorrà dire anche per noi, adesso che arriviamo a dei numeri importanti, potenziare questi servizi e cercare di arrivare a soddisfare l'utenza evitando di farla andare da altre parti.
3: Ad un anno dall'allarme per il drastico abbassamento del livello dell'acqua della sorgente che alimenta il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte a Padula, arriva una soluzione tecnologica per tutelare uno dei monumenti simbolo del Vallo di Diano. Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha completato l'installazione di un moderno sistema di monitoraggio in tempo reale che controlla costantemente il livello della sorgente. La principale novità è che qualora l'acqua dovesse scendere al di sotto della soglia di sicurezza, il sistema interromperà automaticamente il pompaggio destinato agli impianti irrigui, preservando così l'alimentazione naturale del battistero. L'intervento è stato realizzato grazie ad una variante al progetto finanziato con il PNRR e rientra in un più ampio programma di monitoraggio delle principali sorgenti del Vallo di Diano. L'obiettivo è garantire una gestione più efficiente della risorsa idrica e prevenire situazioni di criticità. Secondo il consorzio, l'installazione di nuovi sensori rappresenta il mantenimento dell'impegno assunto 12 mesi fa, trasformando una promessa in un intervento concreto. Ci sono luoghi che appartengono alla storia e ci sono luoghi che appartengono all'identità di un territorio. Il battistero di San Giovanni in Fonte è entrambe le cose, sottolinea il presidente del consorzio Beniamino Curcio. Abbiamo agito, spiega, con grande senso di responsabilità, modificando il progetto PNRR per reperire le risorse necessarie a realizzare l'intervento. Non ci siamo limitati al battistero, ma abbiamo installato il sistema di monitoraggio in tutte le principali sorgenti del Vallo di Diano. Controlli straordinari dei carabinieri del Vulture Melfese, dove il Comando Provinciale di Potenza ha disposto un imponente servizio di prevenzione per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo. L'operazione, coordinata dalla Compagnia di Melfi con il supporto di tutte le stazioni dipendenti, rientra nel più ampio piano di controllo del territorio condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A rendere più efficace il dispositivo è stato il supporto del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Ponte Cagnano, che ha impiegato l'elicottero di Ultimo dell'ultima generazione, identificato con il nominativo Radio Fiamma. Grazie alle sofisticate apparecchiature di bordo e ai moderni sistemi di osservazione, il velivolo ha consentito un monitoraggio costante sia delle aree a maggior afflusso turistico, sia nelle zone rurali e casolari più isolati. I controlli hanno interessato i territori di Melfi, Rio Nero in Vulture, Venosa, Lavello e l'area dei laghi di Monticchio, oltre alle principali arterie stradali. Al servizio hanno preso parte 30 militari, 12 pattuglie e l'elicottero. Nel corso dell'operazione sono state identificate oltre 260 persone e controllati oltre 130 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri hanno contestato 18 violazioni al codice della strada per un importo complessivo superiore ai 5.200 euro. Disposti inoltre il fermo amministrativo di 2 veicoli, il ritiro di 2 patenti di guida e la segnalazione alla prefettura di un automobilista quale assuntore di sostanze stupefacenti. Prosegue il sostegno della Banca Montepruno ai grandi appuntamenti culturali. Nella serata

0: del 29 luglio presso la Villa Comunale di Vietri si è tenuto il concerto di Karima, protagonista dello spettacolo Lifetime, nell'ambito della 29esima edizione dei concerti d'estate di Villa Guariglia, storica rassegna organizzata da CTA Salerno APS che anche quest'anno sta proponendo un ricco cartellone di artisti nazionali ed internazionali. La consolidata collaborazione con la BCC Montepruno e la manifestazione ideata ed organizzata dalla direttrice artistica Antonia Wilburger testimonia la volontà dell'Istituto di Credito di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio anche attraverso la cultura e la musica di qualità. A rappresentare la banca il direttore generale con Federico. Ci sono manifestazioni, ha detto il direttore Federico, che oltre a proporre spettacoli di grande qualità riescono a creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita per un intero territorio. I concerti d'estate di Villa Guariglia rappresentano tutto questo, un appuntamento capace di coniugare cultura, bellezza e promozione delle nostre eccellenze. Essere presenti significa sostenere un percorso che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra terra, contribuendo a renderla sempre più attrattiva e viva. La cultura è un investimento che genera valore per le persone e per le comunità. Insieme al direttore generale Cono Federico presenti anche il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastandrea, e Barbara Morelli, preposto della filiale di Salerno. Si è aperta nella rinnovata Piazza Regina Elena di Sapri l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento. Protagonista della serata inaugurale è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento. A fare da cornice all'evento la scenografia firmata dall'artista Angelo Accardi. La serata, condotta dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo, ha offerto un confronto sui principali temi che riguardano il futuro del territorio. Sul palco, insieme al presidente della regione, sono intervenuti il sindaco di Sapri Antonio Gentile e il segretario nazionale di FENAILP Mario Arciulo. Nel corso dell'intervista Fico si è soffermato sulla situazione del punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, assicurando che il presidio non chiuderà, pur ricordando che la struttura registra circa 300 parti all'anno al di sotto della soglia nazionale dei 500. Il presidente ha spiegato che la regione è al lavoro per individuare una soluzione che tenga conto delle particolari caratteristiche del territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di mamme e bambini. Tra gli altri temi affrontati anche il progetto dell'alta velocità. Il sindaco Gentile ha ribadito la necessità di tutelare la sorgente del Ruotolo, ritenuta strategica per il comprensorio, rilanciando inoltre la proposta di promuovere da Sapri gli stati generali del sud attraverso un tavolo permanente tra i presidenti delle regioni meridionali. Nel corso della serata la responsabile della comunicazione del premio, Maria Concetta Martino, ha annunciato la probabile aggiunta di una quarta data della manifestazione, prevista per la fine di agosto con un ospite speciale. Ideato da Matteo Martino, il premio Terre del Bussento, organizzato dal Comune di Sapri, dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. La manifestazione proseguirà con gli appuntamenti in programma il 5 ed il 6 agosto.
1: Si è svolto ieri sera presso il Cineteatro Totò di Sassano il primo tavolo comunale per la tutela degli animali promosso dall'amministrazione comunale. L'incontro, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, associazioni di volontariato, veterinari, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, si è trasformato ben presto in un acceso dibattito pubblico. Al centro della discussione il fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline e le criticità riscontrate quotidianamente da chi opera a tutela degli animali. Non sono mancati momenti di confronto acceso, con opinioni differenti sulle competenze dei vari enti coinvolti e sulle strategie da adottare per affrontare il problema del randagismo. Il dibattito, pur animato, si è svolto all'insegna del dialogo e della partecipazione, consentendo ai presenti di esprimere le proprie esperienze e avanzare proposte concrete. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, l'avvocato Nicola Pellegrino, e dal consigliere comunale con delega alla tutela degli animali, il dottor Giovanni Pellegrino, rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che punta a costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trasformare il tavolo comunale in uno strumento permanente di confronto, capace di individuare soluzioni condivise per garantire una maggiore tutela degli animali d'affezione e promuovere una cultura del rispetto e delle responsabilità

0: all'interno della comunità di Sassano.
1: Prosegue il cartellone del Certosa Village 2026 con un terzo appuntamento di grande richiamo. Nello straordinario scenario della Certosa di San Lorenzo di Padula arriva Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita è fuori nevica, l'evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra i suoi 50 anni di carriera. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, lo spettacolo rappresenta un viaggio autobiografico attraverso il teatro, la comicità e i ricordi di una lunga esperienza artistica costruita tra palcoscenico, cinema e televisione. Un racconto personale e coinvolgente che ripercorre le tappe fondamentali di un percorso iniziato mezzo secolo fa e diventato un punto di riferimento per il teatro italiano. Ad accompagnare Salemme in questa nuova tournée saranno Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, protagonisti insieme a lui della brillante e intensa commedia E fuori nevica, una delle opere più amate del repertorio dell'artista napoletano. La storia dei fratelli Righi alterna situazioni esilaranti a momenti di profonda umanità, confermando la capacità di Salemme di intrecciare comicità e sentimenti in un equilibrio che da sempre conquista il pubblico. Tra gli interpreti spicca la presenza del poliedrico attore Andrea Di Maria, originario di Sala Consilina, che torna a condividere il palco con Vincenzo Salemme in un'occasione dal sapore speciale. Per lui, infatti, l'appuntamento alla Certosa di San Lorenzo rappresenta molto più di una semplice tappa del tour. Sarà l'emozione di esibirsi nel suo Vallo di Diano davanti a quel pubblico che l'ha visto muovere i primi passi nel mondo del teatro. Un ritorno alle origini, ricco di significato, che rende l'evento ancora più atteso dal territorio. Dopo i successi raccolti nelle precedenti tournée, Salemme torna così a incontrare il pubblico con uno spettacolo che celebra non solo il traguardo dei 50 anni di carriera, ma anche il legame autentico con il teatro, luogo nel quale tutto è cominciato e continua a rinnovarsi sera dopo sera.
2: Installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Mannem Nazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta.

0: tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi! Per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo! È arrivata la primavera e non si sveglia!
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!

0: capelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
2: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone, disperato, corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
2: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
2: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
2: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
2: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
2: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
5: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
4: disse Akela. Gli anni passarono velocemente.

0: Menti. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Balù gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Balù insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
1: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Balù e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
2: Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Balù e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Balù e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
2: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Balù era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Balù colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Balù sconfiggerle da solo.

0: Il paghera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: Sono qui, intrappolato nella torre!
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante, Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata.

0: e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta.

0: in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: chiama adesso, chiama

0: Chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro. La conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi. Creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro. Un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione. Braccio di ferro nella giunta.

per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni

0: Affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare, saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione, Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
1: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di 3 diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
2: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
3: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
1: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di

di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Piazza Alveoli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche, e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con una tragedia che si è consumata questa mattina a Sassano. Un uomo di 48 anni ha perso la vita a seguito di un violento incidente stradale dopo che l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata più volte. Un incidente anche a Montecorvino Pugliano. Seguiamo la cronaca con Daniela Piacasella.
1: Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sassano in via Scolese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto, una Ford Ka, si è ribaltata più volte ed è finita in un canale. Nell'impatto, il conducente, un 48enne originario di Montesano sulla Marcellana, è morto sul colpo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 accorso sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con l'aliquota radiomobile e quelli della stazione di Sassano, oltre ai vigili del fuoco. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte lungo Viale della Libertà a Montecorvino Pugliano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Range Rover e una Nissan Micra, con a bordo rispettivamente un ragazzo e una 37enne di Eboli. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il Rover, uscendo da una traversa, abbia preso in pieno la Micra che transitava sul rettilineo. La centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento immediato di un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI per prestare le prime cure sul posto. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato diverse ferite all'addome, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. La 37enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Battipaglia, illeso invece il conducente del rover. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Ed ora, prima di proseguire con le altre notizie, ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati, riprendiamo con informazione di Italia 2 News. In primo piano la sicurezza sul territorio. Nel Vulture Melfese i carabinieri hanno intensificato i controlli in vista del periodo estivo con un dispositivo straordinario che ha coinvolte pattuglie a terra e il supporto dell'elicottero del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano. Vediamo.
3: Controlli straordinari dei carabinieri nel Vulture Melfese, dove il Comando Provinciale di Potenza ha disposto un imponente servizio di prevenzione per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo. L'operazione, coordinata dalla compagnia di Melfi con il supporto di tutte le stazioni dipendenti, rientra nel più ampio piano di controllo del territorio condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A rendere più efficace il dispositivo è stato il supporto del settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che ha impiegato l'elicottero di ultima generazione identificato con il nominativo Radio Fiamma. Grazie alle sofisticate apparecchiature di bordo e ai moderni sistemi di osservazione, il velivolo ha consentito un monitoraggio costante sia delle aree a maggiore afflusso turistico, sia nelle zone rurali e casolari più isolati. I controlli hanno interessato i territori di Melfi, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello e l'area dei laghi di Monticchio, oltre alle principali arterie stradali. Al servizio hanno preso parte 30 militari, 12 pattuglie e l'elicottero. Nel corso dell'operazione sono state identificate oltre 260 persone e controllati oltre 130 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri hanno contestato 18 violazioni al codice della strada per un importo complessivo superiore ai 5.200 euro. Disposti inoltre il fermo amministrativo di due veicoli, il ritiro di due patenti di guida e la segnalazione alla prefettura di un automobilista quale assuntore di sostanze stupefacenti.
0: Restiamo nel territorio e parliamo di sanità. Riflettori puntati sull'unità di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove arriva l'appello per un potenziamento delle strutture e delle risorse dedicate ai pazienti oncologici. Vediamo.
4: Recentemente il consigliere comunale di Auletta, Antonio Adesso, ha sollevato il problema del servizio di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. 6 posti per 250 persone. Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così risponde a questa problematica, sia elogiando il servizio, sia promettendo rinforzi.
5: Prima di parlare dell'intervento che andremo a fare, a me piace ricordare cosa era qualche mese fa, qualche anno fa, non tanti anni fa, il presidio ospedaliero di Polla con l'oncologia, un piccolo punto di erogazione di oncologia dove c'erano alcune decine di esami, non ben strutturato. È naturale che nel momento in cui inizi a fornire, a dare un'offerta, salgono i numeri, sale la necessità. Questo per noi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che l'utenza si rivolge in prossimità, si rivolge verso le nostre strutture, ripristiniamo un clima di fiducia con i nostri pazienti, e vorrà dire anche per noi, adesso che arriviamo a dei numeri importanti, potenziare questi servizi e cercare di arrivare a soddisfare l'utenza evitando di farla andare da altre parti.
0: Restiamo sul fronte della sanità. Il Centro regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un'eccellenza nel panorama assistenziale lucano. Vediamo.
3: Il Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un punto di riferimento per l'assistenza ai pazienti lucani, grazie ad un modello organizzativo che integra assistenza specialistica, continuità delle cure e ricerca scientifica. Inserito nell'unità operativa complessa di pediatria diretta dal dottore Sergio Manieri, il centro garantisce un percorso completo che comprende follow-up ambulatoriale, day hospital e ricoveri ordinari, accompagnando i pazienti nelle diverse fasi della malattia. La nostra azienda, sottolinea il direttore generale del San Carlo Giuseppe Spera, punta ad offrire risposte assistenziali all'altezza della complessità di queste patologie. La fibrosi cistica evolve con il passare degli anni. Il centro opera con un'equipe multidisciplinare che coinvolge pediatri, pneumologi, infettivologi, cardiologi ed altri specialisti, assicurando una presa in carico globale dei pazienti, anche in età adulta. Accanto all'attività clinica, il centro è impegnato nella ricerca e partecipa a progetti nazionali ed internazionali. E nei giorni scorsi la dottoressa Angela Pepe, dirigente medico della pediatria, ha presentato al Congresso europeo sulla fibrosi cistica i risultati di uno studio multicentrico coordinato dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, confermando il ruolo del San Carlo nel panorama scientifico europeo.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro.

0: Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News ed ora ci occupiamo di tutela del patrimonio e dell'ambiente. Al Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio che consentirà di controllare in tempo reale il livello della sorgente e preservare uno dei luoghi simbolo del Vallo di Diano.
1: Ad un anno dall'allarme per il drastico abbassamento del livello dell'acqua della sorgente che alimenta il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte a Padula, arriva una soluzione tecnologica per tutelare uno dei monumenti simbolo del Vallo di Diano. Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagra ha completato l'installazione di un moderno sistema di monitoraggio in tempo reale che controlla costantemente il livello della sorgente. La principale novità è che qualora l'acqua dovesse scendere al di sotto della soglia di sicurezza, il sistema interromperà automaticamente il pompaggio destinato agli impianti irrigui, preservando così l'alimentazione naturale del battistero. L'intervento è stato realizzato grazie ad una variante al progetto finanziato con il PNRR e rientra in un più ampio programma di monitoraggio delle principali sorgenti del Vallo di Diano. L'obiettivo è garantire una gestione più efficiente della risorsa idrica e prevenire situazioni di criticità. Secondo il consorzio, l'installazione di nuovi sensori rappresenta il mantenimento dell'impegno assunto 12 mesi fa, trasformando una promessa in un intervento concreto. Ci sono luoghi che appartengono alla storia e ci sono luoghi che appartengono all'identità di un territorio. Il battistero di San Giovanni in Fonte è entrambe le cose, sottolinea il presidente del consorzio Beniamino Curcio. Abbiamo agito, spiega, con grande senso di responsabilità, modificando il progetto PNRR per reperire le risorse necessarie a realizzare l'intervento. Non ci siamo limitati al battistero, ma abbiamo installato il sistema di monitoraggio in tutte le principali sorgenti del Vallo di Diano.
0: A Sapri si è aperta l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento, una manifestazione che unisce cultura, attualità e valorizzazione delle eccellenze locali. Protagonista della serata inaugurale il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, premiato nella rinnovata piazza Regina Elena. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si è aperta nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento. Protagonista della serata inaugurale è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento. A fare da cornice all'evento la scenografia firmata dall'artista Angelo Accardi. La serata condotta dal giornalista ed analista politica Antonella Grippo ha offerto un confronto sui principali temi che riguardano il futuro del territorio. Sul palco, insieme al presidente della regione, sono intervenuti il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, e il segretario nazionale di FENAILP, Mario Arciulo. Nel corso dell'intervista, Fico si è soffermato sulla situazione del punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, assicurando che il presidio non chiuderà, pur ricordando che la struttura registra circa 300 parti all'anno al di sotto della soglia nazionale dei 500. Il presidente ha spiegato che la regione è al lavoro per individuare una soluzione che tenga conto delle particolari caratteristiche del territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di mamme e bambini. Tra gli altri temi affrontati, anche il progetto dell'alta velocità. Il sindaco Gentile ha ribadito la necessità di tutelare la sorgente del Ruotolo, ritenuta strategica per il comprensorio, rilanciando inoltre la proposta di promuovere da Sapri gli stati generali del Sud attraverso un tavolo

0: ruolo permanente tra i presidenti delle regioni meridionali. Nel corso della serata, la responsabile della comunicazione del premio, Maria Concetta Martino, ha annunciato la probabile aggiunta di una quarta data della manifestazione, prevista per la fine di agosto con un ospite speciale. Ideato da Matteo Martino, il premio Terra del Bussento, organizzato dal Comune di Sapri, dall'Associazione Terra del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. La manifestazione proseguirà con gli appuntamenti in programma il 5 ed il 6 agosto.
1: Ed ora una notizia dedicata alla tutela degli animali. A Sassano si è svolto il primo tavolo comunale per il benessere animale, un momento di confronto tra istituzioni, associazioni, volontari e cittadini. Al centro del dibattito il fenomeno del randagismo e le strategie da mettere in campo per una gestione più efficace e condivisa. Marianna Felicillo.
2: Si è svolto ieri sera presso il Cineteatro Totò di Sassano il primo tavolo comunale per la tutela degli animali promosso dall'amministrazione comunale. L'incontro, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, associazioni di volontariato, veterinari, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, si è trasformato ben presto in un acceso dibattito pubblico. Al centro della discussione il fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline e le criticità riscontrate quotidianamente da chi opera a tutela degli animali. Non sono mancati momenti di confronto acceso, con opinioni differenti sulle competenze dei vari enti coinvolti e sulle strategie da adottare per affrontare il problema del randagismo. Il dibattito, pur animato, si è svolto all'insegna del dialogo e della partecipazione, consentendo ai presenti di esprimere le proprie esperienze e avanzare proposte concrete. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, l'avvocato Nicola Pellegrino, e dal consigliere comunale con delega alla tutela degli animali, il dottor Giovanni Pellegrino, rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che punta a costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trasformare il tavolo comunale in uno strumento permanente di confronto, capace di individuare soluzioni condivise per garantire una maggiore tutela degli animali d'affezione e promuovere una cultura del rispetto e delle responsabilità all'interno della comunità di Sassano.
1: E ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza.

0: ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
4: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Tre sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentornati all'ultima parte della nostra edizione ed ora passiamo alla cultura e allo spettacolo. La Certosa di San Lorenzo a Padula si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più amati del teatro italiano. Arriva Vincenzo Salemme con uno spettacolo speciale che celebra i 50 anni di carriera tra comicità, ricordi e grandi emozioni. Un appuntamento atteso anche per la presenza dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria, pronto a tornare sul palco nella sua terra d'origine. Vediamo.
1: Prosegue il cartellone del Certosa Village 2026 con un terzo appuntamento di grande richiamo. Nello straordinario scenario della Certosa di San Lorenzo di Padula arriva Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita è fuori nevica, l'evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra i suoi 50 anni di carriera. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, lo spettacolo rappresenta un viaggio autobiografico attraverso il teatro, la comicità e i ricordi di una lunga esperienza artistica costruita tra palcoscenico, cinema e televisione. Un racconto personale e coinvolgente che percorre le tappe fondamentali di un percorso iniziato mezzo secolo fa e diventato un punto di riferimento per il teatro italiano. Ad accompagnare Salemme in questa nuova tournée saranno Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, protagonisti insieme a lui della brillante e intensa commedia E fuori nevica, una delle opere più amate del repertorio dell'artista napoletano. La storia dei fratelli Righi alterna situazioni esilaranti a momenti di profonda umanità, confermando la capacità di Salemme di intrecciare comicità e sentimenti in un equilibrio che da sempre conquista il pubblico. Tra gli interpreti spicca la presenza del poliedrico attore Andrea Di Maria, originario di Sala Consilina, che torna a condividere il palco con Vincenzo Salemme in un'occasione dal sapore speciale. Per lui, infatti, l'appuntamento alla Certosa di San Lorenzo rappresenta molto più di una semplice tappa del tour. Sarà l'emozione di esibirsi nel suo Vallo di Diano davanti a quel pubblico che l'ha visto muovere i primi passi nel mondo del teatro. Un ritorno alle origini, ricco di significato, che rende l'evento ancora più atteso dal territorio. Dopo i successi raccolti nelle precedenti tournée, Salemme torna così a incontrare il pubblico con uno spettacolo che celebra non solo il traguardo dei 50 anni di carriera, ma anche il legame autentico con il teatro, luogo nel quale tutto è cominciato e continua a rinnovarsi sera dopo sera.
0: E restiamo ancora sul territorio con cultura e musica. La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno ai grandi eventi culturali della provincia di Salerno. A Vietri sul Mare, nell'ambito dei concerti d'estate di Villa Guariglia, protagonista la voce di Karim con lo spettacolo Lifetime, in una serata che ha unito arte, musica e valorizzazione del territorio. Il servizio.
2: Prosegue il sostegno della Banca Montepruno ai grandi appuntamenti culturali. Nella serata del 29 luglio, presso la Villa Comunale di Vietri, si è tenuto il concerto di Karima, protagonista dello spettacolo Lifetime, nell'ambito della 29esima edizione dei concerti d'estate di Villa Guariglia, storica rassegna organizzata dal CTA Salerno APS, che anche quest'anno sta proponendo un ricco cartellone di artisti nazionali ed internazionali. La consolidata collaborazione con la BCC Montepruno e la manifestazione ideata ed organizzata dalla direttrice artistica Antonia Wilburger testimonia la volontà dell'Istituto di Credito di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio anche attraverso la cultura e la musica di qualità. A rappresentare la banca il direttore generale Cono Federico. Ci sono manifestazioni, ha detto il direttore Federico, che oltre a proporre spettacoli di grande qualità riescono a creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita per un intero territorio. I concerti d'estate di Villa Guariglia rappresentano tutto questo, un appuntamento capace di coniugare cultura, bellezza e promozione delle nostre eccellenze. Essere presenti significa sostenere un percorso che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra terra, contribuendo a renderla sempre più attrattiva e viva. La cultura è un investimento che genera valore per le persone e per le comunità. Insieme al direttore generale Cono Federico, presenti anche il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastandrea e Barbara Morelli, preposto della filiale di Salerno.
0: E chiudiamo con una pagina dedicata alla cultura e all'arte contemporanea. A Polla la musica incontra il territorio con Spazi Sonori, il progetto del compositore e chitarrista Sergio Sorrentino, che trasforma luoghi simbolo del paese in un percorso immersivo fatto di suoni, memoria e identità. Pasquale Sorrentino.
3: Installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino è promosso dal Museo Civico in Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le 6 composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla, la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Mannam Nazita incorpora la voce storica

del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria

E si conclude qui il nostro appuntamento con l'informazione di Italia 2 News, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: consigli una farmacia ben fornita?
1: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
0: Anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrato, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi

che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop

0: erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatta tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati. Sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Ci sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare. Però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, tutto molto forte, tutto molto potente, tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
0: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente

0: importante è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming, secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
1: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi. Anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto. Quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
2: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi, quando vengono qua a lezione, tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band

Si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamo che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza.

0: Esatto, magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale. Se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
1: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
2: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love. Il pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.

0: tipo dell'intelligenza artificiale e mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare.

0: l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

Il fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand quando e dove vuoi tu.

Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco

possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza, molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento con Gaslini, quindi è anche molto molto bello. E abbiamo altri progetti con i bimbi che

0: hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
1: Oggi cosa andremo a fare?
0: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono, credo, tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
1: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
1: no, è bello.
2: C'è il sole.
1: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato, cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
1: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
1: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. Non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, e è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi con il tuo arrivo hai portato il sole, quindi
1: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
2: Esatto,
1: sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
1: Allora Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
1: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
1: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
1: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
2: Sì.
1: E potranno trovare la tua struttura.

0: struttura come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia Tattoo, e quindi anche un modo di dire io ci sono, sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
1: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
0: Importante. Sì. Bello. Allora ragazzi, l'Italia Tattoo non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
1: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio

linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione, e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari è in piedi con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro, ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro, e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
2: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2.000 animali randagi.
3: Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci.
2: È una cosa seria.

La rivista delle politiche sociali ha promosso un focus sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla sede dell'INPS di Roma. Secondo l'OCSE, i salari reali del 2026 sono destinati a diminuire. Gli stipendi non crescono abbastanza per reggere inflazione e aumento del costo della vita. Secondo l'osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisors and Elements, 144 gigawatt da energie rinnovabili sono fermi in attesa del via libera. Nel 2025 quasi un convoglio su 5 è arrivato in ritardo a destinazione, maglia nera alla Germania.

0: Dalla sede dell'INPS di Palazzo Wiedekind da Roma, la rivista delle politiche sociali di Futura Editore ha promosso un focus dedicato ai 30 anni della legge 335 del 1995 per fare il punto sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano e sulle sfide che lo attendono.
1: La nostra organizzazione sindacale fa riferimento ancora ad una piattaforma che riguarda la previdenza, una piattaforma unitaria che da anni ormai stabilisce quelle che sono le nostre priorità, quindi una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha lavoro discontinuo, una maggiore flessibilità in uscita che tenga conto dei lavori gravosi e usuranti, una tutela e il riconoscimento del lavoro di cura per le donne che sono già penalizzate nel mercato del lavoro, un rafforzamento della previdenza pubblica universale. Ora la grande discussione che c'è di questi mesi che abbiamo contrastato è l'idea che la previdenza complementare possa andare sostanzialmente a sostituire le carenze della previdenza pubblica. Questo non va bene, intanto perché non tutti ne hanno accesso e noi dobbiamo fare riferimento al primo pilastro in una visione di un diritto universalistico, di questo pilastro che è stato fondamentale per la dignità delle tante persone che sono andate in pensione questi anni.
0: Il patto generazionale deve essere trasversale e partecipato.
1: Non possiamo pensare che il mercato, per citare un termine che viene utilizzato in economia, si stabilizzi da solo. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un'attenzione che parli al futuro, soprattutto delle giovani generazioni.

Comprare casa è sempre più difficile per i giovani italiani. Nei prossimi decenni però saranno proprio loro i protagonisti del più grande passaggio di ricchezza immobiliare della storia del paese. Secondo Banca Italia e Istat, oggi i baby boomer detengono oltre 2.700 miliardi di euro di patrimonio abitativo. E il calo delle nascite e il minor numero di figli e nipoti farà sì che ciascun erede riceva una quota più consistente, ma non sempre sarà un vantaggio. Molte abitazioni sono datate, si trovano in aree spopolate e richiederanno costosi interventi di manutenzione e riqualificazione. Così il mattone, simbolo di sicurezza per le generazioni

0: azioni precedenti rischia di trasformarsi in un peso economico per quelle future.
1: La ripresa degli stipendi in Italia ancora non arriva e anche le previsioni per i prossimi mesi non sono delle più incoraggianti. Secondo l'OCSE, infatti, nel 2026 i salari reali sono destinati a diminuire ancora, meno 0,9%. Significa che gli stipendi non crescono abbastanza per reggere il passo dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita, su cui pesano anche le tensioni internazionali e l'andamento dei prezzi dell'energia. E così, tra i 38 paesi che fanno parte dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi in cui le retribuzioni reali calano di più. Peggio di noi fa solo la Nuova Zelanda. Rispetto al primo trimestre del 2021 abbiamo accumulato un meno 6,1% contro un aumento medio dell'area OCSE del 4,9%. Il confronto con gli altri paesi rende ancora più evidente il ritardo italiano. In Polonia i salari reali sono aumentati del 16,5%, nel Regno Unito del 3,6%, in Germania dello 0,9%. Segno negativo invece in Giappone e Francia, dove il calo è stato dello 0,1%, negli Stati Uniti con meno 1,4% e in Spagna con meno 2%. In Italia a pesare sono soprattutto i ritardi nei rinnovi contrattuali e una struttura economica fortemente basata sui settori a più basso valore aggiunto. Il quadro indicato dall'OCSE segnala una criticità persistente. L'Italia cresce nell'occupazione, ma fatica a trasformare il lavoro in redditi più solidi. E senza un recupero reale dei salari, la distanza tra lavoro e condizioni di vita rischia di restare uno dei nodi centrali dell'economia italiana.

0: Il congedo per malattia del figlio permette ai genitori lavoratori di assistere i bambini senza perdere il posto di lavoro. Fino ai 3 anni non ha limite di durata, purché la malattia sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e può essere utilizzato da un solo genitore per volta. Dal 2026 il diritto si estende fino ai 14 anni, con 10 giorni annui per ciascun figlio. Nel settore privato il congedo non è retribuito, mentre nel pubblico è previsto un mese retribuito al 100% fino ai 3 anni. Per supporto e maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca CGL più vicino a te.
1: La corsa alle energie rinnovabili in Italia continua a scontrarsi con gli ostacoli delle autorizzazioni. Dal 2020 sono stati presentati progetti per 186 gigawatt di nuova potenza, ma ben 144 sono ancora fermi in attesa di via libera. Solo 25 gigawatt hanno ottenuto l'autorizzazione, mentre 17 sono stati respinti o archiviati. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisor and Elements. Le maggiori difficoltà riguardano l'eolico. Circa 35 gigawatt sono bloccati nella procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale contro i 28 del fotovoltaico. A rallentare l'iter pesano l'elevato numero di domande presentate, le risorse limitate della commissione PNRR, PNIEC e i frequenti contrasti istituzionali. Il Ministero della Cultura esprime un parere negativo nel 91% dei progetti eolici e nel 79% di quelli solari, costringendo spesso la Presidenza del Consiglio a intervenire per dirimere il conflitto tra ministeri. Oggi restano ancora in attesa di decisione 13 gigawatt di impianti, con tempi che superano spesso l'anno. Nonostante questi ritardi, la capacità installata continua a crescere. Tra il 2021 e maggio 2026 sono entrati in funzione quasi 28 gigawatt di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima, però, mancano ancora oltre 52 gigawatt entro il 2030. Secondo gli analisti, senza una decisa accelerazione delle autorizzazioni, sarà difficile rispettare i traguardi della transizione energetica e ridurre il costo dell'energia. L'eolico, in particolare, continua a incontrare forti resistenze nei territori, ma resta una tecnologia indispensabile per aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico italiano più competitivo.
2: Giugno del 1944. Tra le strade romane echeggiano comandi in inglese. L'esercito americano è entrato in città mentre le truppe tedesche sono in fuga. Nelle stesse ore in cui la capitale torna libera, matura una scelta destinata a segnare la storia del lavoro italiano: ricostruire l'unità sindacale dopo 20 anni di corporativismo fascista. Il 9 giugno viene firmato il Patto di Roma. A sottoscriverlo Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i centristi ed Emilio Canevari per i socialisti. Pesa l'assenza di Bruno Buozzi, che aveva partecipato alle trattative. Arrestato dai nazisti, era stato ucciso pochi giorni prima nell'eccidio de La Storta. In sua memoria, sul documento viene apposta la data del 3 giugno a legare simbolicamente la rinascita del sindacato al sacrificio di chi ne aveva difeso la libertà. Il patto istituì formalmente la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, un solo sindacato per tutti, senza distinzione di opinioni politiche o fede religiosa. Dopo le fratture del primo dopoguerra e la cancellazione delle organizzazioni libere, l'unità diventò strumento di forza e presidio democratico. I principi fondanti furono la democrazia interna con elezione delle cariche dal basso, rappresentanza delle minoranze, libertà di espressione per ogni iscritto. La CGIL nacque indipendente dai partiti, pronta a collaborare con le forze democratiche per difendere la libertà e i diritti dei lavoratori. La direzione provvisoria fu composta in modo paritetico dalle tre correnti, in attesa del Congresso nazionale. Tra i compiti immediati figuravano l'organizzazione nelle regioni liberate, il sostegno alla lotta di liberazione, il collegamento con le masse delle zone occupate, la ricostruzione del sistema cooperativo e previdenziale, nonché la rivendicazione dei beni sottratti dal fascismo. Nel 1945 la segreteria era guidata da Di Vittorio, Grandi e dal socialista Oreste Lizzadri, che sostituì Canevari. fu una stagione intensa. Al congresso del 1947 l'unità era ancora viva, prima che le tensioni internazionali producessero la scissione. In quell'estate del 1944 il sindacato scelse l'unità come fondamento della nuova repubblica. La CGIL nacque così, non solo strumento di tutela, ma soggetto collettivo chiamato a partecipare alla ricostruzione democratica del paese.

Nel 2025 i treni europei hanno accumulato l'equivalente di 136 anni di ritardi. È il dato che emerge da uno studio della società belga ChuChu, condotto su 17,3 milioni di arrivi ferroviari in 7 paesi. La puntualità media si è fermata all'80,9%, quasi un convoglio su 5 è arrivato a destinazione oltre l'orario previsto, con i maggiori disagi concentrati nelle ore serali e notturne, quando il traffico passeggeri condivide i binari con quello merci. Tra i collegamenti più in difficoltà, la tratta Stoccolma-Berlino guida la classifica con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguita dai collegamenti Nightjet Innsbruck-Amsterdam e Vienna-Amsterdam. Sul fronte dei sistemi ferroviari nazionali, la Svizzera si conferma il modello di riferimento, con il 97,8% dei treni puntuali. Seguono Paesi Bassi e Belgio, mentre l'Italia si colloca al sesto posto con un tasso di puntualità del 62%, davanti soltanto alla Germania, ultima con il 58,5%. Anche nel nostro paese emergono forti differenze. I collegamenti più problematici sono gli intercity a lunga percorrenza. Il Torino-Reggio Calabria accumula in media 55,5 minuti di ritardo, seguito dalle tratte Milano-Siracusa e Siracusa-Milano, entrambe oltre i 50 minuti. All'estremo opposto si distingue il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino, con appena 0,6 minuti di ritardo medio. Lo studio evidenzia infine che la giornata peggiore per viaggiare è stata il 1 luglio 2025, quando l'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha ridotto la puntualità al 64,6%. Tra le stazioni la più affidabile è Ginevra Aeroporto, mentre in Italia il primato spetta a Paestum. Le maggiori attese invece si registrano ad Ascea, Pisciotta Palinuro e Orbetello Monte Argentario.

0: una trattativa durata mesi, sono state sottoscritte le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo e l'integrativo del contratto aziendale tra ITA Airways. Ad annunciarlo sono i sindacati di categoria, tra cui FILT CGL, che parlano di un risultato importante. Sul fronte salariale, con il rinnovo, si registrano aumenti complessivi medi del 30% per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Novità anche sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con limiti alle turnazioni più gravose e aumento delle giornate di ferie, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie e assicurative.
1: Lavorare non basta più per uscire dalla povertà. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, quasi un dipendente su due percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia del lavoro povero. E quanto emerge dal focus elaborato dal centro studi della Philcams CGL, che fotografa una realtà segnata da salari bassi, part-time involontario e occupazione precaria. Il comparto più in difficoltà è il turismo, dove circa il 70% dei lavoratori resta sotto la soglia di povertà salariale. Seguono i servizi, con oltre metà degli occupati coinvolti, mentre nel commercio il fenomeno interessa più del 30% dei dipendenti. Le donne pagano il prezzo più alto, oltre la metà delle lavoratrici rientra nella fascia del lavoro povero, contro poco più del 40% degli uomini. Un divario che cresce ulteriormente nei servizi, dove si concentrano attività come pulizie, ristorazione collettiva e il lavoro di cura, caratterizzate da contratti part-time, turni discontinui e appalti al ribasso. Le differenze di genere si sommano quelle territoriali. Nel sud l'incidenza del lavoro povero sfiora il 60%, quasi il doppio rispetto al nord-ovest. Per la Philcams CGL questa situazione è la conseguenza di modelli organizzativi che comprimono il costo del lavoro e di una contrattazione che da troppo tempo non riesce a recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Da qui l'importanza del confronto avviato da Philcams e le altre sigle sindacali con le associazioni datoriali per rinnovare il sistema contrattuale attuale e rafforzare la rappresentanza. Il rinnovo dei contratti nazionali è necessario per contrastare il lavoro povero e restituire dignità economica a milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario.

0: I lavoratori ex Jescar avevano tre applicazioni contrattuali: in alimentare industria, logistica e trasporti, e contratto nazionale del multiservizi, che erano quelli che fanno tuttora il lavaggio industriale. I numeri erano 330 industria alimentare, 108 logistica e 17 multiservizi con il lavaggio. È stato un percorso lungo, è iniziato alla fine del 2024 e si è concluso con la vera e propria internalizzazione dal 1 novembre 2025, e quindi è stata una contrattazione nazionale che ha interessato circa 1500 lavoratori e lavoratrici che dovevano essere internalizzati, quindi passavano da Jescar all'assunzione diretta all'Inalca. Su Modena è l'unico territorio che aveva sia multiservizi che logistica che industria alimentare, quindi sì, è stato un passaggio non semplice. Ma un altro elemento importantissimo del passaggio si capisce con una cosa che è successa nei giorni e nelle settimane immediatamente successive a quando è avvenuto il passaggio. Molti di questi lavoratori, un numero abbastanza considerevoli, ha chiesto e acceso prestiti, finanziamenti e in alcuni casi anche mutui.
1: Abbiamo anche sofferto. Lavoriamo in stanza ferie. Deve iniziare a lavorare e 3 mesi, poi viene il quarto mese appagato e deve lasciare sempre 3 mesi alla cooperativa. Così quando vai in ferie ti pagano con quelli 3 mesi, che è il tuo, quelli 3 mesi. C'è tredicesimo, non c'è quattordicesimo. Se lo fai la malattia viene pagato il terzo giorno, no, dell'inizio. Cioè, se fai una settimana ti pagano solo 4 giorni. Adesso siamo tutti dipendenti in Alca, abbiamo gli stessi diritti di tutti.
2: Sì, e prima con cooperativa non è uguale come Jescar, più meglio, dopo con Inalca ancora più meglio, perché è più sicuro con Inalca. Per me è cambiato, sì, è cambiato, è meglio di prima, anche per mia famiglia, tranquillo, più tranquillo.
3: Devo ringraziare al CGE, abbiamo cambiato al migliore, dal Jescar all'Inalca, dipendente Inalca. Adesso siamo tutti contenti, è cambiato tante cose, soprattutto il stipendio, c'è qualcosa di più anche dentro il lavoro, è cambiato, non è come prima, lavoriamo con la Jescar o con una cooperativa, magari fai lavoro di più. Adesso come dipendenti facciamo tutti uguali.
0: L'accordo di Inalca per noi è un accordo importante, perché in qualche modo rappresenta un esempio che noi vogliamo utilizzare anche in altre realtà. Non è l'unica, in altre aziende noi stiamo lavorando per stabilizzare i lavoratori degli appalti, per internalizzare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, però c'è ancora molta strada da fare.
4: Oltre 2000 candidature arrivate da tutto il mondo. La 14ª edizione di Spi Stories conferma la forza del cortometraggio nel raccontare relazioni, solitudini e fragilità del tempo presente. Il primo premio è andato a Washed Up, della neozelandese Sophie Empson, storia di un incontro nato da un messaggio in bottiglia. Secondo posto per Comodini, dell'italo-giapponese Kenta Krisa, dedicato all'isolamento e alla possibilità di aprirsi agli altri. Terzo, La Belle, del francese Morgan Autexier, un gioco silenzioso tra una donna e il proprio doppio, tra solitudine e resistenza.
5: Mentre il settore bancario attraversa una fase di profonde riorganizzazioni, in Biper arriva un accordo che valorizza il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione Autonoma Bancari Italiani, FISAC, CGL e le altre sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa sul premio aziendale che sarà erogato nel 2027, legato al raggiungimento degli obiettivi del 2026. Il valore di riferimento sale a 2.250 euro, con un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo precedente. La novità principale riguarda il criterio di calcolo. La figura di riferimento diventa il quarto livello della terza area professionale, anziché un parametro medio legato alla distribuzione degli inquadramenti. Una modifica che amplia la platea dei beneficiari e determina un aumento medio di circa 150 euro per dipendente. Il premio sarà composto da 1.400 euro in denaro, riparametrati in base all'inquadramento e convertibili, in tutto o in parte in welfare. A questa quota si aggiungono 200 euro uguali per tutti i dipendenti, in crescita rispetto ai 125 euro dello scorso anno e altri 650 euro destinati al welfare, anch'essi riconosciuti in misura identica a tutto il personale. Chi sceglierà di convertire il premio monetario in welfare beneficerà inoltre di una maggiorazione del 18%, portando il valore complessivo oltre i 2.500 euro. L'intesa rafforza un principio rivendicato dalle organizzazioni sindacali: riconoscere che i risultati dell'azienda sono il frutto del lavoro collettivo, a prescindere dal livello di inquadramento. L'accordo migliora sensibilmente quello del 2025 e, secondo Fisac, rappresenta un passo avanti sia sul piano economico sia su quello dell'equità, premiando in modo più esteso l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito ai risultati di redditività, produttività ed efficienza del gruppo.

0: Roma sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito biennale Cyber Security Specialist dell'ITS Academy Roberto Rossellini. Realizzato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso in partenza a ottobre prevede 1000 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di tirocinio e la possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 42001. Rivolto ai diplomati, formerà figure specializzate nella sicurezza informatica, sempre più richieste da aziende e privati. Per iscriverti all'esame valutativo, consulta il sito itsrossellini.it nella sezione dedicata alla Cyber Security e invia la tua candidatura.
1: Per secoli la storia ha ricordato le imprese e le opere degli uomini. Molto meno spazio ha dato alle donne e al loro contributo alla vita democratica, sociale e lavorativa del paese. È da qui che parte una delle riflessioni emerse nell'incontro promosso dallo SPI CGIL di Montecassino.
2: Bisogna sapere che ci confrontiamo con rapporti di potere istituzionalizzati, cioè c'è una dinamica della gestione del

0: Potere che è squilibrata.
1: Eppure quel contributo c'è stato, spesso in forma diversa, meno individuale, più collettiva, intrecciata alle comunità e ai diritti, alla cura, al lavoro, alla partecipazione.
0: La donna e la società non ne devono ragionare rispetto alla riduzione delle differenze, perché altrimenti è quello che abbiamo rischiato di determinare in questi anni, cioè l'acquisizione di un potere di stampo maschile, però, che è fatto di supremazia, no? Di occupare dei posti, e per occupare dei posti devo escludere qualcun altro da quei posti. È fatto della pratica di una supremazia, appunto, di un dominio, e non di una pratica di un collettivo, di un cammino, di una valorizzazione delle differenze, di una pratica di modelli organizzativi nella gestione dell'idea di società differenti. Non dobbiamo ridurre le differenze, dobbiamo immaginarci una società diversa.
2: Riappropriarsi del proprio ruolo nella storia è il primo passo per affermare i propri diritti nel presente. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2.800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullando

0: dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.

0: che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata. Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione.

gestione di sistemi, nella consulenza informatica, investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con una tragedia che si è consumata questa mattina a Sassano. Un uomo di 48 anni ha perso la vita a seguito di un violento incidente stradale dopo che l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata più volte. Un incidente anche a Montecorvino Pugliano. Seguiamo la cronaca con Danila Piacasella.
1: Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sassano in via Scolese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto, una Ford Ka, si è ribaltata più volte ed è finita in un canale. Nell'impatto, il conducente, un 48enne originario di Montesano sulla Marcellana, è morto sul colpo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 accorso sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con l'aliquota radiomobile e quelli della stazione di Sassano, oltre ai vigili del fuoco. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte lungo Viale della Libertà a Montecorvino Pugliano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Range Rover e una Nissan Micra, con a bordo rispettivamente un ragazzo e una 37enne di Eboli. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il Rover, uscendo da una traversa, abbia preso in pieno la Micra che transitava sul rettilineo. La centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento immediato di un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI per prestare le prime cure sul posto. Ad avere la peggio è stata la donna che ha riportato diverse ferite all'addome, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. La 37enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Battipaglia, illeso invece il conducente del rover. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Ed ora, prima di proseguire con le altre notizie, ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati, riprendiamo con informazione di Italia 2 News. In primo piano la sicurezza sul territorio. Nel Vulture Melfese i carabinieri hanno intensificato i controlli in vista del periodo estivo con un dispositivo straordinario che ha coinvolte pattuglie a terra e il supporto dell'elicottero del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano. Vediamo.
3: Controlli straordinari dei carabinieri del Vulture Melfese, dove il comando provinciale di Potenza ha disposto un imponente servizio di prevenzione per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo. L'operazione, coordinata dalla compagnia di Melfi con il supporto di tutte le stazioni dipendenti, rientra nel più ampio piano di controllo del territorio condiviso in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. A rendere più efficace il dispositivo è stato il supporto del settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che ha impiegato l'elicottero di ultima generazione identificato con il nominativo Radio Fiamma. Grazie alle sofisticate apparecchiature di bordo e ai moderni sistemi di osservazione, il velivolo ha consentito un monitoraggio costante sia delle aree a maggiore afflusso turistico sia nelle zone rurali e casolari più isolati. I controlli hanno interessato i territori di Melfi, Rio Nero in Vulture, Venosa, Lavello e l'area dei laghi di Monticchio, oltre alle principali arterie stradali. Al servizio hanno preso parte 30 militari, 12 pattuglie e l'elicottero. Nel corso dell'operazione sono state identificate oltre 260 persone e controllati oltre 130 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri hanno contestato 18 violazioni al codice della strada.

0: importo complessivo superiore ai 5.200 euro. Disposto inoltre il fermo amministrativo di 2 veicoli, il ritiro di 2 patenti di guida e la segnalazione alla prefettura di un automobilista quale assuntore di sostanze stupefacenti.
1: Restiamo nel territorio e parliamo di sanità. Riflettori puntati sull'unità di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove arriva l'appello per un potenziamento delle strutture e delle risorse dedicate ai pazienti oncologici. Vediamo.
2: Recentemente il consigliere comunale di Auletta, Antonio Addesso, ha sollevato il problema del servizio di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. 6 posti per 250 persone. Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così risponde a questa problematica, sia elogiando il servizio, sia promettendo rinforzi.
3: Prima di parlare dell'intervento che andremo a fare, a me piace ricordare cosa era qualche mese fa, qualche anno fa, non tanti anni fa, il presidio ospedale di Polla con l'oncologia, un piccolo punto di erogazione di oncologia dove c'erano alcune decine di esami non ben strutturato. È naturale che nel momento in cui inizi a fornire, a dare un'offerta, salgono i numeri, sale la necessità. Questo per noi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che l'utenza si rivolge in prossimità, si rivolge verso le nostre strutture, ripristiniamo un clima di fiducia con i nostri pazienti. E vorrà dire anche per noi, adesso che arriviamo a dei numeri importanti, potenziare questi servizi e cercare di arrivare a soddisfare l'utenza evitando di farla andare da altre parti.
1: Restiamo sul fronte della sanità. Il Centro regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un'eccellenza nel panorama assistenziale lucano. Vediamo.
0: Il centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un punto di riferimento per l'assistenza ai pazienti lucani grazie ad un modello organizzativo che integra assistenza specialistica, continuità delle cure e ricerca scientifica. Inserito nell'unità operativa complessa di pediatria diretta dal dottore Sergio Manieri, il centro garantisce un percorso completo che comprende follow-up ambulatoriale, day hospital e ricoveri ordinari, accompagnando i pazienti nelle diverse fasi della malattia. La nostra azienda, sottolinea il direttore generale del San Carlo Giuseppe Spera, punta ad offrire risposte assistenziali all'altezza della complessità di queste patologie. La fibrosi cistica evolve con il passare degli anni. Il centro opera con un'equipe multidisciplinare che coinvolge pediatri, pneumologi, infettivologi, cardiologi ed altri specialisti, assicurando una presa in carico globale dei pazienti anche in età adulta. Accanto all'attività clinica, il centro è impegnato nella ricerca e partecipa a progetti nazionali ed internazionali. E nei giorni scorsi la dottoressa Angela Pepe, dirigente medico della pediatria, ha presentato al Congresso europeo sulla fibrosi cistica i risultati di uno studio multicentrico coordinato dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, confermando il ruolo del San Carlo nel panorama scientifico europeo.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News ed ora ci occupiamo di tutela del patrimonio e dell'ambiente. Al Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio che consentirà di controllare in tempo reale il livello della sorgente e preservare uno dei luoghi simbolo del Vallo di Diano.
1: Ad un anno dall'allarme per il drastico abbassamento del livello dell'acqua della sorgente che alimenta il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte a Padula, arriva una soluzione tecnologica per tutelare uno dei monumenti simbolo del Vallo di Diano. Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha completato l'installazione di un moderno sistema di monitoraggio in tempo reale che controlla costantemente il livello della sorgente. La principale novità è che qualora l'acqua dovesse scendere al di sotto della soglia di sicurezza, il sistema interromperà automaticamente il pompaggio destinato agli impianti irrigui, preservando così l'alimentazione naturale del battistero. L'intervento è stato realizzato grazie ad una variante al progetto finanziato con il PNRR e rientra in un più ampio programma di monitoraggio delle principali sorgenti del Vallo di Diano. L'obiettivo è garantire una gestione più efficiente della risorsa idrica e prevenire situazioni di criticità. Secondo il consorzio, l'installazione di nuovi sensori rappresenta il mantenimento dell'impegno assunto 12 mesi fa, trasformando una promessa in un intervento concreto. Ci sono luoghi che appartengono alla storia e ci sono luoghi che appartengono all'identità di un territorio. Il Battistero di San Giovanni in Fonte è entrambe le cose, sottolineando

0: Assa Apri si è aperta l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento, una manifestazione che unisce cultura, attualità e valorizzazione delle eccellenze locali. Protagonista della serata inaugurale il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, premiato nella rinnovata Piazza Regina Elena. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si è aperta nella rinnovata Piazza Regina Elena di Sapri l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento. Protagonista della serata inaugurale è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento. A fare da cornice all'evento la scenografia firmata dall'artista Angelo Accardi. La serata, condotta dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo, ha offerto un confronto sui principali temi che riguardano il futuro del territorio. Sul palco, insieme al presidente della regione, sono intervenuti il sindaco di Sapri Antonio Gentile e il segretario nazionale di FENAILP Mario Arciulo. Nel corso dell'intervista Fico si è soffermato sulla situazione del punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, assicurando che il presidio non chiuderà, pur ricordando che la struttura registra circa 300 parti all'anno al di sotto della soglia nazionale dei 500. Il presidente ha spiegato che la regione è al lavoro per individuare una soluzione che tenga conto delle particolari caratteristiche del territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di mamme e bambini. Tra gli altri temi affrontati anche il progetto dell'alta velocità. Il sindaco Gentile ha ribadito la necessità di tutelare la sorgente del Ruotolo, ritenuta strategica per il comprensorio, rilanciando inoltre la proposta di promuovere da Sapri gli stati generali del sud attraverso un tavolo permanente tra i presidenti delle regioni meridionali. Nel corso della serata la responsabile della comunicazione del premio, Maria Concetta Martino, ha annunciato la probabile aggiunta di una quarta data della manifestazione, prevista per la fine di agosto, con un ospite speciale. Ideato da Matteo Martino, il premio Terre del Bussento, organizzato dal comune di Sapri, dall'associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. La manifestazione proseguirà con gli appuntamenti in programma il 5 ed il 6 agosto.
0: Ed ora una notizia dedicata alla tutela degli animali. A Sassano si è svolto il primo tavolo comunale per il benessere animale, un momento di confronto tra istituzioni, associazioni, volontari e cittadini. Al centro del dibattito il fenomeno del randagismo e le strategie da mettere in campo per una gestione più efficace e condivisa. Marianna Felicillo.
2: Si è svolto ieri sera presso il Cineteatro Totò di Sassano il primo tavolo comunale per la tutela degli animali promosso dall'amministrazione comunale. L'incontro, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, associazioni di volontariato, veterinari, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, si è trasformato ben presto in un acceso dibattito pubblico. Al centro della discussione il fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline e le criticità riscontrate quotidianamente da chi opera a tutela degli animali. Non sono mancati momenti di confronto acceso, con opinioni differenti sulle competenze dei vari enti coinvolti e sulle strategie da adottare per affrontare il problema del randagismo. Il dibattito, pur animato, si è svolto all'insegna del dialogo e della partecipazione, consentendo ai presenti di esprimere le proprie esperienze e avanzare proposte concrete. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, l'avvocato Nicola Pellegrino, e dal consigliere comunale con delega alla tutela degli animali, il dottor Giovanni Pellegrino, rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che punta a costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trasformare il tavolo comunale in uno strumento permanente di confronto, capace di individuare soluzioni condivise per garantire una maggiore tutela degli animali d'affezione e promuovere una cultura del rispetto e delle responsabilità all'interno della comunità di Sassano.
0: E ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design.

0: Pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo. 10
1: ragazze per me. Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentornati all'ultima parte della nostra edizione ed ora passiamo alla cultura e allo spettacolo. La Certosa di San Lorenzo a Padula si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più amati del teatro italiano. Arriva Vincenzo Salemme con uno spettacolo speciale che celebra i 50 anni di carriera tra comicità, ricordi e grandi emozioni. Un appuntamento atteso anche per la presenza dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria, pronto a tornare sul palco nella sua terra d'origine. Vediamo.
1: Prosegue il cartellone del Certosa Village 2026 con un terzo appuntamento di grande richiamo. Nello straordinario scenario della Certosa di San Lorenzo di Padula arriva Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita è fuori nevica, l'evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra i suoi 50 anni di carriera. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, lo spettacolo rappresenta un viaggio autobiografico attraverso il teatro, la comicità e i ricordi di una lunga esperienza artistica costruita tra palcoscenico, cinema e televisione. Un racconto personale e coinvolgente che percorre le tappe fondamentali di un percorso iniziato mezzo secolo fa e diventato un punto di riferimento per il teatro italiano. Ad accompagnare Salemme in questa nuova tournée saranno Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, protagonisti insieme a lui della brillante e intensa commedia E fuori nevica, una delle opere più amate del repertorio dell'artista napoletano. La storia dei fratelli Righi alterna situazioni esilaranti a momenti di profonda umanità, confermando la capacità di Salemme di intrecciare comicità e sentimenti in un equilibrio che da sempre conquista il pubblico. Tra gli interpreti spicca la presenza del poliedrico attore Andrea Di Maria, originario di Sala Consilina, che torna a condividere il palco con Vincenzo Salemme in un'occasione dal sapore speciale. Per lui, infatti, l'appuntamento alla Certosa di San Lorenzo rappresenta molto più di una semplice tappa del tour. Sarà l'emozione di esibirsi nel suo Vallo di Diano davanti a quel pubblico che l'ha visto muovere i primi passi nel mondo del teatro, un ritorno alle origini ricco di significato che rende l'evento ancora più atteso dal territorio. Dopo i successi raccolti nelle precedenti tournée, Salemme torna così a incontrare il pubblico con uno spettacolo che celebra non solo il traguardo dei 50 anni di carriera, ma anche il legame autentico con il teatro, luogo nel quale tutto è cominciato e continua a rinnovarsi sera dopo sera.
0: E restiamo ancora sul territorio con cultura e musica. La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno ai grandi eventi culturali della provincia di Salerno. A Vietri sul Mare, nell'ambito dei concerti d'estate di Villa Guariglia, protagonista la voce di Karim con lo spettacolo Lifetime, in una serata che ha unito arte, musica e valorizzazione del territorio. Il servizio.
2: Prosegue il sostegno della Banca Montepruno ai grandi appuntamenti culturali. Nella serata del 29 luglio, presso la Villa Comunale di Vietri, si è tenuto il concerto di Karima, protagonista dello spettacolo Lifetime, nell'ambito della 29esima edizione dei concerti d'estate di Villa Guariglia, storica rassegna organizzata dal CTA Salerno APS, che anche quest'anno sta proponendo un ricco cartellone di artisti nazionali ed internazionali. La consolidata collaborazione con la BCC Montepruno e la manifestazione ideata ed organizzata dalla direttrice artistica Antonia Wilburger testimonia la volontà dell'Istituto di Credito di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio anche attraverso la cultura e la musica di qualità. A rappresentare la banca è il direttore generale Cono Federico. Ci sono manifestazioni, ha detto il direttore Federico, che oltre a proporre spettacoli di grande qualità riescono a creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita per un intero territorio. I concerti d'estate di Villa Guariglia rappresentano tutto questo, un appuntamento capace di coniugare cultura, bellezza e promozione delle nostre eccellenze. Essere presenti significa sostenere un percorso che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra terra, contribuendo a renderla sempre più attrattiva e viva. La cultura è un investimento che genera valore per le persone e per le comunità. Insieme al direttore generale Cono Federico, presenti anche il responsabile area executive della Banca Montepruno, Antonio Mastandrea e Barbara Morelli, preposto della filiale di Salerno.
0: E chiudiamo con una pagina dedicata alla cultura e all'arte contemporanea. A Polla la musica incontra il territorio con spazi sonori. Il progetto del compositore e chitarrista Sergio Sorrentino, che trasforma luoghi simbolo del paese in un percorso immersivo fatto di suoni, memoria e identità. Pasquale Sorrentino.
3: Installazione sonora diffusa, sei composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino trasforma Pollo in un'esperienza di ascolto dove musica

Memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino e promosso dal Museo Civico di Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico di Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico di Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le sei composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Mannam Nazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria,

E si conclude qui il nostro appuntamento con l'informazione di Italia 2 News, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
10: Friday night saw the ERC head to the Katowice city centre, where the Polish fans were out in force to welcome their home heroes. Followed by an action-packed blast around the historic streets, with Andrea Mabellini topping the timesheets with a faultless run to take the early lead. The first full day of action of Rallied Poland and qualifying winner Dominik Strzecki was running fifth coming into stage three, only to slide wide just over a kilometre in. A scary moment with Strzecki and co-driver Andrzej Krasia taken to hospital for checkups, and the stage was cancelled for the following cruise. Will Crichton was looking comfortable on the broken, bumpy Silesian asphalt, the Irishman running in a promising fifth place, only to outbrake himself in the tricky stage six. With around 14 seconds dropped, he plummeted down what was a competitive leaderboard. It had been an impressive return to ERC action for three-time champion Kajetan Katanovic. With an inspired setup change for the afternoon loop, the Toyota driver found himself in an intense all-Polish fight for fifth with Jarosław Szeja. And just ahead on the leaderboard was another scrap between two locals for the final podium place. Reigning ERC champion Miko Marcik finding form late in the afternoon, second fastest in stage seven, he was in fourth, right on the coattails of his compatriot Jakub Matulka. The reigning Polish champion had recovered well from a frustrating qualifying stage to put himself in contention for a fine result on home soil. Winning stages 2 and 6, Matulka's soft tyre selection would prove costly by the end of the long afternoon loop. Matulka had been running in second for much of the day, but a late charge from Andrea Mabellini had pegged him back. After winning the Stage 1 Super Special, another fastest time in Stage 7 saw the Lancia driver climb to the runner-up spot. The star of the show on Saturday, though, was the championship leader Teemu Suninen. The talented Finn had managed the threat of the locals well, and with a pair of stage wins of his own along the way, the Skoda driver had done just enough to hold off the chasing pack. Suninen leading then going into the final day, with Mabellini nudging ahead of Matulka late on. The fight for fifth is too close to call, with Marco Bellassia running seventh. The final day of the 82nd Rally Poland. Local driver Adam Strucker was running first on the road and would soon discover that the grip levels remained inconsistent early on. Home hero Jarosław Szeja started the day just three

Benvenuti a Naturalmente Sani, i TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente è un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e-Kindle e soprattutto tutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata, perché del mio TG, perché le belle notizie

esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarli. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

Oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e definiti e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale, ma per me è stata una bellissima scoperta. Continuerò a usarlo per tutta l'estate e vi terrò aggiornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica, la consulente del benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione, e noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: Oggi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo, il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook, lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

0: Bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo. Quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovi in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali. È riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio, una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, Pronto Soccorso Naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle e anche ebook, ma lo trovate sul mio sito tgdellanatura.it in versione ebook. Che dirvi, la cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me, non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social. Io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere su Smart TV, Amazon TV Stick. Quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social. Ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete, la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, a noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda. Abbiamo un video virale, ma poi la gente si dimentica magari. Ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto, da un mese e mezzo andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone. Ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini. Ma non mi piace né prendere in giro me, né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io, con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della Natura e delle belle notizie. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono. E bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

ora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: però dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante, perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale.
1: E lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa. E ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica. L'avessi scoperta prima, forse non so se sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi, non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto. Sono giornalista, scrittrice e ho un progetto, sempre come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male. Quindi
1: sì,
0: noi facciamo un'informazione un po' diversa,

0: E ci sono queste informazioni.
1: Quindi le cose brutte non ne parliamo,
0: no,
1: non parliamo di guerre, non parliamo di, niente, di nulla, parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali, per esempio lunedì vado a un rifugio, un'oasi felina per cercare di aiutare questi micetti, io stessa ho un progetto che metterò in atto nei prossimi anni per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo, quindi prenderli dai rifugi e farli morire proprio nell'amore, perché almeno
0: che bella cosa.
1: È bellissimo. Ed è qualcosa che mi ha avvicinato molto al mondo della natura. Adesso la Simona che è qui non è più la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi
0: che
1: voglio fare, mi sono riproposta.
0: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diversa, per quello che potevano immaginare le persone, perché è una cosa totalmente diversa.
1: Totalmente diversa.
0: Che cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi belli?
1: Sì.
0: Conoscenze di DJ, non lo so, magari studiavate qualche coreografia, ci vuoi raccontare di queste
1: sì.
0: cose? Non dico di tutto, però
1: no.
0: Almeno di alcune cose.
1: Ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto, che è scomparso, e so che a Roma gli hanno anche dedicato una strada.
0: Sì.
1: Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo, e quindi spostò subito il progetto House con gli Angels Love, era sempre alle serate, e io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita. E lui mi dava dei consigli, chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi, portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sullo scarpe da ginnastica, non lo so veramente.
0: Così sarebbe, che misura? Almeno 20.
1: Avevo 10-15 con i platform, ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe e noi prendevamo le scarpe quelle col tacco più alto. Devo dire che poi da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi, perché poi anche la gravidanza ti cambia molto e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta apparenza, i tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto, e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata, perché il mondo di oggi non mi piace, è basato solo su nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa, perché come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene, perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico, e ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine, guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica, è stato veramente molto bello, ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano
0: bello.
1: Di me, almeno le generazioni nostre,
0: certo.
1: Poi, vabbè, i giovani.
0: Molto bello questo.
1: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona

0: che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta. Poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai, perché io sono sempre una ragazzina.
1: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura e delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato capire l'importanza della cucina del benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità, è il mio libro Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea, oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare, scriveteci i numeri della redazione all'email, perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle Belle Notizie. Perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo, perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, TV Amazon Stick, sui social, siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia nella provincia

0: provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rosso-nera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 Scudetti e 2 Coppe Intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione. Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare, saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione, Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo.

0: 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia, esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia

tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con una tragedia che si è consumata questa mattina a Sassano. Un uomo di 48 anni ha perso la vita a seguito di un violento incidente stradale dopo che l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata più volte. Un incidente anche a Montecorvino Pugliano. Seguiamo la cronaca con Daniela Piacasella.
1: Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sassano in via Scolese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto, una Ford Ka, si è ribaltata più volte ed è finita in un canale. Nell'impatto, il conducente, un 48enne originario di Montesano sulla Marcellana, è morto sul colpo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 accorso sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con l'aliquota radiomobile e quelli della stazione di Sassano, oltre ai vigili del fuoco. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte lungo Viale della Libertà a Montecorvino Pugliano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Range Rover e una Nissan Micra, con a bordo rispettivamente un ragazzo e una 37enne di Eboli. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il Rover, uscendo da una traversa, abbia preso in pieno la Micra che transitava sul rettilineo. La centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento immediato di un'ambulanza della pubblica assistenza VOPI per prestare le prime cure sul posto. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha riportato diverse ferite all'addome, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. La 37enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Battipaglia, illeso invece il conducente del rover. Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Ed ora, prima di proseguire con le altre notizie, ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati, riprendiamo con informazione di Italia 2 News. In primo piano la sicurezza sul territorio. Nel Vulture Melfese i carabinieri hanno intensificato i controlli in vista del periodo estivo con un dispositivo straordinario che ha coinvolte pattuglie a terra e il supporto dell'elicottero del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano. Vediamo.
3: Controlli straordinari dei carabinieri del Vulture Melfese, dove il comando provinciale di Potenza ha disposto un imponente servizio di prevenzione per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo. L'operazione, coordinata dalla compagnia di Melfi con il supporto di tutte le stazioni dipendenti, rientra nel più ampio piano di controllo del territorio condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A rendere più efficace il dispositivo è stato il supporto del settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che ha impiegato l'elicottero di ultima generazione identificato con il nominativo Radio Fiamma. Grazie alle sofisticate apparecchiature di bordo e ai moderni sistemi di osservazione, il velivolo ha consentito un monitoraggio costante sia delle aree a maggior afflusso turistico sia nelle zone rurali e casolari più isolati. I controlli hanno interessato i territori di Melfi, Rio Nero in Vulture, Venosa, Lavello e l'area dei laghi di Monticchio, oltre alle principali arterie stradali. Al servizio hanno preso parte 30 militari, 12 pattuglie e l'elicottero. Nel corso dell'operazione sono state identificate oltre 260 persone e controllati oltre 130 veicoli. Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri hanno contestato 18 violazioni al codice della strada per un importo complessivo superiore ai 5.200 euro. Disposti inoltre il fermo amministrativo di due veicoli, il ritiro di due patenti di guida e la segnalazione alla prefettura di un automobilista quale assuntore di sostanze stupefacenti.
0: Restiamo nel territorio e parliamo di sanità. Riflettori puntati sull'unità di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove arriva l'appello per un potenziamento delle strutture e delle risorse dedicate ai pazienti oncologici. Vediamo.
4: Recentemente il consigliere comunale di Auletta, Antonio Adesso, ha sollevato il problema del servizio di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, 6 posti per 250 persone. Il direttore generale dell'ASL, Sosto, così risponde a questa problematica, sia elogiando il servizio, sia promettendo rinforzi.
5: Prima di parlare dell'intervento che andremo a fare, a me piace ricordare cosa era qualche mese fa, qualche anno fa, non tanti anni fa, il presidio ospedale di Polla con l'oncologia, un piccolo punto di erogazione di oncologia dove c'erano alcune decine di esami, non ben strutturato. È naturale che nel momento in cui inizi a fornire, a dare un'offerta, salgono i numeri, sale la necessità. Questo per noi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che l'utenza si rivolge in prossimità, si rivolge verso le nostre strutture, ripristiniamo un clima di fiducia con i nostri pazienti.

0: e vorrà dire anche per noi, adesso che arriviamo a dei numeri importanti, potenziare questi servizi e cercare di arrivare a soddisfare l'utenza evitando di farla andare da altre parti.
1: Restiamo sul fronte della sanità. Il Centro regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un'eccellenza nel panorama assistenziale lucano. Vediamo.
2: Il centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma un punto di riferimento per l'assistenza ai pazienti lucani grazie ad un modello organizzativo che integra assistenza specialistica, continuità delle cure e ricerca scientifica. Inserito nell'unità operativa complessa di pediatria diretta dal dottore Sergio Manieri, il centro garantisce un percorso completo che comprende follow up ambulatoriale dei hospital e ricoveri ordinari, accompagnando i pazienti nelle diverse fasi della malattia. La nostra azienda, sottolinea il direttore generale del San Carlo Giuseppe Spera, punta ad offrire risposte assistenziali all'altezza della complessità di queste patologie. La fibrosi cistica evolve con il passare degli anni. Il centro opera con un'equipe multidisciplinare che coinvolge pediatri, pneumologi, infettivologi, cardiologi ed altri specialisti, assicurando una presa in carico globale dei pazienti anche in età adulta. Accanto all'attività clinica, il centro è impegnato nella ricerca e partecipa a progetti nazionali ed internazionali. E nei giorni scorsi la dottoressa Angela Pepe, dirigente medico della pediatria, ha presentato al Congresso europeo sulla fibrosi cistica i risultati di uno studio multicentrico coordinato dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, confermando il ruolo del San Carlo nel panorama scientifico europeo.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News ed ora ci occupiamo di tutela del patrimonio e dell'ambiente. Al Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte è stato installato un nuovo sistema di monitoraggio che consentirà di controllare in tempo reale il livello della sorgente e preservare uno dei luoghi simbolo del Vallo di Diano.
1: Ad un anno dall'allarme per il drastico abbassamento del livello dell'acqua della sorgente che alimenta il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte a Padula, arriva una soluzione tecnologica per tutelare uno dei monumenti simbolo del Vallo di Diano. Il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha completato l'installazione di un moderno sistema di monitoraggio in tempo reale che controlla costantemente il livello della sorgente. La principale novità è che qualora l'acqua dovesse scendere al di sotto della soglia di sicurezza, il sistema interromperà automaticamente il pompaggio destinato agli impianti irrigui, preservando così l'alimentazione naturale del battistero. L'intervento è stato realizzato grazie ad una variante al progetto finanziato con il PNRR e rientra in un più ampio programma di monitoraggio delle principali sorgenti del Vallo di Diano. L'obiettivo è garantire una gestione più efficiente della risorsa idrica e prevenire situazioni di criticità. Secondo il consorzio, l'installazione di nuovi sensori rappresenta il mantenimento dell'impegno assunto 12 mesi fa, trasformando una promessa in un intervento concreto. Ci sono luoghi che appartengono alla storia e ci sono luoghi che appartengono all'identità di un territorio. Il battistero di San Giovanni in Fonte è entrambe le cose, sottolinea il presidente del consorzio Beniamino Curcio. Abbiamo agito, spiega, con grande senso di responsabilità, modificando il progetto PNRR per reperire le risorse necessarie a realizzare l'intervento. Non ci siamo limitati al battistero, ma abbiamo installato il sistema di monitoraggio in tutte le principali sorgenti del Vallo di Diano.
0: A Sapri si è aperta l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento, una manifestazione che unisce cultura, attualità e valorizzazione delle eccellenze locali. Protagonista della serata inaugurale il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, premiato nella rinnovata piazza Regina Elena. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si è aperta nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento. Protagonista della serata inaugurale è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento. A fare da cornice all'evento la scenografia firmata dall'artista Angelo Accardi. La serata condotta dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo ha offerto un confronto sui principali temi che riguardano il futuro del territorio. Sul palco, insieme al presidente della regione sono intervenuti il sindaco di Sapri Antonio Gentile e il segretario nazionale di FENAILP Mario Arciulo. Nel corso dell'intervista Fico si è soffermato sulla situazione del punto nascita dell'ospedale Immacolata di Sapri, assicurando che il presidio non chiuderà, pur ricordando che la struttura registra circa 300 parti all'anno al di sotto della soglia nazionale dei 500. Il presidente ha spiegato che la regione è al lavoro per individuare una soluzione che tenga conto delle particolari caratteristiche del territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di mamme e bambini. Tra gli altri temi affrontati anche il progetto dell'alta velocità. Il sindaco Gentile ha ribadito la necessità di tutelare la sorgente del Ruotolo, ritenuta strategica per il comprensorio, rilanciando inoltre la proposta di promuovere da Sapri gli stati generali del sud attraverso un tavolo permanente tra i presidenti delle regioni meridionali. Nel corso della serata la responsabile della comunicazione del premio, Maria Concetta Martino, ha annunciato la probabile aggiunta di una quarta data della manifestazione, prevista per la fine di agosto con un ospite speciale. Ideato da Matteo Martino, il premio Terre del Bussento, organizzato dal Comune di Sapri, dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. La manifestazione proseguirà con gli appuntamenti in programma il 5 ed il 6 agosto.
0: Ed ora una notizia dedicata alla tutela degli animali. A Sassano si è svolto il primo tavolo comunale per il benessere animale, un momento di confronto tra istituzioni, associazioni, volontari e cittadini. Al centro del dibattito il fenomeno del randagismo.

0: e le strategie da mettere in campo per una gestione più efficace e condivisa. Marianna Felicillo.
1: Si è svolto ieri sera presso il Cineteatro Totò di Sassano il primo tavolo comunale per la tutela degli animali promosso dall'amministrazione comunale. L'incontro, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, associazioni di volontariato, veterinari, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, si è trasformato ben presto in un acceso dibattito pubblico. Al centro della discussione il fenomeno del randagismo, la gestione delle colonie feline e le criticità riscontrate quotidianamente da chi opera a tutela degli animali. Non sono mancati momenti di confronto acceso con opinioni differenti sulle competenze dei vari enti coinvolti e sulle strategie da adottare per affrontare il problema del randagismo. Il dibattito, pur animato, si è svolto all'insegna del dialogo e della partecipazione, consentendo ai presenti di esprimere le proprie esperienze e avanzare proposte concrete. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, l'avvocato Nicola Pellegrino, e dal consigliere comunale con delega alla tutela degli animali, il dottor Giovanni Pellegrino, rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che punta a costruire una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trasformare il tavolo comunale in uno strumento permanente di confronto, capace di individuare soluzioni condivise per garantire una maggiore tutela degli animali d'affezione e promuovere una cultura del rispetto e delle responsabilità all'interno della comunità di Sassano.
0: E ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati all'ultima parte della nostra edizione ed ora passiamo alla cultura e allo spettacolo. La Certosa di San Lorenzo a Padula si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più amati del teatro italiano. Arriva Vincenzo Salemme con uno spettacolo speciale che celebra i 50 anni di carriera tra comicità, ricordi e grandi emozioni. Un appuntamento atteso anche per la presenza dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria, pronto a tornare sul palco nella sua terra d'origine. Vediamo.
1: Prosegue il cartellone del Certosa Village 2026 con un terzo appuntamento di grande richiamo. Nello straordinario scenario della Certosa di San Lorenzo di Padula arriva Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita è fuori nevica, l'evento speciale con cui il celebre attore, autore e regista celebra i suoi 50 anni di carriera. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, lo spettacolo rappresenta un viaggio autobiografico attraverso il teatro, la comicità e i ricordi di una lunga esperienza artistica costruita tra palcoscenico, cinema e televisione. Un racconto personale e coinvolgente che percorre le tappe fondamentali di un percorso iniziato mezzo secolo fa e diventato un punto di riferimento per il teatro italiano. Ad accompagnare Salemme in questa nuova tournée saranno Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli, protagonisti insieme a lui della brillante e intensa commedia E fuori nevica, una delle opere più amate del repertorio dell'artista napoletano. La storia dei fratelli Righi alterna situazioni esilaranti a momenti di profonda umanità, confermando la capacità di Salemme di intrecciare comicità e sentimenti in un equilibrio che da sempre conquista il pubblico. Tra gli interpreti spicca la presenza del poliedrico attore Andrea Di Maria, originario di Sala Consilina, che torna a condividere il palco con Vincenzo Salemme in un'occasione dal sapore speciale. Per lui, infatti, l'appuntamento alla Certosa di San Lorenzo rappresenta molto più di una semplice tappa del tour. Sarà l'emozione di esibirsi nel suo Vallo di Diano davanti a quel pubblico che l'ha visto muovere i primi passi nel mondo del teatro. Un ritorno alle origini, ricco di significato, che rende l'evento ancora più atteso dal territorio. Dopo i successi raccolti nelle precedenti tournée, Salemme torna così a incontrare il pubblico con uno spettacolo che celebra non solo il traguardo dei 50 anni di carriera, ma anche il legame autentico con il teatro, luogo nel quale tutto è cominciato e continua a rinnovarsi sera dopo sera.
0: E restiamo ancora sul territorio con cultura e musica. La Banca Montepruno rinnova il proprio sostegno ai grandi eventi culturali della provincia di Salerno. A Vietri sul Mare, nell'ambito dei concerti d'estate di Villa Guariglia, protagonista la voce di Karima con lo spettacolo Lifetime, in una serata che ha unito arte, musica e valorizzazione del territorio, il servizio.
2: Prosegue il sostegno della Banca Montepruno ai grandi appuntamenti culturali. Nella serata del 29 luglio, presso la Villa Comunale di Vietri, si è tenuto il concerto di Karima, protagonista dello spettacolo Lifetime, nell'ambito della 29esima edizione dei concerti d'estate di Villa Guariglia, storica rassegna organizzata dal CTA Salerno APS, che anche quest'anno sta proponendo un ricco cartellone di artisti nazionali ed internazionali. La consolidata collaborazione con la BCC Montepruno e la manifestazione ideata ed organizzata dalla direttrice artistica Antonia Wilburger testimonia la volontà dell'istituto di credito di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio anche attraverso la cultura e la musica di qualità. A rappresentare la banca è il direttore generale Cono Federico. Ci sono manifestazioni, ha detto il direttore Federico, che oltre a proporre spettacoli di grande qualità riescono a creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita per un intero territorio. I concerti d'estate di Villa Guariglia rappresentano tutto questo, un appuntamento capace di coniugare cultura, bellezza e promozione delle nostre eccellenze. Essere presenti significa sostenere un percorso che valorizza il patrimonio artistico e paesaggistico della nostra terra, contribuendo a renderla sempre più attrattiva e viva. La cultura è un investimento che genera valore per le persone e per le comunità. Insieme al direttore generale Cono Federico, presenti anche il responsabile area executive della Banca Montepruno, Bruno, Antonio Mastandrea e Barbara Morelli, preposto della filiale di Salerno.
0: E chiudiamo con una pagina dedicata alla cultura e all'arte contemporanea. A Polla la musica incontra il territorio con spazi sonori. Il progetto del compositore e chitarrista Sergio Sorrentino, che trasforma luoghi simbolo del paese in un percorso immersivo fatto di suoni, memoria e identità. Pasquale Sorrentino.
3: Installazione sonora diffusa, 6 composizioni originali e un percorso immersivo nei luoghi simbolo del paese. Il compositore pollese di fama internazionale

Sergio Sorrentino trasforma Apollo in un'esperienza di ascolto dove musica, memoria e territorio si incontrano. Un paese può diventare musica e da questa intuizione che prende forma Spazi Sonori, il progetto di installazione sonora ideato dal compositore e chitarrista Sergio Sorrentino e promosso dal Museo Civico in Staia Polla, dal Comune di Polla con il contributo del Ministero della Cultura. L'inaugurazione di Spazi Sonori si terrà lunedì 3 agosto al Museo Civico in Staia Polla alle ore 20. Dopo i saluti istituzionali ci saranno anche gli interventi di Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico in Staia Polla e anche curatore del progetto, e di Sergio Sorrentino. Con Spazi Sonori Polla vuole diventare uno spazio di ascolto diffuso in cui paesaggio, memoria e creazione contemporanea si intrecciano in un'esperienza accessibile a cittadini e visitatori, un progetto che trasforma il territorio in una partitura sonora, invitando il pubblico a riscoprirlo attraverso l'ascolto, offrendo una nuova prospettiva sul patrimonio culturale e identitario della comunità. Artista riconosciuto a livello internazionale, Sergio Sorrentino è tra i protagonisti della musica d'arte contemporanea per chitarra elettrica. Le sei composizioni accompagnano il pubblico in un percorso tra i luoghi simbolo di Polla: la stazione, il fiume, la foresta, Piazza Forte, il convento e il centro storico, Piazza dei Parlamenti, dove una rielaborazione del canto popolare Manna Menazita incorpora la voce storica del cantore pollese Luigi La Padula, registrata nel 1975 e conservata nel Fondo Teatro Gruppo di Salerno. In ciascuna tappa, una didascalia con QR code consentirà di ascoltare la composizione nel luogo che l'ha ispirata, creando un dialogo diretto tra spazio, suono e memoria,

E si conclude qui il nostro appuntamento con l'informazione di Italia 2 News, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Emilia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Cari amici di TGV in televisione, fatemelo dire, non fa caldo. Allora partiamo subito con la puntata numero 805, rendo omaggio al gilet con Susan De Marinai, lui è il grande Michele, tutti lo conosciamo. Ciao Michele, adesso sigla. Marco Carena, che anche lui è un bel cantante, ce la canta così.

0: Apriamo con un forte messaggio sociale a cura di Avis Liguria. Ancora una volta si è ripetuto il tuffo tradizionale, tuffati a donare al parco acquatico Le Caravelle, più che altro per sensibilizzare affinché tutti possiamo donare, tutti dobbiamo donare, perché donare si può fare. E apriamo il servizio con Pastisso e i suoi amici, ragazzi. Come, i suoi amici chi sono? Dimmi i nomi.
1: Allora, Invecenda, Fogliolina, Beauty, Nise e Maridò.
0: Ragazzi, siamo al parco acquatico Le Caravelle di Cerriale per la sesta edizione Tuffati a Donare. Siete pronti voi a tuffarvi a donare con noi? Saranno pronti loro?
2: Sì!
3: Benvenuti alla sesta edizione di Tuffati a Donare, l'evento che raduna tutti i volontari, donatori e amici di Avis della nostra regione. Con me ci sono Viviana, la padrona di casa di Avis Cerriale, e Marta dello staff dell'organizzazione delle Caravelle. Quindi insieme stiamo portando avanti, insieme a tutti gli altri amici e collaboratori della nostra regione, questo evento che quest'anno ha visto raddoppiare i numeri dello scorso anno, dove siamo passati da 1000 a quasi 2000 persone che sono venuti qua per questa giornata di divertimento, ma anche di sensibilizzazione per i valori della donazione del sangue.
0: Signori, ancora una volta si conferma Nando Rizzo, lui per quanto riguarda la parte musicale. Ci sarà il Cantadoccia, Enzo Antinoro e Nello Simoncini, ci sarò io medesimo e tanti tanti protagonisti che canteranno sotto la doccia e canteranno con lui. Questo è Tuffati a Donare, ma state con noi, state con noi!

0: questo campo.
1: Abis Liguria, questa è una grande impresa perché ci sono più di 1000 persone da tutte le parti della Liguria, tutte le province, insomma Abis, devo dire, fa le cose alla grande. Ogni anno da questo grande appuntamento puoi sensibilizzare tutti affinché voi possiate andare a donare, io posso andare a donare, l'operatore può andare a donare, tutti possiamo donare.

0: Attenzione, ma dove possono venire in giro per la Liguria a trovarvi?
1: E possono venire a cercare le nostre sedi su internet, sui vari portali, e sabato, la domenica, tutta la settimana facciamo raccolta del sangue.
0: Senti, ma donare è facile?
2: È facilissimo, ci vogliono 10 minuti. Si arriva, si fanno le analisi, se tutte vanno bene, la volta dopo si ritorna e si può donare tranquillamente una sacca.
0: Ma il cantadoccia, che cos'è?
3: Il cantadoccia è un'esperienza assoluta, diciamo così. L'opportunità che hai di esprimere il tuo essere artista davvero sulla spiaggia.
0: Oh, che così, bello, ma non solo sulla spiaggia, anche a casa, sotto la doccia.
3: Ma certo, raffrescato da quest'acqua che cade, che scende.
4: Nostra vita, stringimi ancora, che nessuna notte mai finita.
5: Ale!
0: Oh, ma hai visto che esibizioni come il canto stradoccia? Poi la libertà di cantare come vogliono.
3: Ma stai scherzando, una cosa di
0: eccezione. Ma tu sai cantare?
3: Io, altro
0: dai,
3: che
0: dai, come
3: so
0: una canzoncina così.
3: Dimmene una, chiedi quello che vuoi.
0: Voglio trovare un senso a questa vita,
6: anche se questa vita un senso non ce l'ha.
0: E se vogliamo dare un senso alla vita, signori, c'è solamente una maniera. Qual è?
7: La donazione.
0: Avis.
7: Donate,
0: donate,
7: avis,
0: donate, donate,
7: donate,
0: donate.
8: Tuffati a donare!
0: E dalla Calabria un forte messaggio, in caso di, e ribadisco, in caso di, saremo capaci a ritornare ai vecchi lavori e alle tradizioni? Vediamo il caso. Tutto sembra scontato. Caricare un video su YouTube, fare un video su TikTok, andare al supermercato e trovare tutto e di più. A questo punto, cari imprenditori, casalinghe 2.0, occupati, disoccupati, youtuber, influencer, tiktoker, in caso di, sareste in grado di mungere una capretta?
9: Dici a me. E con chi stai parlando? Dici a me.
0: E oggi incontriamo due luminari della materia, sono Carmelo e Carmelo. Ragazzi, ma come si munge una capretta?
10: Prima la deve prendere con i buoni perché sono un pochettino nervosi e poi deve fare così, massaggiare poco poco, così, e poi spremere e mungerla così. Ecco, vedi, piano piano sempre.
0: Dico, voi lo fate ogni mattina questo?
10: Sì. Mattina e sera, due volte al giorno. E così, e vedi, così, piano piano e tranquilla.
0: Uomini e animali
11: tutti in armonia.
0: Tocca a me, vediamo se anche io sarò capace di mungere la capretta. Ragazzi, funziona veramente? Heidi, le caprette ti fanno ciao.

0: ritorniamo alle tradizioni, riscopriamo usanze e lavori di un tempo, perché in caso di tutto fa brodo, in questo caso tutto fa latte, a chilometro zero.
1: Capra, capra, capra.
0: Possiamo dire a questo punto che la capra felicemente è stata munta in maniera molto regolare. Poi sono riuscito anche io in questa grande operazione, quindi se l'ho fatto io potete farlo anche voi a casa. Ciao Carmelo, ma soprattutto ciao Capretta. Tutti nel jukebox alla sua massima espressione per il quarto anno consecutivo nella città di Andorra. Che cos'è Tutti nel jukebox? È un grande evento musicale che va a ricordare le grandi imprese dei cantanti anni 60, 70, 80, 90. Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, noi ci saremo. Andorra vi aspetta.

0: magia del ritrovarsi in un bar a fine serata per ascoltare musica, tutti insieme.
1: E per non farci mancare nulla, vi ricordo che quest'anno siamo alla ricerca di nuovi talenti per il jukebox, interpreti o cantautori. Abbiamo recentemente svolto una prima selezione di casting di cantanti giovani, interessanti, e questa è la sintesi. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del jukebox.
2: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
3: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica. Quello che non sei te, ricordati di
4: me, forse non credi. Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
5: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tra capre e il tuo sorriso, se ti avvicini.
6: Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
2: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
7: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
8: Io che ti cerco tra la gente soddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
9: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il jukebox, io vorrei entrarci.

Se siete interessati a partecipare, mi raccomando, il secondo casting si svolgerà giovedì 6 agosto 2026 ad Andorra. Oppure inviateci i vostri provini direttamente a agenzia@iqc.it. Andiamo a visionare tutto, perché stiamo cercando due talenti da portare nel jukebox, dentro il jukebox, sabato 5 settembre ad Andorra per il grande evento finale, tutti nel jukebox. E adesso ci godiamo 24.000 baci, ce li canta lui, Lino Jukebox, un tipo da jukebox.

0: ba, con 24.000 baci, ogni vergitano le ore, volano i 60.000 baci, mille carezze voli all'ora, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Molti incontri aziendali.

0: funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Dai fondali marini di Bogliasco, un vero safari fotografico, l'amico subinviato Gianni Risso ha pensato di abbinare, non dico altro, di abbinare. Prego, Luca.
2: Cosa abbiamo pensato con Massimo? Facciamo qualcosa di diverso. Abbiamo fatto un montaggio, che poi è anche oggetto di mostre, di fotografie subacquee, ma abbinando i suoi pesci alle mie modelle. Io nella mia lunga attività ho fotografato, come minimo le vedrete, 23 modelle, da canadesi, australiane, una russa, una bielorussia, francesi e compagnia bella. Ma bando alle parole, ma godiamoci le immagini.

0: E dalla provincia di Belluno gli amici di MTB Channel ci parlano di Cross Country Trail. Vediamo il servizio.
1: Ma che meraviglia, Auronzo di Cadore, questa splendidissima cornice che quest'oggi ospita un'occasione davvero speciale, Triathlon GT3, Lavaredo Cross Country Triathlon. C'è davvero un menù ricchissimo, 1 chilometro a nuoto e poi ancora 20 chilometri mountain bike, 6 chilometri di trail run, il tutto sempre sotto lo sguardo attento delle tre cime di Lavaredo. Stiamo per iniziare, via andare, full gas!

0: Sabato mattina, Auronzo di Cadore, una nuova avventura, questa sfida che è stata colta da Pedali di Marca con il suo presidente Massimo Panighel.
1: Sì, una nuova sfida, però adattata, perché ormai sono quasi 10 anni che avevamo questo sogno, cioè portare il triathlon ad Auronzo di Cadore, ma soprattutto portarlo dal lago di Santa Caterina ad Auronzo per arrivare alle Tre Cime di Lavaredo. Questo sarà il sogno di domani. Oggi partiremo appunto con questo sprint qui attorno al lago di Santa Caterina e sarà una gran bella sfida, veramente.

0: Il Festival Internazionale Live tra danza e canto. La città di Loano ha ospitato un grande evento e noi c'eravamo.
1: Oggi finalmente siamo arrivati al gran finale del Festival Internazionale Live, alla sua quarta edizione. Avremo dei grandi ospiti, dei grandi giudici, ospiti internazionali. Del peso di Rebecca Ferguson, esatto. E vi sveleremo dopo cosa farà. I nostri

0: Tre giudici del
1: canto. Sì, due sezioni di giudici, tre giudici per la sezione canto e due invece per la sezione danza. Abbiamo il maestro Pierluigi Rosso, che ha collaborato con il Teatro Carlo Felice di Genova, abbiamo Morgan Jay, produttore e DJ di fama internazionale, e il maestro Giovanni Aquilino, che ha avuto una formazione anche lui internazionale in giro per il mondo.
0: Per la danza abbiamo il nostro Nicola Forlani, che è un coreografo e un ballerino internazionale, ha lavorato tantissimo anche in America, anche poco fa è andato, e speciale, ospite speciale, giudice speciale ci sarà il nostro Aniel, che è un coreografo polacco. Quindi, tutto il concorso consiste in questo. Infatti volevo dire che sono state fatte anche delle selezioni online di canto, dove stasera vedremo 8 concorrenti che sono stati selezionati su centinaia di ragazzi, e quindi ci sarà un'alternanza di danza e canto e spettacolo, senza togliere però l'importanza del festival, che è a scopo sociale, e noi appoggiamo l'associazione Basta Poco, che si occupa di bambini oncologici, ormai è il secondo anno che è con noi, noi ne siamo molto felici, e quindi tutto questo ci serve proprio per i giovani, proprio l'inclusione con i giovani.
2: Floano può essere considerata la città dei tre festival. Questa sera assisteremo al Festival Internazionale Live di Loano, successivamente avremo il Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale e infine ad agosto il Comedy Festival. Il Festival Internazionale Live di Loano è stato inserito all'interno di un progetto transfrontaliero finanziato dall'Unione Europea. E difatti il festival è stato preso in considerazione in questo progetto programma, insieme ad altre attività che vengono svolte da altre amministrazioni comunali, come l'amministrazione comunale di Viareggio e l'amministrazione comunale di Bastia in Corsica.

questa sera dedicheremo anche un momento su un argomento molto importante a cui ci teniamo in modo particolare, cioè la violenza di genere. Francesca Lina Valente canterà e danzerà una canzone dedicata a Janira, la ragazza che è stata assassinata dal proprio fidanzato. Quindi sarà un momento di vicinanza, di solidarietà anche nei confronti dei genitori che saranno presenti all'evento.

0: Ciao a tutti, io sono Francesca Lina e siamo qui per il Festival Internazionale di Loano. Abbiamo l'onore, di avere Rebecca Ferguson come special guest stasera.
1: How do you feel to be here?
0: Ha detto che adora essere qua, è la prima volta che viene a Loano, adora l'Italia ed è ottimo anche per andare in spiaggia con i bambini. What do you, if you would have to say something about the performance of tonight, what are you going to say? È veramente grata di essere qua, è contenta e le piace molto anche il fatto che ci siano molti giovani stasera per poterci vedere tra il pubblico e anche con i concorrenti. Si sente veramente grata. Gli piace vedere il mio talento crescere e poter anche esibirsi insieme a me, potersi esibire questa sera.
2: She's amazing, as you all know. And she knows my songs better than me.
3: Vi salutiamo con un dubbio amletico. Innamoramento o amore? Gabriele Maria Corini ci dà la risposta perché insieme si risolve questo ed altri problemi.
4: In questa puntata ci soffermiamo sulla diversità tra innamoramento e amore. L'innamoramento è quell'entusiasmo che subito è un fuoco che arde, però rischia di bruciare velocemente e diventare velocemente cenere. L'amore invece è solido, è solidificato e allora l'innamoramento può anche andare, l'amore resta. E c'è questa maturità tra l'innamoramento iniziale, che comunque è necessario, e questo bruco che diventa farfalla e diventa allora amore.

0: Amore è anche amare i limiti dell'altro e i suoi difetti. Sempre e comunque un amore che da innamoramento diventa amore insieme.
1: E la puntata 805 finisce qua, ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online tgevens.it, scriveteci quando volete, info@tgevens.it. E poi siamo sui social, semplice, Facebook, Instagram, e un mi piace, un click, quindi socializiamo. 3, 2, 1, cari amici, vi dico semplicemente ciao, maragnao.
2: Dal treno fino al mondo intero.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare.

0: In alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicoli alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta

0: pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte. Del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi. quasi il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza?

0: compressione graduata. Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione, quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia.

0: Sì, non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso. E quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina. E siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico, ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

Questo luogo iconico della nostra città, inoltre con un panorama meraviglioso, dopo una serie di interventi di ristrutturazione in sicurezza di questa struttura, e come ricordava lei, che è in svogata su diversi livelli, ci troviamo adesso a piano integratore, ben finalmente.

aperto a metà dicembre dello scorso anno questo Innos Museo Antiquarium, ed è lì per sapere riconosciuto appunto il museo archeologico, una testimonianza di come la nostra città sia stata vissuta dai tempi più remoti delle prime civiltà e poi è stata sede vissuta dai greci, dai romani, insomma veramente una testimonianza della storicità della civiltà che si sono succedute nel nostro bellissimo territorio, e come appunto il nostro territorio veniva già apprezzato dai tempi antichi.

che il settore della cultura, della storia, dell'archeologia, da parte dell'amministrazione è stata posta la massima attenzione, così proprio posso per gli altri evolviamo alcune della nostra città a tanti riconoscimenti a livello della dottrina, perché noi siamo pienamente convinti che investire in tutto significa investire nello sviluppo sociale ed economico di una collettività. Non ci fermeremo su questo, andiamo avanti. Fortunatamente, noi diciamo che siamo riusciti a realizzare questo bellissimo polo culturale e non ci andremo avanti se riusciremo. Siamo per attendere i lavori di finale, di manutenzione e di ispirazione del nostro castello Angioino Aragonese, dove lì anche lì verranno creati nuovi spazi dove poter destinare esclusivamente alla cultura e all'archeologia.

Uno dei nostri patrimoni più importanti è proprio il mare. È per noi una risorsa primaria che contraddistingue la nostra città ed è il nostro tratto distintivo. Quindi era il minimo destinare una location che parlasse del mare, che potesse dare la possibilità ai giovani e meno giovani di poter coltivare le politiche del mare e le buone pratiche del nostro territorio. È stato per noi un obiettivo, una mission, valorizzare questa risorsa e mettere insieme diversi ambienti che permettono oggi alle scuole, alle istituzioni, alle associazioni di poter vivere gli spazi comunali, parlare del mare, di parlare delle buone pratiche che si possono mettere in campo. La struttura si divide in diversi ambienti, ci sta la stanza dei fari dove racconta la storia del nostro faro e racconta la necessità e l'importanza dei fari che riguardano non solo la storia d'Agropoli ma tutto il mondo. Infatti ci sta anche una relazione fotografica dei fari un poco più importanti e prestigiosi del mondo e poi uno zoom sui fari campani. Successivamente abbiamo un'altra stanza dedicata al carteggio nautico, perché ci siamo resi conto che la natura del carteggio, le scuole nautiche e l'Istituto Nautico Vivo De Vivo avevano necessità di ambienti e spazi idonei per poter far sì che i giovani potessero sviluppare le loro competenze nautiche e la loro lettura del carteggio, e quindi abbiamo necessitato un'aula solo per quello, una sala convegni di 70 posti e anche una sala formazione e una sala 3D con un video bellissimo dove racconta la fauna e la flora del nostro Parco Nazionale del Celento.

Il nostro impegno mira soprattutto alla sostenibilità e alla preparazione delle nostre spiagge, quindi pulizie e politiche ambientali che garantiscono la fruibilità e la corretta fruibilità dei nostri arenili, la nostra Riva Vision, e adesso stiamo anche programmando degli interventi importante difesa dell'erosione costiera, perché purtroppo tutti i territori a seguito delle ultime mareggiate stanno soffrendo fortemente. Mi preme sottolineare e dare anche la mia solidarietà soprattutto alla Sicilia e alla Calabria, però noi non siamo da meno, eppure noi purtroppo a causa di queste forti mareggiate stiamo riflettendo su nuovi approcci e su nuove metodologie per garantire sostenibilità e per garantire la protezione della nostra spiaggia. Queste sono le politiche a cui miriamo e poi grazie a queste strutture di cui già abbiamo, ci siamo già dotati, cerchiamo di fare grandi attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento partendo dai più giovani e coinvolgendo tutte le associazioni e tutti i cittadini della comunità.

Ho l'onore e il privilegio da circa 20 anni di avere la delega alla cultura e alla pubblica istruzione della città di Agropoli e del libro e della lettura ne abbiamo fatto un vessillo, in quanto abbiamo cercato sempre di promuovere le attività letterarie che sono veramente molteplici. Agropoli si distingue per una rassegna che quest'anno taglia il nastro della 19ª edizione, che è il Settembre Culturale, che fa sì che possano convergere nel nostro comune importanti personalità del mondo della cultura, scrittori, giornalisti di fama nazionale, accanto a giovani autori del territorio, molto spesso al loro libro d'esordio. E ovviamente non poteva non mancare una biblioteca civica che abbiamo inaugurato nel settembre del 2025, rinaugurato è il termine giusto perché la biblioteca già esisteva, però aveva degli spazi ridotti, adesso abbiamo un intero piano e quindi ad essa dedicata, sono dei locali ristrutturati nel loro insieme e che offrono la possibilità ai nostri giovani di poter essere qui per poter approfondire le materie di studio, per poter cogliere dei momenti di aggregazione, di socialità.

questo palazzo di proprietà dell'amministrazione comunale dagli anni 50, ha avuto varie destinazioni d'uso, è stata sede anche delle scuole, è stata sede della pretura, poi

stato chiuso per qualche anno, adesso riaperto sullo scorcio del finire del 2015 e lo vediamo così come oggi, un luogo vivo. È sempre una profonda emozione quando vengo qui e vengo spessissimo, vedere tanti giovani che studiano e che trovano qui in queste sale un momento di calma, di tranquillità, cosa che molto spesso nell'ambito familiare non è possibile e vogliamo che debba sempre più vivere, tant'è vero che abbiamo già sottoscritto ad esempio per quanto riguarda la sezione mare un protocollo d'intesa anche con le scuole, con l'istituto nautico e proprio stamattina c'è una scuola, c'è una scolaresca che sta studiando di fronte a una cartolina straordinaria del un panorama mozzafiato, forse sicuramente il più bello della nostra città. La famiglia Cirota, quando a fine 800 costruì questo palazzo, fece costruire questo palazzo quale residenza estiva, ci aveva visto bene e quindi noi siamo felici di poter preservare questo splendido palazzo e far sì che possa vivere sempre di più.

0: Al termine della visita qui ad Agropoli possiamo dire intanto, Andrea, che il Palazzo Civico delle Arti si è rivelata davvero una scoperta. E poi siamo qui, insomma, in uno dei luoghi più belli sicuramente di Agropoli per ricordare a tutti coloro che ci seguono quante ricchezze, quante bellezze ci sono in questa città.
1: Assolutamente, Agropoli appunto è un gioiello che già conoscevamo, insomma io già conoscevo per esserci venuto varie volte, però il Palazzo delle Arti è stata una scoperta incredibile perché è un luogo in cui ci sono delle cose veramente interessanti. Abbiamo visto il museo archeologico ricco di anfore e di reperti, il Museo del Mare che è una risorsa importante per questa terra di mare, di marinai e di sbarchi, e appunto anche la biblioteca tenuta bene, e i ragazzi appunto che stavano dentro, che studiavano, mi hanno detto che è un luogo fantastico in cui si può studiare, possono studiare i bambini piccoli fino agli adulti, insomma.
0: Un tesoro dunque nel tesoro rappresentato da questa grande, bella ed importante città del Cilento che è Agropoli.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.